0: Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
1: R101, dammi il regalo!
0: Arriva! Ciao!
2: Ciao! Forza Napoli! Dammi il regalo!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, si è fatto più in là
0: nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, appropinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura
1: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se fai 12
1: eccetera
2: minuti di recupero schiantano tutti.
0: Servirebbero esatto noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a l'una di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: ecco dove grandissima
0: pellicola. Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: Ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: No, tascete che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto, invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolo Dini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, esatto. Mi sa che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone. Stiamo preparando.
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto. Quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo, ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso Matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le Grotte del Vento nella primissima Toscana, sugli Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno acqua che cheta. Passa di lì, acqua cheta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Abbiamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, la Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe, pensa.
1: Se uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: È proprio lì in zona, in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai?
2: No, era per dire, magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
1: Perché se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45 quando ci passi.
7: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno, e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui se ha portato una bottiglia.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo, Dani
2: Regalo, R101, dammi regalo,
3: dammi regalo, dai
0: dai dai, allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
3: R101, dammi il regalo.
0: No, non lei è arrivata poco dopo questa voce.
2: R101, dammi il regalo.
5: Ma il consigliere comunale di ieri
0: ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
2: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
7: Devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
5: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
5: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
5: Dai.
6: Veramente.
5: E magari infatti... magari si raddoppia anche perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati,
0: eccoli qua,
5: dall'1 al 16. Sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra velocità. Adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di

0: Virginie Virginie. Non, io non ti odio, cattiva.
1: Mi fa un po' di sospetto pure, io non so se te voglio con quelli che...
2: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il nostro Vincenzo si è giocato il 4 o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo, però.
3: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
4: Oh, 14.
5: Vado.
4: Tosto bello, niente. Però potremmo farlo.
5: Siamo andati in spiaggia.
4: Il cocco firmato R101. Oh,
2: bello. Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
4: Grazie.
2: Paolo,
4: ti sei dato la cabala stamattina.
2: Ecco, così da Napoli mi diventa un tutt'uno.
5: Ogni numero,
4: senti,
5: esatto.
4: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
2: Quindi,
4: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli,
2: ma quando sei così di manica larga, io veramente.
4: Diamogli un'altra possibilità.
6: Cacci il numero, cacci.
4: Dai, dai, un'altra volta, Vince.
3: Dai, facciamo l'11 allora.
4: L'11.
5: Cos'è, le gambe delle donne, l'11?
4: Chiediamo a Cristiano.
2: L'11 sono i topolini.
5: 77 gambe delle donne.
2: I suricilli. Sorcettini.
5: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
7: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
8: Che ho giocato con?
7: Con i giocatori più forti, gli 11.
8: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
7: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.
2: Vabbè,
5: meravigliosa
2: erano,
5: scena.
2: È finita in disgrazia.
4: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano.
2: I libri.
5: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino
4: qualcosa
5: che ci mettiamo nel pacchettino.
4: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
3: Grazie, ragazzi.
5: Che fai di bello
3: super
5: nella vita, Vincenzo, Napoli.
3: No, allora, io sono napoletano, ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
5: Hai preso proprio l'accento di Bologna.
3: Sì, proprio l'accento. Nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
2: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
3: No, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
4: Il tuo piatto forte?
3: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
5: Pensavo i Turtlen, che a questo punto.
3: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
4: Bravo,
5: ma provi,
4: Vince,
5: a parlare in bolognese qualche secondo?
3: No, non ci riesco.
5: 32 anni, neanche la S bolognese.
4: Perfetto.
3: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
4: Ecco, anche te però, eh?
5: Mi capite?
3: Sì, ci capiamo benissimo.
5: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
3: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
5: È vero.
3: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è, Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
5: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
3: Trattoria da Vito.
5: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in
2: ma
5: cucina.
2: Ma da Vito la trattoria storica.
3: Dove andava dalle Guccini, perfetto.
2: Ma ragazzi,
4: ho capito. Io ci sono stato.
2: Ti do un pezzo di cuore. Io ci ho mangiato 2 anni di fila.
4: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare? Non te lo ricordo.
2: È scappato, ero lì tutti i giorni per faceva scappare. Ma stiamo parlando di.
5: Dell'eccellenza.
2: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
5: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
2: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
5: Dai, allora
2: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
3: No, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
2: Ecco, bene.
5: E vuole salutare il tuo conterraneo
9: Vincenzo,
5: qui, Cesare Cremonini.
9: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
3: va benissimo,
9: presto.
3: Ti aspetto. Tutti voi della banda.
5: Grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
5: Arriva, ciao.
4: Forza Napoli.
5: Dammi il regalo.

0: scritto una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
1: Esatto, sì.
0: Rifai la battuta.
1: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
0: Ecco lì. Chi abbiamo?
2: Come si parla di calcio, sputta lui!
1: Pierluigi
2: supereroe! Pierluigi Pardo!
1: Buongiorno, buongiorno!
2: Dai, non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
1: Che bello!
2: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
1: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
3: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
1: Ciao.
3: Stiamo andando al mio paese.
1: Wow.
3: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
1: Sì.
3: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
1: Quindi?
3: È ridondante.
0: Quando sei torni al tuo paese. Brava ridondante.
1: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
0: No. Corrado è stato zitto.
4: Corrado guidava.
0: È possibile. Avanti.
1: Vai.
5: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
1: Vai.
5: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
1: Dov'è?
5: All'elementare.
1: All'elementare.
0: All'elementare.
1: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
4: Questa mi sembrava anche tipo Pisa Livorno.
0: Ah, vuoi dire?
4: Secondo me.
0: Hai sentito l'odore di casa?
4: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
1: C'è Pierlu.
2: Sarà più dalle mie parti, più Livorno.
4: ecco.
2: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
1: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
6: Ciao, era 101, sono Giada, Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro.
1: Scusaci.
6: Questa è la battuta.
1: Allora,
6: non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
0: Vabbè, ma no. Te la prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
1: Mentre abbiamo detto Passo Scuro
0: sì,
1: la
0: invece,
1: settimana scorsa.
4: Dopo questa partita.
1: È Passo Scuro. È giusto.
0: Va bene.
1: È Giada, la nostra piccola Giada.
0: Fin lì ci siamo, ce ne altre due?
1: Ciao
7: avanti. Banda, la nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
1: Sì.
7: Che freddo. Giulia da Catania.
1: Che freddo.
4: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
0: Certo, me lo ricordo.
2: Sì.
0: Avanti.
8: Buongiorno.
1: Ultimo.
8: Banda, Vincenzo.
1: Buongiorno.
8: Della Puglia.
1: Ciao.
8: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
0: Cagliato.
8: Ciao a tutti.
0: Vabbè.
1: Cioè, che quagliato.
0: Voglio partecipare anch'io. Sì. Posso?
4: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
2: Allora, il giocatore della Juventus Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
0: Bello, bello, bello, bello, bello. Poi
2: certo. Sottiletta.
0: Sì,
2: e Pecorino Gattuso.
0: E mi piace.
2: C'è anche Tomino Taveri.
0: Bella questa.
1: Io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
0: Dai, gioco anch'io.
1: Grovieri.
0: Scusa?
1: Bobo Grovieri,
0: certo.
4: Va bene.
0: E io rilancio bella. Ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci?
1: Allora, ragazzi.
4: Fin troppo bella.
1: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
2: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so...
6: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Grande Giada.
0: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
1: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
0: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
4: C'è stato un calciatore,
0: mamma mia,
4: che si chiamava Toma.
0: Toma?
4: Formaggio,
0: certo.
1: Toma.
0: Sì.
4: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra,
0: sì.
4: Poi andate a vedere questo di Toma giocava nel Maglie su un campino sgangherato praticamente uguale a quello di Maradona.
0: Davvero?
4: Gol di Toma, no. Maglie.
0: E da lì deriva il budello di Toma.
4: Di Toma.
0: Ah, Toma, l'accento.
4: L'accento è importante.

0: buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
1: che
0: da
1: bello.
0: Visitare. Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
0: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
1: I fori milanesi?
3: I fori milanesi. I cantieri, dice?
0: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
1: Paullo, no?
0: Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, e pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, è fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
0: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
0: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanzaro, Roma. È una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che nessuno ha mai visitato con me, e potete rivivere.
1: Ha una foto del cignò.
2: Sì,
0: cignò.
1: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
1: Ma no, passeranno a vedere.
3: Ma sono quegli incroci, il coccodrillo.
2: Sono quegli croci strani, tipo il coniglio e il leone è venuto fuori
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
1: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici, amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
1: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
0: Però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castel Arquato.
2: Castel Arquato, conosco.
1: Bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
1: Il gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
1: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei in Lombardia, sei.
1: Bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcoro del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzano come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazza.
2: Zazza.
3: Beh, una, 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, beh. Diciamo, ecco.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mia Jack London, io. Abbi pazienza.

0: Banadalodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: Oh, ma che bravi.
3: Io non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: te lo
3: è un
2: dici
3: po' di
2: da
3: discussione.
2: Solo, Jerry.
3: Beh, sembrava, sì, sembrava più dove sta Zazà che, sì, che Maracaibo.
4: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane Zan. E sembrava beh, Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
4: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
4: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino al

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: con informarci divertente, del sud.
1: Non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Caccio Mercato.
3: Esatto, sì.
2: Rifai la battuta.
3: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Caccio Mercato.
2: Carine.
3: Chi abbiamo?
4: Come si parla di calcio? Sputta lui!
3: Pierluigi Pardo!
4: Il supereroe! Pierluigi Pardo!
3: Buongiorno, ecco, buongiorno!
4: Dai! Non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
3: Che bello!
4: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
3: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
5: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
3: Ciao.
5: Stiamo andando al mio paese.
3: Wow.
5: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
3: Sì.
5: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
3: Quindi?
5: È ridondante.
2: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
3: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola.
2: No. Corrado è stato
6: Corrado
2: zitto.
6: Corrado guidava.
2: È possibile. Avanti.
3: Vai.
7: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
3: Vai.
7: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
3: Dov'è?
7: All'Emmentaler.
3: All'elementare.
2: All'elementare.
3: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
6: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
2: Ah, vuoi dire?
6: Secondo me.
2: Hai sentito odore di casa?
6: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
3: C'è Pierlo.
4: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
6: Ecco.
4: Facci sapere, amica nostra, sei di là, potresti vincere niente.
3: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
8: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro.
3: Scusaci.
8: Questa è la battuta.
3: Allora,
8: non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Vabbè, ma no. Da prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
3: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
6: Dopo questa partita.
3: È Passo Scuro. È giusto.
2: Va bene.
3: È Giada, la nostra piccola Giada.
2: Fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
9: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali. Che freddo. Giulia da Catania.
3: Che freddo.
6: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
2: Certo, me lo ricordo. Avanti.
10: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
3: Buongiorno.
10: Della Puglia.
3: Ciao.
10: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
2: Cagliato.
10: Ciao a tutti.
2: Vabbè.
3: Cioè, che quagliato.
2: Voglio partecipare anch'io. Sì. Posso?
6: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
4: Allora, il giocatore della Juventus Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
2: Bello, bello, bello, bello, bello. Poi
4: certo. Sottiletta.
2: Sì, giusto.
4: E Pecorino Gattuso.
2: E mi piace.
4: C'è anche Tomino Taveri.
2: Bella questa.
3: Io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
2: Dai, gioco anch'io.
3: Bobo Grovieri,
2: certo.
6: Va bene.
2: E io rilancio
4: bella.
2: Con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci?
3: Però, ragazzi,
6: fin troppo bella.
3: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Beh. Solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
4: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is
8: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
3: Grande Giada.
2: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
3: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
2: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
6: C'è stato un calciatore,
2: mamma mia,
6: che si chiamava Toma.
2: Toma?
6: Formaggio,
2: certo. Toma.
6: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
2: Davvero?
6: Gol di Toma, no. Maglie.
2: E da lì deriva il budello di Toma.
6: Di Tomà.
2: Ah, Tomà, l'accento.
6: L'accento è importante.

0: nostro Giacobbo. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare. Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi.
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Beh sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1970 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanza Roma. Catanza Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto del cignò.
2: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
3: Ma sono quegli incroci, il coccodrillo.
2: Sono quegli croci strani, tipo il coniglio e il leone è venuto fuori
3: benissimo.
2: Il leone.
3: Beh, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro
1: grazie
0: Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici. Amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia, spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: Addirittura. L'orso che lancia i rauli. E poi...
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castel Arquato.
2: Castel Arquato, conosco.
0: Bellissimo.
4: Meraviglia, meraviglia.
2: Lì c'è la Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Il gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province o una chiappa sola?
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza.
3: Sei in Lombardia, sei.
0: Wow, vabbè, bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Però sì, non c'è
1: ci
2: il test, se non mettiamo il gobbo con il controcoro del karaoke non ce la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazza.
2: Zazza.
1: Beh, una, 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
1: Ebbene, vedi, e poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
1: sempre
0: mai.
1: Sempre vomitato prima,
0: beh,
1: diciamo.
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
1: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale. Chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
1: Non so, mia Jack London, io. Abbi pazienza.
2: Eccoli!
3: Eccola!
2: Siamo partiti con le vostre voci, arrivate al 331 80 90 101. Maracaibo, ve la siete cantata con...

0: Barbara Zalodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
3: No, ma che bravi.
4: Non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
1: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
4: Questo
2: te lo dici da solo, Jerry.
4: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto zan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rivivere, rispolverare questa canzone e renderla.

0: Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
0: Venerdì prossimo. Mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio e quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
0: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino a

0: adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, si è fatto più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Dura
1: perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì, se
1: eccetera,
2: fai 12
1: eccetera.
2: Minuti di recupero schiattano tutti.
0: Servirebbero esatto. Noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a luna di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: Dove vuoi arrivare?
0: No, niente. Ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna
0: quindi...
2: sonora di Box Office 3D. Stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Sì. Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodolo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Tacete che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59 quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, esatto. Mi sa che te li facciamo recuperare tutti quanti. Ci aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone.
0: Canale 6-7, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da più quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, poco conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le grotte del vento nella primissima Toscana, sugli Appennini sotto il confine con Modena, tutti
0: tutto.
5: Posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente perché così noi si rende conto esattamente anche le province come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa, poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chietta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, alle Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca. Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: siete precisi.
2: In Alpe, pensa.
1: Se uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: È proprio lì in zona in questo momento, si ferma con
2: passo,
0: una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai
2: magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Primo. Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì. Alla
1: perché se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto? Sulla E45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui si è portato una bottiglia, una

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: 101
2: Dani Regalo,
3: 101
0: Dani Regalo, dai dai dai dai, allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
5: R101, dammi il regalo.
0: No, non lei, è arrivata poco dopo questa voce.
1: R101, dammi il regalo.
6: Consigliere comunale di ieri.
0: È vero.
6: È quello là.
0: Ha fatto la seduta da Gardaland. Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
1: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
7: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
8: Buongiorno. Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
6: È vero, quindi, perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
6: Allora Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
7: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
6: Dai.
7: Beh, veramente.
6: Dai. E magari... magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara. 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
6: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi, si cela questo effetto. Allora, solo 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
7: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
6: Ah! Col fischio! col fischio che ti becchi i gadget.
7: Peccato,
6: no.
7: Peccato.
8: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
6: Ah, il vaso quello da notte?
8: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
6: Poi?
7: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
9: Qui, granchietta?
10: Sì, dobbiamo stare con me.
9: Vicini, vicini.
10: No, io non te voglio, cattiva.
9: Mi fa un po' di sospetto pure io. Non so se te voglio con quelle chiedine.
8: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4, o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
7: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
6: Il 14.
0: Vado.
6: Cocco bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
6: Il cocco firmato R101.
8: Bello. Non faccio per dire, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
6: Grazie.
8: Paolo,
6: ti sei dato la cabala stamattina.
8: È così, da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
6: senti,
0: esatto.
6: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
8: Quindi,
6: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli
8: quando
6: un...
8: sei così di manica larga, io veramente.
6: Diamogli un'altra possibilità.
11: Cacci il numero, cacci.
6: Dai, dai, un'altra volta, Vince.
7: Dai, facciamo l'11 allora.
6: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne? L'11?
6: Chiediamo a Cristiano.
8: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
8: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
12: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra di quelli più forti che tu hai giocato.
13: Che ho giocato con?
12: Con i giocatori più forti, gli 11.
13: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
12: Bobo. Gli 11 giocatori più forte che tu hai giocato.
8: Vabbè,
0: meravigliosa scena.
8: È finita in disgrazia.
6: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. I libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
6: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok Vince?
7: Grazie ragazzi.
0: Che fai di bello super nella vita, Vincenzo, Napoli?
7: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
7: Sì, proprio l'accento. Nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre da 30... quello.
8: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
7: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
6: Il tuo piatto forte?
7: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no, a questo punto.
7: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo?
7: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
6: Perfetto.
7: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
6: Ecco, anche te però, eh?
0: Mi capite?
7: Sì, sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
7: No, allora, Bologna è bella tutta. Poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero.
7: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
7: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
8: Scusa, da Vito la trattoria storica.
7: Dove andava dalle Guccini, perfetto.
8: Ma ragazzi,
6: ho capito. Io ci sono stato.
8: Ma io ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
6: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
8: Scappato, ero lì tutti i giorni, mi faceva scappare. Ma stiamo parlando di
0: dell'eccellenza.
8: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
8: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
8: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
7: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
8: Ecco, bene.
0: Però vuole comunque salutare il tuo conterraneo
11: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
11: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
7: va benissimo,
11: presto.
7: Ti aspetto. Tutti voi della banda.
0: Siamo grande amico. Vincenzo, ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
6: Forza Napoli.
0: Dammi

0: R101.
1: Enjoy the music. R101.

0: primo divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Caline.
3: Come si parla di calcio, sputta lui!
2: Pierluigi!
3: Supereroe! Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno, buongiorno!
3: Dai! Non ce ne frega niente dei mondiali perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io c'ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese. Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando sei torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Allora, questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là? Potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101, sono Giada, Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. La prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
2: Ciao, avanti.
8: Banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Ah, anche lo stopper Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo. Avanti.
9: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Sì. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle. Sì.
3: Allora, il giocatore della Juventus Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello. Poi
3: certo. Sottiletta.
1: Sì, giusto.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: Io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio
3: bella.
1: Ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci?
2: Allora, ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre, solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo? Cerchiamo di capire? And the winner is
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque, Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi, puoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio,
1: certo. Toma.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Tomà.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento è importante.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: adesso andiamo oltre oceano con gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Via, belli veloci. Allora, fanno ancora discutere i 18 minuti di recupero, 18
0: pazzesco,
1: della partita Portogallo-Croazia di ieri sera. Ha segnato Cristiano Ronaldo, diventa così il gol più anziano della storia del mondiale.
2: Ok, sì, c'era,
0: si è fatto Byron più in là nel tempo.
1: Ha vinto il Portogallo, lo diciamo perché appunto non si è svegliato stanotte, ma c'è un altro cannoniere sugli scudi, tutti stanno rispondendo all'appello, Mbappé, Haaland, Messi, ma anche Harry Kane, che ha segnato, pensate, con la doppietta dell'altra sera contro il Congo, 72 gol stagionali, quindi diventa il candidato numero uno per il pallone d'oro, e l'Inghilterra che si, come dire, ha propinqua ad affrontare il Messico a 2000 metri d'altezza.
0: Ah. Eh beh, sì, dura lì.
1: Dura perché il corpo si dovrebbe abituare a arrivare 10 giorni prima per
0: alta
1: produrre più globuli rossi.
2: Lì se fai 12
1: eccetera
2: minuti di recupero schiattano tutti.
0: Servirebbero esatto noi 18 minuti di recupero per sentire anche tutte le vostre voci.
1: Ma non ce la facciamo. Comunque vabbè, appello dell'allenatore inglese Tuchel, siccome la partita in Inghilterra sarà a l'una di notte, ha detto fate stare svegli anche i bambini perché abbiamo bisogno anche di loro.
0: Ma i più svegli d'Italia, lo sappiamo, sono qui dalle 5 del mattino con Riccardo Russo e poi proseguono con noi. Dove andiamo? Dove ci portate?
3: R101, io sono Andrea Pagliara.
0: Ciao!
3: Io direi invece di visitare Porto Selvaggio, Salento, Lecce.

0: del 2011, c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: Dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D. Stiamo parlando di grandissima pellicola.
0: Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno, se metteva gli occhiali, ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59 quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolo Dini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone,
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi belli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano, una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana, ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna, le Grotte del Vento nella primissima Toscana, gli Appennini sotto il confine con Modena, tutti
0: tutto.
5: Posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa, poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chietta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino Tosco-Emiliano, la nostra amica, alle Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca. Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe, pensa.
1: Se uno pensa a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: Proprio lì in zona in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai
2: magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì. Alla
1: perché
2: fine.
1: Se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto? Sulla E45 quando ci passi.
7: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno, e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui se ha portato una bottiglia.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: 101
2: Dani Regalo,
3: 101
2: Dani Regalo, dai dai dai dai dai
0: dai dai, allora mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
2: R101, dammi il regalo.
0: No, non lei, è arrivata poco dopo questa voce.
3: R101, dammi il regalo.
5: Consigliere comunale di ieri.
0: È vero.
5: È quello là.
0: Ha fatto la seduta da Gardaland.
5: Da Gardaland.
0: Sì, si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
3: R101, dammi il regalo.
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo.
6: Ciao ragazzi.
0: Sei tu.
7: Buongiorno. Buongiorno, devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
5: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
5: Allora, Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
6: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
5: Dai.
6: Beh, veramente.
5: E magari. Magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara, 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
5: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi si cela questo effetto. Allora, sono 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
6: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
5: Ah! Col fischio! Col fischio che ti becchi i gadget.
6: Peccato,
5: no.
6: Peccato.
7: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
5: Ah, il vaso quello da notte?
7: Non lo so, no, il vabbè, vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
5: Poi?
6: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
8: Oui, granchietta?
2: Sì.
8: Tu devi stare con me.
2: Vicini, vicini.
8: No, io non te voglio, cattiva. Mi fa un po' di sospetto, ma io non so se te voglio con quelle chiere lì.
7: Oh, citiamoli anche, dai, questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4, o puorco, ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
6: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
5: Il 14.
0: Vado.
5: Cocco bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
5: Il cocco firmato R101.
7: Bello. Non faccio vedere, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo nome.
5: Grazie.
7: Paolo,
5: ti sei inizio. Dato la cabala stamattina.
7: È così. Da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
5: senti,
0: esatto.
5: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto.
7: Quindi,
5: quanto noi. Diamogli un contentino. Diamogli,
7: ma quando
5: un...
7: sei così di manica larga, io veramente.
5: Diamogli un'altra possibilità.
9: Cacci il numero,
5: dai,
9: cacci.
5: Dai,
9: numero.
5: Un'altra volta, Vince.
6: Dai, facciamo l'11 allora.
5: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11?
5: Chiediamo, no, a Cristiano.
7: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
7: I suricilli.
5: I suricilli.
7: Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
10: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
11: Che ho giocato con?
10: Con i giocatori più forti, gli 11.
11: Tu dici anche di straniero o solo italiani?
10: Bobo, gli 11 giocatori più forti che tu hai giocato.

0: Vabbè,
1: meravigliosa scena.
2: È finita in disgrazia.
0: Sì, erano ospiti da Augias una sera, parlavano. I libri.
1: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa che ci mettiamo nel pacchettino.
0: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
3: Grazie, ragazzi.
1: Che fai di bello super nella vita, Vincenzo, Napoli?
3: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
1: Hai preso proprio l'accento di Bologna.
3: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
2: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
3: No, Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
0: Il tuo piatto forte?
3: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
1: Pensavo i tourtlen, che no, a questo punto.
3: Le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
1: Bravo, ma provi, Vince, a parlare in bolognese qualche secondo.
3: No, non ci riesco.
1: 32 anni, neanche la S bolognese.
0: Perfetto,
3: niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
0: Ecco,
2: anche te però, eh?
1: Mi capite?
3: Sì, ci capiamo benissimo.
1: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
3: No, allora, Bologna è bella tutta, poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
1: È vero.
3: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione che c'è, Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
1: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
3: Trattoria da Vito.
1: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in ma cucina.
2: Ma da Vito la trattoria storica.
3: Dove andava dalle Guccini, perfetto.
2: Ma ragazzi,
0: ho capito, io ci sono stato.
2: Ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
0: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordi?
2: È scappato, ero lì tutti i giorni, mi faceva scappare. Ma stiamo parlando di
1: dell'eccellenza.
2: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
1: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
2: Ecco, bravo Vincenzone. Bene, salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
3: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
2: Ecco, bene.
1: E vuole salutare il tuo conterraneo
4: Vincenzo,
1: qui, Cesare Cremonini.
4: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi
3: va benissimo,
4: presto.
3: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
1: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo.
1: Arriva, ciao.
0: Forza Napoli.

0: pochino divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Cacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Carine.
2: Chi abbiamo?
3: Come si parla di calcio, sputta lui!
2: Pierluigi Pardo!
3: Il supereroe! Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno, ecco, buongiorno!
3: Dai! Non ce ne frega niente dei mondiali, perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Wow.
4: Dove nel mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi?
4: È ridondante.
1: Quando in torni serio? Al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola?
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa, Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: Ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là, potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, R101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Da prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
2: Ciao
6: banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
6: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Ah, che lo sto per Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo.
3: Sì.
1: Avanti.
8: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
8: Della Puglia.
2: Ciao.
8: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
8: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Sì. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus, Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello. Poi
3: certo. Sottiletta.
1: Giusto.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: Io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci.
2: Allora, ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Beh. Solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is so.
7: Ciao, R101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque, Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi, puoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio,
1: certo. Toma. Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento è importante.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa.
0: Mm.
1: Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: Fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul cartellino, paese famoso per i saldi.
3: Ah.
1: Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidot. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidot è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanza. Catanza Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto del cignò.
2: Sì,
1: cignò.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone, è venuto fuori il
3: benissimo
2: leone.
3: Bene, grazie professore.
2: Grazie.
0: Sì, dopo il nostro Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici, amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco. Vero.
4: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea e dintorni. Passo Godi, meraviglia.
2: Spettacolo.
4: Ci sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere assolutamente.
2: Scrivi, Chiara, scrivi.
0: Il cignù però non li ha visti.
2: Il cignù non ci sono.
1: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia spaventa i turisti lanciandogli petardi.
2: L'orso che lancia i rauli. E poi?
5: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, mm-hmm. Che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castell'Arquato.
2: Ciao,
0: bellissimo.
4: Meraviglia.
2: Lì c'è Val di Nure, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
0: Lo gnocco fritto.
3: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
2: Ce n'è solo uno?
3: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
2: Tre province con una chiappa sola.
3: Aspetta un attimo. Che sono tre province di tre regioni diverse.
2: Okay.
3: E a pochi metri c'è anche il confine con Genova. Quindi nel Monte Chiappo, nel giro di 500 metri, ci sono quattro province diverse e quattro regioni diverse.
0: Quindi salti di qua, sei Alessandria, salti di qua, sei Piacenza.
3: Sei Lombardia, sei.
0: Wow, bellissimo.
3: Appunto, in Liguria.
2: Bella sta cosa, mi piace. Continuate Emilia. A suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate. Queste

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Però sì, non c'è
1: ci
2: il siamo. Test, se non mettiamo il gobbo con no. il controcoro del karaoke non ce no. la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzan come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
2: Zazà.
3: Che 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo,
2: Perché, beh, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale, chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mia Jack London, io. Abbi pazienza.
2: Eccomi. Oh, sì.

0: Barbara da Lodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: E Wiwa.
1: Ma che bravi.
3: Che non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
4: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: te lo dici
3: fuori
2: da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane Zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio. E quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Teheran, le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposta da oggi alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, attese 10-15 milioni di persone. Messaggio del Papa all'America in occasione del 4 luglio. Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione, dice Leone XIV, lanciando un monito. È stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Ispezioni nel nosocomio del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. La procura apre una indagine a Palazzo Chigi, riunione d'urgenza. La cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna è ancora in fuga, è stata avvistata a Francoforte, già perquisita la sua abitazione a Berlino. Al via domani i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Le promozioni di fatto però sono già partite. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Tennis, Sinner piega in 3 set per 6-4, 6-3, 6-4 lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Domenica troverà il giapponese Mochizuki. Calcio a Napoli, intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Teheran, le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposta da oggi alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, attese 10-15 milioni di persone. Messaggio del Papa all'America in occasione del 4 luglio. Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione, dice Leone XIV, lanciando un monito. È stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Ispezioni nel nosocomio del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. La procura apre una indagine a Palazzo Chigi, riunione d'urgenza. La cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna è ancora in fuga, è stata avvistata a Francoforte, già perquisita la sua abitazione a Berlino. Al via domani i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Le promozioni di fatto però sono già partite. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Tennis, Sinner piega in 3 set per 6-4, 6-3, 6-4 lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Domenica troverà il giapponese Mochizuki. Calcio a Napoli, intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: R101.
1: Enjoy the music. R101. We have so sisters.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: O banda, come gusti a te canti! E Wiwa!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'America di Leone è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Ieri, alla vigilia del 4 luglio, il Papa ha rivendicato il suo essere figlio degli Stati Uniti e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. A Teheran, le esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è esposta da ieri alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno oggi e si concluderanno con la sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy. Utilizzate bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, ha scritto su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime. Intanto prosegue la caccia alla Berezovska, l'Ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio a Monte Carlo. Per i magistrati, Monegaschi non ha agito da sola, sarebbe in Germania, dove risiede. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio, Argentina, sofferenza infinita, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. L'Egitto elimina l'Australia ai rigori, la Colombia batte il Ghana. A Napoli intanto inizia l'era Allegri. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno, più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: 101 R101
1: Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il Papa oggi a Lampedusa. Leone visita l'isola simbolo delle migrazioni verso l'Europa. Alla vigilia di questo viaggio e della festa dell'indipendenza degli Stati Uniti che si celebra oggi, ieri ha detto: gli immigrati hanno plasmato il futuro dell'America, prosperate nella pace. Il Santo Padre ha ricevuto la Liberty Medal a Filadelfia. A Teheran, al via i funerali di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio nei raid di Stati Uniti e Israele, è arrivato ieri alla grande moschea. La sepoltura a Mashhad, città natale di Khamenei, il 9 luglio, prevista la partecipazione di 20 milioni di persone in questi giorni solo a Teheran. Il presidente ucraino Zelensky lancia l'allarme per un raid aereo russo a Sumy, utilizzante bombe aeree guidate contro civili nel centro della città, scrive su X. Potrebbero esserci ancora persone intrappolate sotto le macerie di un palazzo. Al momento sono state confermate 4 vittime. Intanto prosegue la caccia ad Anastasia Berezovska, l'ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale sono rimasti feriti l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio. Per i magistrati, Monegaschi non ha agito da sola, ora sarebbe in Germania, dove risiede. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma, dalla cassaforte della farmacia, rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta ieri una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Ai mondiali di calcio l'Argentina soffre, batte Capoverde ai supplementari e vola agli ottavi. Egitto elimina l'Australia ai rigori, la Colombia batte il Ghana. A Napoli inizia l'era Allegri, per lui un contratto triennale fino al 2029, da 4 milioni e mezzo l'anno, più bonus. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Discorso di Donald Trump a Mount Rushmore per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Abbiamo la Costituzione più giusta e duratura della Terra, ha detto, che ha avviato una rivoluzione che non si è mai conclusa. Poi il presidente americano ha aggiunto: la nostra identità è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista. Ieri Papa Leone, ricevendo la Liberty Medal a Filadelfia, ha ricordato che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, che sognavano la libertà e una vita migliore. Oggi il pontefice è a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. Migliaia di persone in lutto con in mano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta, alla grande moschea di Teheran. La sepoltura il 9 luglio. Il maxi furto di fentanyl, la droga degli zombie, all'ospedale israelitico di Roma. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Non ci sono segni di effrazione. Palazzo Chigi esprime disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. I mondiali di calcio, Argentina-Capoverde si decide ai supplementari, 3-2 per l'albiceleste che passa agli ottavi. Passa anche la Colombia, 1-0 al Ghana. L'Egitto elimina l'Australia, ai rigori la Svizzera batte l'Algeria. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Taylor Swift e Travis Kelce sono ufficialmente moglie e marito. Al Madison Square Garden di New York, l'attore Adam Sandler è stato a sorpresa all'ufficiante di una cerimonia gremita di stelle dello sport e dello spettacolo. Queste Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Coldplay nella mattina di R101, sono le 7:13 minuti. Buongiorno, buongiornissimo, buon 29 giugno. San Pietro e Paolo, oggi state già festeggiando il nostro Paolo Dini.
1: Questo caldo esagerato come Paolo Dini che si beve 10 bottiglie di vino rosso a colazione.
2: Ciao. Anche lui ce la farebbe.
3: Questo caldo bianco.
4: Bianco
3: bello fresco.
5: Non ha corretto la capacità.
3: Esatto, grazie.
5: Corretto il colore del vino.
0: Grazie. Perché questa settimana abbiamo parlato dell'acqua, l'acqua di San Giovanni. C'è stata la notte in cui si sarebbe dovuto mettere una bacinella con dentro dei fiori. Tu l'hai fatto, Cristiano? O sei uno di quelli che si è dimenticato come noi?
5: No, probabilmente
0: sì, perché non eri in onda con noi
5: quando ero via, sì.
0: Quel giorno abbiamo parlato anche della barca di Pietro e Paolo.
3: Barca di San Pietro. San Pietro, lo sai, era un pescatore, quindi la sua barchetta, e non mi ricordo come va fatta la barca di San Pietro.
0: Bisogna versare l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo all'aperto per tutta la notte. Sì. Al mattino l'albume assumerà la forma di una barca con le vele.
3: Ho capito. Sì, magia. Gliel'ha fatta Giucca Scasella una volta.
0: Un tempo usata per divinare il futuro e raccolto. Ad oggi l'uovo si è cotto ed è diventato scramble.
3: Allora la chiamiamo la frittata di San Pietro.
0: Esatto. Beh, a Parigi nei giorni scorsi è girato tanto un video in cui hanno cotto un uovo al tegamino sulle tegole, l'uovo alle tegaline.
3: Sì, perché c'era proprio un articolo che parlava dei tetti di Parigi, no? Lamiere di zinco a ricoprire queste cose molto romantiche, questi sottotetti che vediamo spesso rappresentati anche nella cinematografia, no? Fa tanto romanticismo, ma la bella Parigi, eccetera, eccetera. Pare che si muoia lì sotto con queste temperature. Quindi c'è chi ci ha cotto addirittura le uova, sì.
5: Ecco, che poi San Pietro. Oddio, San Pietro era pescatore, ma c'è anche un pesce, no? Mi sembra si chiami
3: certo,
5: San Pietro.
3: Certo, c'è il pesce San Pietro.
5: Si portava il pesce da casa.
3: Sì. Cioè, poi c'è il pesce San Pietrino, che è quello che tiri alle manifestazioni.
6: Questo caso è esagerato come la bellezza di Chiara Tortorella. Amici di Radio 101, da Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
3: Mi sa che tu hai caldo anche a dicembre, amico mio. Per come t'ho sentito.
0: Si sta allenando per il broccolaggio estivo sulle spiagge di Catania.
2: È vero.
0: Bravo, sei sull'ottima strada.
2: Poteva usare Paolo Dini come termine, ma ce l'ha usato.
3: E invece no. Almeno è sano mentalmente.
2: Bravo.
3: Ecco.
0: Perché oggi cerchiamo proprio il vostro termine di paragone. Questo caldo è esagerato. È un record, ma è esagerato come.
7: Buongiorno, R101, Giuseppe da Caserta. Il caldo è esagerato come la pazzia di Trump.
0: Ecco.
7: Auguri Paolo e buon inizio settimana.
3: Grazie.
0: Non so
3: pazzia...
0: se ci si avvicina, ma.
3: Ne ha detto un'altra in questi giorni.
2: Attenzione, l'ho persa.
5: Perché poi ormai ne dice così.
3: No, però poi sembra che gliele attribuiamo noi, invece ci sono dei filmati con la traduzione.
8: Vuole cancellare l'Iran.
3: La più cinica in assoluto, quella che ti fa vergognare dopo averla sentita, fa vergognare te, non capisci come mai lui no. Ed è questa, ha detto che è dispiaciuto per il terremoto in Venezuela, però la gente balla a Caracas e per tutta la nazione perché l'economia va a gonfie vele da quando hanno le redini del paese. È riuscito a dire questo con 50.000 dispersi, 2.000 morti accertati, i paesi che si mobilitano per andare a cercare di salvare il salvabile sotto quelle macerie.
5: Sistema sanitario.
3: Adesso dovevi mandare l'esercito, non due mesi fa.
2: Mamma.
3: Adesso per aiutarli.
2: Va tutto bene fino a ero dispiaciuto e poi ha voluto aggiungere il
0: vero.
5: Esatto.
0: Il vostro termine di paragone, non credo tra l'altro sia l'effetto del caldo per Donald Trump, ma secondo voi quanto è esagerato questo caldo? Esagerato come puntini, finite la frase al 331 80 90 101.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale. Mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
2: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
2: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call. È diventato papà.
3: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
2: È femmina.
3: E gli ha detto: è per te, ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, ma non dei mondiali. Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
3: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
2: di schiuma,
3: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34 e quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bombe!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
3: Grande Cristiano, bravo.
2: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su RG101 con la banda.

0: R101.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday then.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma insomma, anche questo è da vedersi, eh?
2: Il nostro Giuseppe Milano è scappato.
1: Chi?
2: Peppino.
3: Sì, si è inventato un malore pur di non sentire il tortorello.
1: Era pallido come un lenzuolo.
4: Sì, era venuto da vomitare a sentire voi per forza.
1: Questa è una lettura plausibile.
2: Però in macchina c'ha la radio bloccata su R101, quindi se lo dovrà ascoltare con calma. Poveraggio. Da remoto, in smart working, insomma.
5: Ha messo la maglia con scritto come il giocatore del Senegal, diarrea.
3: Diarrea. Diarrea.
2: I nostri due giudici di gara, Mara Venier e
5: sì,
2: Massimo,
5: amore,
2: eccola.
5: Ma basta con sta storia, cara Lilli Gruber, mi lasci stare, va.
2: Siamo andati in Veneto perché ho conosciuto tanti piccoli alunni delle scuole elementari venete. Hanno preso la Vicenza elementare.
3: La Vicenza elementare.
5: Mia, a me mi viene da cantare: scende la chioggia, ma che fa? Crolla il mondo.
2: Bello, scende la chioggia. Ma è arrivato anche di peggio. Al 331 80 90 101 ci sono i nostri sfidanti. Aprite bene le orecchie, cari giudici. Dovrete valutare il vincitore di oggi.
3: Dai.
2: Voi siete pronti? Ve la sentite?
3: Siamo sempre pronti.
2: E allora andiamo.
6: Secondo me hai trevisato un po'.
2: Forse
3: Trevisato. Oggi è il Veneto ad essere vittima di questo umorismo
1: ma non
3: strambo.
1: Solo. Non solo. Scendiamo subito di un 700-800 km.
3: Dai.
7: Buongiorno Chiara. Invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao, dai. Da Sara da Legnano.
2: Ciao, ciao. Sara.
3: Anzio. Nettuno, ti giuro, Nettuno. Nemmeno il dettino.
5: Dai, zitto, che sei pieno di bassi. Sano del grappa,
3: vabbè, avanti.
2: E beh, sono tutti anziani, l'hanno già presa, no?
1: Preferisco si alzi la temperatura di altri 2 gradi. Davvero? Che andare avanti no. Stamattina.
2: C'è la terza sfidante, abbiamo parlato e nominato i gatti, vai.
8: Ciao Chiara. Ciao. Sai qual è lo stato con più gatti al mondo?
2: Qual è?
8: Il Michigan.
3: Il Michigan.
5: Torna a Lettonia, torna nell'Lettonia.
3: Il Michigan.
5: Totale.
2: Signor Cacciari, lei proprio non...
5: Ma mi state facendo...
1: Professor Cacciari, innanzitutto.
5: Professor. Veramente arrabbiare! Maga!
2: Dopo aver fatto da giudice del challenge, scendi un po' di
1: degradato
2: livello.
1: A signore.
2: Esatto.
4: Ha mangiato un autore, bravo amore, bravo.
5: Se ne può più.
2: Amara si porta dietro la sua sigla, basta dire una parola e parte. Ultimo sfidante di oggi, vai!
9: Ieri per la prima volta ho giocato a un nuovo gioco.
2: Quale?
9: Chi vince Puglia tutto.
3: Chi vince Puglia tutto.
5: L'onore del regista che sta
2: esatto.
5: Veramente tanto di stomaco.
3: Oggi tanta geografia nel nostro
2: sì.
3: Challenge.
2: Dal nord al sud, ecco. Abbiamo lasciato in pace le isole, ma c'era il Sardo, c'è la Sicilia, hanno partecipato in tantissimi, ma questi sono stati prescelti per oggi. E voi, cari giudici, dovrete giudicarli.
5: Cosa vuole che giudico io?
4: E
5: ma
4: allora vi giudichiamo, prima però facciamo entrare Quentin Tarantino che ci parlerà del libro che ha scritto contro Paolo Dini.
5: Ah,
4: poi abbiamo con noi Eleonora Daniele che minaccerà di cancellare con l'Atomica gli altri programmi Rai.
5: Ah! Brava!
4: E poi i cantanti che vedono oltre, i Maroon 5.
5: Weila, li conosciamo
3: che
5: bene.
3: Tarantino mi ha davvero dedicato un film, Kill Grill.
5: Kill Grill.
3: Sì.
5: Naggia voi, The Winner Is, lo dico io. Vediamola,
1: bravo.
7: Chiara, invece grande. Ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara da Legnano. Ciao
2: Sara, c'è Legnano, c'è che il c'è nord, la Lombardia. Oggi si è portata a casa il Tortorella Challenge.
3: Aiuto.
2: E domani ci riproverete, domani? Se volete. Sempre con noi, sempre alle 8, sempre per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Gabriele alle 7.51. Buongiornissimo dalla banda di R101. E abbiamo letto poco fa un messaggio, stiamo cercando il termine di paragone per questo caldo esagerato. Esagerato come, cioè, chi ha scritto: la maletta che mi fa mia suocera.
1: E uno pensava a un dessert, un piatto tipico che lei sa cucinare particolarmente bene.
2: In realtà
1: la maletta in realtà
0: c'è
1: no.
0: C'è un drink anche.
1: Sì, ma non era quello, credo.
0: A base di barbon. Eh no, perché cos'è? Mi sa che l'amico arriva dalla Romagna.
2: Sì, ok. E quindi cos'è?
0: E quindi scopriamo
3: che... Ciao banda, la maletta sono le storie, le gnole che uno fa per non far qualcosa perché brontola. Ciao Silvia.
2: Le bizze, i capricci, dai.
4: Capricci. Ciao, buongiorno banda. Deve essere un po' romagnolo quello che vi ha scritto, perché la maletta è... la rottura di scatole, la gnola. La rottura di scatole che fa sua suocera. Ciao da Alessia, Enea e Ascanio da Lugo.
1: E quanti Lugo!
0: Mondo. Anche
1: Lugo.
0: Da Bellaria mi hanno scritto Cristian.
1: Quindi è la rottura di ombrelloni.
0: Esatto.
1: Sì, ho capito. Sì. Che la suocera fa.
0: È bello. Colorito e romagnolo.
2: Ah, bello il primo messaggio.
0: Tipico.
2: Quello che è arrivato ha detto: ve lo spiego io cos'è la maletta, la gnola.
0: Esatto.
2: Bene, amici, cos'è l'agnola?
0: Magari ce lo facciamo spiegare dal nostro Raffaele Morelli, lo psichiatra della banda di R101.
2: Eccolo qua,
5: professore.
2: Buongiorno.
6: Non rispondo alla vostra provocazione.
0: No.
5: Non è una provocazione, è una domanda.
6: Beh, qua stiamo parlando di caldo. Vedete, tante persone vengono da me proprio per parlare di caldo.
0: Da lei?
6: Sì. Possiamo tranquillamente pensare che faccia freddo. La mente può fare miracoli.
1: Ma sa che lo...
0: ci sono persone.
6: Ci sono persone che sono venute da me perché non tollerano più il caldo. E mi scrivono: professore, da quando sono venuto da lei mi sono convinta di aver freddo. E ho acceso i riscaldamenti a casa.
1: No, addirittura. Sì.
0: Esagerato.
5: Puoi esagerare, esatto.
1: Professore, la interrompo un istante, ma perché la riguarda sta cosa. L'ho letta proprio ieri. Pare che ci siano persone che guardi la foto di un iceberg o di un lago ghiacciato
0: senti
1: la sensazione di caldo viene meno. È vero,
5: se mettiamo la Christmas fa lo stesso
1: ma
5: effetto.
1: Che ne so,
6: io ho un maglioncino in questo momento.
0: E cosa sta guardando?
1: Un orso polare.
6: Cosa sta guardando? Un Babbo Natale.
1: Allora funziona.
6: Vedete, si scrivono ancora: professore, non sto bene, mi hanno licenziato, faccio lo chef, e mentre preparo da mangiare in cucina il sudore lo uso come acqua di cottura.
5: No, non è bello. Non è bello.
0: Mica dove lavora.
1: No,
6: professore, mi hanno detto di comprarmi un pinguino per raffreddare la casa. Ma al negozio di animali non ce l'hanno. Va bene anche maschi.
1: Idiota.
0: I pinguini sono esauriti ovunque. Vi do questa notizia. Vero, non se ne trovano.
1: Ma allora mandali dallo psicologo se sono esauriti.
5: Anche quelli tattici nucleari.
6: Professore, fa talmente caldo. Ma talmente caldo che un cammello mi ha chiesto se poteva salire sopra di me. Professore,
0: per attraversare il deserto.
6: Sono stato da Crepè.
1: Che dice?
6: E poi ho scelto lei. Solo perché lui non ha l'aria condizionata.
0: Beh, mi sembra.
5: Si crepe dal caldo.
2: Esatto.
6: Professore, fa talmente caldo che per la canzone che vi fa stare bene, voglio chiedervi: ma che freddo fa? Di nada.
0: E magari aiuta sempre per lo stesso meccanismo.
6: E poi ancora mi prescrivono: professore, mi preoccupo per questo clima pazzo. Soffro tanto per lo scioglimento dei ghiacciai e per lo scioglimento di Michael Bublé.
5: Anche povero, anche povero, vero?
6: Professore,
1: ancora
6: faccio 5 dolci al giorno, ma continuo a puzzare.
5: Ecco,
6: questa cosa mi crea disagio.
0: Ci
6: cosa
0: credo.
6: Posso fare?
5: Usi il sapone.
2: Ecco.
6: Comprati un profumo che puzza.

0: sa cosa, non ha bisogno di farti 5 docce. Vedete, il caldo non esiste.
1: Non è una sensazione, mentale. Vero? È un fattore mentale.
0: Arrivederci.
2: Arrivederci, grazie. Ci hai illuminato, eh.

0: Biagio Antonacci su R101, Sognami, ospite a sorpresa al San Nicola di Bari qualche giorno fa durante il concerto di Eros Ramazzotti. Bella sorpresa per tutti i presenti. Bello a Bari.
1: Ciao banda, oggi fa un caldo talmente esagerato come i miei 11 anni. E oggi è il mio compleanno. E wiwa, Tommaso da Montichiari.
2: Ciao Tommaso.
0: Ma buongiorno. Beh,
3: auguri. Spegni le candeline col sudore.
2: C'è anche Chiara, Chiara da Cuneo chiede: fate gli auguri per favore, potete, a mia madre Daniela. Vi stiamo ascoltando mentre stiamo andando nelle Marche, presumibilmente in vacanza.
4: Certo. Beh, ottima destinazione. Auguri a Daniela. Quindi anche poi. Ancora?
0: E poi sui giornali si cerca di mettere fare dei paragoni. Caldo esagerato come quello del 2003, ci si chiede. Forse lo supereremo anche il 2003, il rovente 2003.
4: Naturalmente, in che anno mi sono sposato io?
3: 2003.
4: Benissimo, risposta esatta.
3: Ma quindi quest'anno fai il bis, tris con te?
4: No. Il poker faccio.
3: Il poker.
2: Qual era il dress code per quel periodo? In costume,
4: sì, sono frutti di mare,
2: esatto.
4: Perché praticamente già la mattina alle 6 avevo dei molluschi. Beh, sotto le ascelle.
2: Nel 2003 avevo un amico, un amico che all'epoca lavorava per una grande azienda di acque minerali. Quell'anno hanno fatto i miliardi, ha detto, per certo. I consumi che si sono registrati in quel periodo, ecco.
3: Tu hai un amico che lavora alle acque minerali, sì, Paolo, sì. Ma non ci crede nessuno.
2: Sì, gli ho detto di non dirmi di non dire che mi conosce, però sì, lo frequentavo. Si chiama Paolo anche lui, ciao Paolo.
0: Auguri anche a te per San Pietro Paolo. Quanto è caldo, quanto è esagerato questo caldo? Sentiamo.
5: Questo caldo è esagerato come la cucina di mia suocera.
0: Nel senso che è pazzesca?
2: Sì. Nel senso della qualità. Vedi?
0: Altissima.
2: Vedi, c'è una nuora che parla bene della suocera. È bella sta cosa. Di solito non corrono sempre buone acque per tornare a parlare di acqua.
3: Esatto.
6: Questo caldo esagerato come la correzione che si fa fare il mio collega nel caffè. Praticamente è una tazza di grappa con dentro 3 gocce di caffè. Dopo pranzo, siccome fa il geometra, fa dei conti e dei disegni che sono una meraviglia. Ciao a tutti. Mario.
0: È più creativo,
4: un
0: ecco.
4: Geometra che si beve la grappa e poi si mette
0: la questo è un pezzo esagerato.
4: Si muove l'anca,
0: esatto.

0: marmellata numerata di Cesare Cremonini, la numero 25, vero Cesare?
1: Sempre la stessa, eh? Il frigo.
2: Okay, sarà scaduta.
1: C'è un po' di bianchetto col verde,
0: c'è
1: normale.
0: C'è la a quest'ora.
1: Normale, vero?
2: Parlavi di Baggio ancora, altro che boomer.
3: Allora è quella che ha mangiato Peppino, che è stato male, che è andato via.
0: Qui c'è il bim bum boomer, signori!
3: Eccoci,
0: e ci hai lanciato
3: qua
0: indietro nel tempo.
3: Sì,
0: Paolo.
3: 1977, con una sequenza di note che adesso poi vi dico. Sì, sentiamo un istante. Allora, John Williams, mago delle colonne sonore, aveva, dopo tanti tentativi, realizzato questa sequenza sol, la, un fa di un'ottava inferiore, di nuovo si risale per un altro fa e si chiude con un do, ed è questa.
0: Oggi se la suonano tutti,
3: oggi se la suonano tutti e se la cantano magari anche. Vi abbiamo chiesto quale grande film vi ricorda.
0: E quindi non era Robin Hood?
3: Non era Robin Hood, no.
0: E Little John?
3: No, neanche questo. Peccato. E neanche Giovanni Re Farabutto d'Inghilterra, una roba del genere. Sì.
4: Che film guardate?
0: Robin Hood di Nottingham.
2: Solo quello, Re lo Fasullo. Sa memoria.
3: Giovanni Re Fasullo d'Inghilterra. Eccola lì. Allora, invece voi cosa avete detto? Vi abbiamo chiesto il titolo del film e il nome del regista, se vi scappava, dai.
5: Che film era quell'ultimo ponte?
0: L'ultimo ponte?
3: Ma no, non l'hanno ancora fatto, no, li hanno già
4: inquisiti. Quello del 2 giugno.
3: No, sono già stati indagati. Aspetta, poi...
5: Dovevate anche dare l'indizio del mucchietto di mashed potatoes fatto a mo' di...
3: Ah, certo.
5: Vulcanino.
3: Vulcanino.
5: Così, cacchiarola.
3: Sì, una montagna famosa dello Wyoming, il Devil's Tower, che poi è diventata famosa e oggetto di turismo in virtù del fatto che...
0: Del film.
3: Apparve in questo
0: però
3: film.
0: Però non l'ha detto il titolo.
3: No, il titolo
0: neanche l'artista.
6: Io sono il boomer Marco di Adria. Il film è E.T. e stavano comunicando con gli alieni.
0: Ma qua mi sa che ha beccato il regista, in realtà, senza dirlo.
4: Sì. Comunque in Novo Sodo c'era anche quello che digeriva Wyoming.
3: Infatti.
4: No, lo dico per i cultori, per i cinefili all'ascolto.
3: Avanti.
7: Ciao ragazzi, ma per caso sono i Visitors con la loro lingua biforcuta?
3: Ma no.
7: Ciao, buona giornata, noi andiamo al mare.
3: Dai,
0: gliene frega.
3: No, la sbagliano e vanno al mare.
4: Ma com'è? State girando attorno.
3: Sì,
4: veramente.
3: Sì, è strano.
0: Dai,
3: perché è famosissima.
0: Pian piano la fa, si do. Com'è che?
3: Sol, la fa giù di un'ottava, si sale di nuovo di un'ottava, un altro fa e un altro do. Sì, sol la fa spa do. Sol la fa.
2: La fate fare all'originale.
4: Che era anche un'altra sequenza. Mi la do sol su fa.
2: Ah, a Milano sì, si fa. Sì.
3: E lì è proprio extraterrestre, perché nessuno ci arriva mai.
4: Esatto.
3: Avanti.
8: Beh, quello di stamattina è facile.
0: Dai.
8: Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo.
9: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Lamplane.
10: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
8: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Sono arrivati gli alieni, ragazzi.
11: Incontri ravvicinati del terzo tipo. Venivano aspirati su da un raggio che veniva dalla navicella spaziale.
3: È vero, è proprio così. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Steven Spielberg veniva dallo squalo qualche 2 anni prima, poi arrivava con questo film, successivamente 1941 Allarme a Hollywood, se non ricordo male, e per certi versi,
0: sì,
3: a distanza di 50 anni, lo stesso regista, un altro film con questo tema, perché nelle sale di questi tempi con Disclosure Day, sempre
0: giusto,
3: di Spielberg e sempre con gli alieni. Che gli scienziati, uno la settimana scorsa è arrivato a dire che ci sono stati tra noi, li abbiamo annoiati e sono tornati indietro.
4: Certo. Hanno sentito la radio dalle 8 alle 8 e un quarto, sono tornati con il loro bel cammellino, la barchetta.
0: Ho salvato il mondo.
3: Oh, mamma mia, sì, bravi. Incontri ravvicinati del terzo tipo, un gran film, e quella sequenza musicale è diventata memorabile. Oscar credo ne abbia vinto uno per gli effetti speciali, niente di stratosferico.
4: Perché gli avanzava una statuetta, ha detto guarda Steven, prendila tu.
3: È passato comunque alla storia. Bravi amici,
0: bravi!
3: Allora, popolo della Silver Age e del Grey Pride, vi aspetto il prossimo lunedì per il Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum Boomer!

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello
2: lingue.
0: Che succede.
2: Cascata anche.
3: Cosa ti è caduto?
0: Esatto.
1: Tutto.
0: Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
3: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
3: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri del suo tutti non va bene
1: ma
3: niente.
1: Ma si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale, per cui con i fusi orari notte tempo
3: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
3: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se non per godere un po'?
3: Il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
3: è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: L'Uruguay.
3: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
4: O l'avessi azzeccato.
3: È sempre in zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
4: È uguale.
1: Paraguay,
3: allora,
1: dove che sia.
3: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
3: Vantandosene.
1: Cioè, un mondo così.
3: Esatto.
1: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
3: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile.
0: Mm-hmm.
1: La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
3: Stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
3: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
3: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
3: Gente che
1: un po' come dopo Tortorella c'è.
3: Sì,
1: diciamo,
3: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo. Quel gufo carioca paulista.
3: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
3: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il presidente russo Putin ha inviato un messaggio di congratulazioni al suo omologo americano Trump nel 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Oggi Russia e America, le due maggiori potenze nucleari del mondo, hanno una responsabilità speciale, dice lo zar, nel mantenere la sicurezza e la stabilità internazionale. E poco fa il governatore di San Pietroburgo ha riferito che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città. I residenti invitati a rimanere nelle proprie case. Colpito il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. Nel suo discorso Trump al Mount Rushmore per il 4 luglio ha detto: «La nostra identità è sotto un nuovo attacco di radicali ed estremisti interni. Dichiariamo e giuriamo che l'America non sarà mai un paese comunista». Papa Leone, ricevendo ieri la Liberty Medal a Filadelfia, ha ricordato che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati. Oggi il pontefice è a Lampedusa. L'Iran ha ufficialmente dato inizio a 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. Il maxifurto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Dalla cassaforte, senza segni di effrazione, della farmacia, rubate 80 fiale utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Palazzo Chigi esprime disappunto. I mondiali di calcio, l'Argentina batte Capoverde ai supplementari, passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada, Marocco e alle 23 Paraguay, Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, paga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim è il nostro migliore amico, Kim,
3: certo,
2: salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, se hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera, il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: Il re del pezzotto.
1: Ma almeno mentre guarda le partite.
2: Prendi onto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quindi c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do Hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do Hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che ci fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: E che la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Pantofole. No, certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, retta un bistro, che tiragliele la
1: succede sta
2: anno.
1: Roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo, tarò, mi regalo, mamma mia.
3: Oddio.
0: Vedi, si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Va bene, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma il me sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca
3: è vero,
0: sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi,
2: scusate. Da quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo, visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce.
0: Va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: bene, that way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice, ah bravo, bravo, e poi vabbè.
0: E donne, quante falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta.
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sappiamo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim. E fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
5: sì?
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista
3: 3.
0: Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
3: certo,
0: l'altro.
3: Certo, certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1234567 e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
5: Proviamo,
0: attraverso
5: proviamo.
0: Il numero.
5: Proviamo.
0: Sentiamo.
3: Proviamo. Mr.
5: Sim. Sta suonando, vedi?
6: Pronto?
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ho diversi di telefoni certo. In giro, no?
7: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
5: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
5: È proprio lei.
6: Non cedo questo mio numero. Io non lo cedo.
4: Sim. 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
4: però.
3: Cose peggiori per 100 euro.
6: Allora.
3: Figurati per 2 milioni.
6: Allora.
3: Scusi.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
6: Ho accettato. Domani mi simpa. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
6: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
6: 44.
0: Ma come?
6: 44.
0: Non funziona.
7: Lei non guarisce più, signora.
5: Ah, la figlia questa.
6: Sapete basta.
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
6: Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
5: Vabbè, provi.
6: Il numero
5: però.
6: Di Giovanotti è 3666.
5: No, la smetta.
6: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
5: Sì.
6: Come ci si sente? Caro Paolo Dini!
3: Come ci si sente
6: ad essere il proprietario del 34836?
5: No. È il suo.
3: Deficiente.
4: Banna?
0: Mrs. Sim.
7: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io non voglio far riconoscere.
5: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
4: Meglio
5: Christian.
4: Il nome che il cognome.
6: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-9847.
5: Calmo, è quello vero,
0: Ma è vero che il 333333333 l'ha comprato Guccini?
6: 333333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
4: Il mio agente
6: ha il tuo numero.
4: No, ha 5 numeri 6 di fila.
5: Ah sì,
4: se può interessare.
6: Ci nasconde il diavolo. 666.
4: Diamo quello del gennaio. Diamo quello, quello di Gaetano del Gennai, mio amico comico. Allora,
0: 444 3 3 9 1 4 4, c'erano una volta
4: prefisso, non l'ho detto.
7: E allora chiamate prefisso. Questo numero si chiama Marco Pissotta 349 07 45 216.
5: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. E la gente che vuole partecipare ai nostri giochi
5: magari
3: ai nostri
5: sbaglia.
3: Come
5: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
7: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete
0: voleva proprio

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Sto ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre bello. Una bimba. Comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora. Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Eh
1: no.
3: Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita, eh.
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Challenge.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, cioè, si è avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta. Ma poveretto.
0: Sono arrivate 20.
3: Allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
0: sì?
7: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Vale dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla, sai. Aspetta. Che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento. Bravo, sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara.
4: Anche.
0: Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire, sì, il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà.
3: Vabbè, ma
2: una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto
0: assurda.
2: Un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato...
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo the winner is...

0: vai,
1: Vantaggio.
0: Vai.
1: Per delle battute migliori,
0: sì.
1: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
2: Una seratina?
1: Seratina, ingresso libero, cabaret, loggia. Arriva,
0: se c'è l'ingresso. C'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
3: Vedi, dai. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
0: dopo
1: sera.
0: La morte dell'umorismo.
4: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
1: Ecco.
3: L'hai detto
1: a me,
3: eh?
1: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla Loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
5: fate
1: bene?
5: La vita troppo complicata.
3: Grazie a Tony F.
5: Chiara,
3: sì?
5: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo la vita trash. Croce fa la vita patch.
1: Sì. No! È la tua mamma swag. Va bene.
3: Swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
0: Oh, quale?
3: Torna domani,
0: vabbè,
3: tra le 8 e le 8 e un quarto.
0: Non vai a Treviso.
3: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Here we go!

0: piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora, un ometto,
2: insomma, auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno.

0: anno da tutta la banda, da tutti noi.
1: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
2: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
1: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo, ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
1: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
2: Ciao Carlo. Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
1: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
1: E allora tienila lì, che tra poco magari la ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
0: Lei si lamenta.
1: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
0: Appunto.
1: Lei. Esatto.
2: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano
1: a scrivere
2: per
1: una
2: la
1: canzone.
2: Stesura della prossima hit targata da Elettra tra Lamborghini e la nostra bolognese doc.
1: Allora siamo a posto.
2: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: Harris, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carnes alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, sì, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: al proprietario? Se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero, ad esempio, tu potrai chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto,
2: diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
5: al pallone.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo, più romano,
4: una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, 883.
0: È vero, il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
5: Grazie Cristiano. Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, mandacelo ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: Nero alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi? Ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram.
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo
4: no, niente.
3: È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non l'avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no. Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurli.
1: Certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, ah, noi, beh, che bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni, insomma, 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso firmato il pennarello.
2: Grande
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Bellissimo.
0: Ma almeno avete scroccato il pranzo.
4: Ma no, neanche. No,
0: abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurli, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere. Vabbè. Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney. Ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dicevo: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara. Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo tutti Mario Bianchi che hanno...
0: Beh, Mario Rossi succederà tutti i giorni.
3: Ecco,
4: cavolo. Certo.
0: Vabbè. Oh, ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, no, direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito peccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie. È stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

0: Usher. Bruno Mars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia.
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque. Anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità del nome. Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito,
1: sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa
0: Dini
2: caserma,
0: Paolo.
2: Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il,
1: esatto,
0: nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno solo.
1: Uno solo, sì,
0: come un solo numero di telefono, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino,
1: certo,
4: parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso Biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusa me.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Leone XIV in visita pastorale a Lampedusa. Giro in papa mobile per le strade prima di celebrare la messa. Il molo Favaloro, storico primo approdo di chi viene soccorso in mare, cambia nome e diventa molo Papa Francesco, con una stella a forma di conchiglia inaugurata da Papa Leone. Il Santo Padre ricorda che l'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati che sognavano la libertà. Il governatore di San Pietroburgo ha riferito che un attacco su larga scala con l'impiego di droni è stato lanciato dalle forze ucraine sulla città. I residenti invitati a rimanere nelle proprie case, colpito il territorio di un terminale petrolifero nel distretto di Kirovsky. L'identità americana è sotto attacco, così il presidente Trump nel suo discorso al Mount Rushmore in occasione dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza. Siamo il più forte e potente paese sulla terra, ha detto anche, e ha assicurato, non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'ayatollah Ali Khamenei a Teheran. Al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. Il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione, né ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrerebbero su alcuni dipendenti. Il governo esprime disappunto sulle falle nella sicurezza. L'ospedale replica: siamo parte lesa. I mondiali di calcio. Argentina batte Capoverde ai supplementari e passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Tennis. Sinner piega in 3 set lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 101. Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì,
2: Quelle... Sanda Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo, è occupato ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, bravo, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, chi, qualunque certo. fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito ecco, in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro
2: Paolo. Chiara, aspetta, vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse sta caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: Perché è così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: All you need is... Il budello di
1: Luma.
4: Tutto ma.
1: Ma cosa c'entra?
0: Tutto ma. All you need is Cristiano Militello oggi, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco.
1: Il Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Bob.
1: All you need is Bob. Mamma mia che ha detto.
0: Bob.
1: All you need is Bob, mi piace. Bravo, mamma. Amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase All you need is puntini. Vi

0: Chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve venire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angolo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina, da Milano, buongiorno.
5: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
5: Beh, è bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
5: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
5: siamo
0: poi...
5: siamo ancora dentro.
0: Brava, brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La che storia la
0: casino.
1: Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto
2: ma
0: quello
2: smetti.
0: Che riguarda il Giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
5: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
5: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Eh sì, ne vedrete delle belle. Martina, a questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
5: quindi
0: saltano fuori.
5: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi sì, ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
5: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
5: Sono in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
5: Hai ragione,
1: ce l'hai fatta.
5: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
5: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
5: grazie infinite, buona giornata.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day!
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che no, succede?
2: No, non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3 e voglio capire gli altri 397.
1: Sono annacquati, Paolo.
2: Sì, se, quando li hanno distribuiti io dovero.
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche quelli dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Con tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA, togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
1: La lingua?
2: La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: Amici?
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna.
0: Rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì,
0: diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, bello. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe
2: quel
0: giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi
0: un sesto,
2: un miliardo di persone a guardare
0: te. Dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles,
2: spettacolo,
0: stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love. Mondiale stava guardando i Beatles,
2: spettacolo,
0: stava guardando Our World e stava

0: cose, però... cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea. All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
1: sono rotti.
0: Sono rotti gli ascensori. E fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
1: Basta un un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 8090 101, completate la frase all you need is.
0: Non andate sempre sui soldi, eh?
1: Ma no, vedrai,
0: dai un po' di originalità, su.
1: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con lei.

0: Hit su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milagrande.
2: Tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro, anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per

0: suonare a tutto il mondo All You Need Is Love, la stiamo rifacendo, Banda Edition.
1: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
1: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
1: All you need. All you
2: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
4: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
5: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
1: A questo.
0: Senza ingrassare però.
1: Mamma mia. All you
6: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più.
0: Ecco.
6: Dani.
0: Ciao Dani.
1: Ciao Dani. All you
7: need is sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare. Di traffico è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma. Sempre col traffico. Tutto duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte.
1: Ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato.
0: Perché col caldo, con sì, le zanzare, esatto, quando non riesci a mangiare niente.
7: Sì. Voglia di lavorare. Voglia di lavorare. Allora. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
7: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
1: Ogni Olivis una Pergola. Dove stare all'ombra di questa benedetta Pergola. 331 80 90 101. Il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: 101 Reality ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Tortorella.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo sto momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo. Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami
2: Maionchi.
4: Sono venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo
4: ti
2: Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi direi stamattina. Che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
1: Così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito
3: sono, poi sono
1: e
3: io
1: giù
3: quello,
1: a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate,
3: va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Sei proprio
3: dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Poi Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
5: Ciao.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: poi Elio, voglio sapere anche. Beh, con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra 100 anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo, ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti
1: allora,
4: giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
7: Grande! Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo! Oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People, mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day. E ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in mondo visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: Holidays. Un caro saluto da Stefania. Ciao.
1: Ciao Stefania. All you
3: need is... La salute. Buongiornissimo.
0: A te.
1: Anche
0: a
1: quella mentale per ciò che riguarda noi.
2: Sì.
1: Poi
3: obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi. Papparararà.
0: Papparararà è bellissimo.
5: Sono sul pulmino e sto guidando. All you need is un water.
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza. Tu.
5: Tornare agli anni 80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Ciao. Vuole tornare agli anni 80. All you
5: need is un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero, tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. Pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
6: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi,
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono,
6: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
6: Poi, pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
6: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
6: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
6: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su RC.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il Papa a Lampedusa prega al cimitero dei migranti e parla di crisi epocale. Da questo estremo lembo d'Europa, nel Mar Mediterraneo, si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee. Leone XIV celebra la messa nel campo sportivo di fronte al porto, come Papa Francesco 13 anni fa. Il presidente Mattarella invia un messaggio a Trump per il 4 luglio. Stati Uniti e Italia lavorino insieme per la pace. In occasione del 250° anniversario dell'indipendenza, il presidente americano dice che l'identità del suo paese è sotto attacco e assicura: non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran. Al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu. Il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio. La procura di Torino, per il poliziotto individuato, ha chiesto al GIP gli arresti domiciliari. Omicidio nel Foggiano, un 35enne ucciso a colpi di fucile a Vieste. Antonello Scirpoli è stato freddato nella tarda serata di ieri. L'agguato è avvenuto nelle campagne del centro garganico, mentre era in sella uno scooter. Si fa strada l'ipotesi di un delitto legato alla criminalità organizzata. I mondiali di calcio, l'Argentina batte Capoverde ai supplementari e passa agli ottavi. Bene anche la Colombia, l'Egitto, la Svizzera. Oggi al via agli ottavi, alle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Tennis, Sinner piega in 3 set. Lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: alle 7:51, buongiornissimo dalla banda di R101. E abbiamo letto poco fa un messaggio, stiamo cercando il termine di paragone per questo caldo esagerato. Esagerato come, cioè, chi ha scritto: la maletta che mi fa mia suocera.
1: E uno pensava a un dessert, un piatto tipico che lei sa cucinare particolarmente bene.
2: In realtà
1: la maletta romana, in realtà
0: c'è,
1: no,
0: un drink anche.
1: Sì, ma non era quello,
0: di Barbon.
1: Credo.
0: Eh no, perché cos'è? Mi sa che l'amico arriva dalla Romagna.
2: Sì, ok. E quindi cos'è?
0: E quindi scopriamo
3: che la banda, la maletta sono le storie, le gnole che uno fa per non far qualcosa perché brontola. Ciao, Silvia.
2: Le bizze, i capricci, dai.
4: Capricci. Ciao, buongiorno banda. Deve essere un po' romagnolo quello che vi ha scritto, perché la maletta è la rottura di scatole, la gnola. La rottura di scatole che fa sua suocera. Ciao da Alessia, Enea e Ascanio da Lugo.
1: E quanti Lugo?
0: Anche da Bellaria mi hanno scritto Cristian.
1: Quindi è la rottura di ombrelloni.
0: Esatto.
1: Sì, sì. Ho capito, sì, che la suocera fa.
0: È bello. Colorito e romagnolo.
2: Bello il primo messaggio.
0: Tipico.
2: Quello, ecco, che è arrivato ha detto: ve lo spiego io cos'è la maletta, la gnola.
0: Esatto.
2: Bene, amici, cos'è l'agnola?
0: Magari ce lo facciamo spiegare dal nostro Raffaele Morelli, lo psichiatra della banda di R101.
2: Eccolo qua,
5: professore.
2: Buongiorno.
6: Non rispondo alla vostra provocazione.
0: No.
5: Non è una provocazione, è una domanda.
6: Sì. Beh, qua stiamo parlando di caldo. Vedete, tante persone vengono da me proprio per parlare di caldo.
0: Da lei?
6: Sì. Possiamo tranquillamente pensare che faccia freddo. La mente può fare miracoli.
1: Ma sa che lo...
0: Ci sono persone.
6: Ci sono persone che sono venute da me perché non tollerano più il caldo. E mi scrivono: professore, da quando sono venuto da lei mi sono convinta di aver freddo. E ho acceso i riscaldamenti a casa.
1: No, addirittura. Sì.
0: Esagerato.
5: Poi esagerare, esatto.
1: Professore, la interrompo un istante, ma perché la riguarda sta cosa. L'ho letta proprio ieri. Pare che ci siano persone che guardi la foto di un iceberg o di un lago ghiacciato,
0: senti
1: la sensazione di caldo
5: sì?
1: Viene meno. È vero.
5: Se mettiamo la Christmas fa lo stesso.
1: Ma che ne so?
6: Io ho un maglioncino in questo momento.
1: Ah.
0: E cosa sta guardando?
1: Un orso polare.
6: Cosa sta guardando? Un Babbo Natale.
1: Ah, allora funziona.
6: Vedete, si scrivono ancora: professore, non sto bene. Mi hanno licenziato. Faccio lo chef. E mentre preparo da mangiare in cucina, il sudore lo uso come acqua di cottura.
5: No, non è bello. Non è bello.
0: Mica dove lavora.
1: No.
6: Professore, mi hanno detto di comprarmi un pinguino per raffreddare la casa. Ma al negozio di animali non ce l'hanno. Va bene anche maschi.
1: Che idiota.
0: I pinguini sono esauriti ovunque. Vi do questa notizia.
2: Vero,
0: non
2: vero.
0: Se ne trovano.
1: Ma allora mandali dallo psicologo se sono esauriti.
0: Giusto.
5: Anche quelli tattici nucleari.
6: Professore, fa talmente caldo. Ma talmente caldo che un cammello mi ha chiesto se poteva salire sopra di me. Professore,
0: per attraversare il deserto.
6: Sono stato da Crepè.
1: Che dice?
6: E poi ho scelto lei. Solo perché lui non ha l'aria condizionata.
0: Beh, mi sembra.
5: Si crepe dal caldo.
2: Esatto.
6: Professore, fa talmente caldo che per la canzone che vi fa stare bene, voglio chiedervi: ma che freddo fa? Di nada.
0: E magari aiuta sempre per lo stesso meccanismo.
6: E poi ancora mi prescrivono: professore, mi preoccupo per questo clima pazzo. Soffro tanto per lo scioglimento dei ghiacciai e per lo scioglimento di Michael Bublé.
5: Anche povero, anche povero, vero.
6: Professore,
1: ancora
6: faccio 5 dolci al giorno, ma continuo a puzzare.
5: Ecco,
6: questa cosa mi crea disagio.
0: Cosa posso
6: fare?
5: Usi il sapone.
2: Ecco.
6: Comprati un profumo che puzza, così non hai bisogno di farti 5 dolci. Vedete, il caldo non esiste.
1: È una sensazione, mentale. Vero? È un fattore mentale.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie. Ci ha illuminato, eh.

0: Zazzam. Viaggio Antonacci su R101, Sognami. Ospite a sorpresa al San Nicola di Bari qualche giorno fa durante il concerto di Eros Ramazzotti. Bella sorpresa per tutti i presenti. Bello a Bari.
1: Ciao banda, oggi fa un caldo talmente esagerato come i miei 11 anni. E oggi è il mio compleanno. E wiwa, Tommaso da Montichiari.
2: Ciao Tommaso.
0: Ma buongiorno.
3: Allora, spegni le candeline col sudore.
2: C'è anche Chiara da Cuneo, chiede: fate gli auguri per favore, potete, a mia madre Daniela. Vi stiamo ascoltando mentre stiamo andando nelle Marche, presumibilmente in vacanza.
4: Certo. Ottima destinazione. Auguri a Daniela, quindi anche poi. Ancora?
0: E poi sui giornali si cerca di fare dei paragoni. Caldo esagerato come quello del 2003, ci si chiede. Forse lo supereremo anche il 2003, il rovente 2003.
4: Naturalmente, in che anno mi sono sposato io?
3: 2003.
4: Benissimo, risposta esatta.
3: Ma quindi quest'anno fai il bis, tris, quant'è?
4: No. Il poker faccio.
3: Il poker.
2: Qual era il dress code per quel periodo? In costume,
4: sì, sono frutti di mare,
2: esatto.
4: Perché praticamente già la mattina alle 6 avevo dei molluschi sotto le ascelle.
2: Nel 2003 avevo un amico, un amico che all'epoca lavorava per una grande azienda di acque minerali. Quell'anno hanno fatto i miliardi, ha detto, per certo. I consumi che si sono registrati in quel periodo, ecco.
3: Tu hai un amico che lavora alle acque minerali?
2: Sì.
3: Ma non ci crede nessuno.
2: Sì, gli ho detto di non dirmi di non dire che mi conosce, però sì, lo frequentavo. Si chiama Paolo anche lui, ciao Paolo.
0: Allora, auguri anche a te per San Pietropaolo. Quanto è caldo? Quanto è esagerato questo caldo? Sentiamo.
5: Questo caldo è esagerato come la cucina di mia suocera.
0: Nel senso che è pazzesca?
2: Sì. Nel senso della qualità. Vedi?
0: Altissima.
2: Vedi, c'è una nuora che parla bene della suocera. È bella sta cosa. Di solito non corrono sempre buone acque per tornare a parlare di acqua.
3: Esatto.
6: Questo caldo esagerato come la correzione che si fa fare il mio collega nel caffè. Praticamente è una tazza di grappa con dentro 3 gocce di caffè. Dopo pranzo, siccome fa il geometra, fa dei conti e dei disegni che sono una meraviglia. Ciao a tutti. Mario.
0: È più creativo,
4: un
0: ecco.
4: Geometra che si beve la grappa e poi si mette la
0: questo è un pezzo esagerato.
4: Si muove l'anca.

0: marmellata numerata di Cesare Cremonini, la numero 25, vero Cesare?
1: Sempre la stessa, eh? Il frigo.
2: Okay, sarà scaduta.
1: C'è un po' di bianchetto con verde, normale.
0: C'è la gillina a quest'ora.
1: Normale, vero?
2: Parlavi di Baggio ancora, altro che boomer.
3: Allora è quella che ha mangiato Peppino che è stato male, che è andato via.
0: Qui c'è il bim bum boomer, signori!
4: Bim bum boomer!
5: Bim bum boomer!
0: E ci hai lanciato indietro nel tempo.
3: Sì,
0: Paolo.
3: 1977, con una sequenza di note che adesso poi vi dico. Ci sentiamo un istante. Allora, John Williams, mago delle colonne sonore, aveva, dopo tanti tentativi, realizzato questa sequenza sol, la, un fa di un'ottava inferiore, di nuovo si risale per un altro fa e si chiude con un do, ed è questa.
0: Oggi se la suonano tutti questa.
3: Oggi se la suonano tutti e se la cantano magari anche. Vi abbiamo chiesto quale grande film vi ricorda.
0: E quindi non era Robin Hood.
3: Non era Robin Hood, no.
0: E Little John.
3: No, neanche questo. Faccato. E neanche quella sera Giovanni Re Farabutto d'Inghilterra, una roba del genere. Sì.
6: Che film guardate?
0: Robin Hood di Nottingham.
2: Solo quello. Re
3: Fasullo. Giovanni Re Fasullo d'Inghilterra. Eccola lì. Allora, invece voi cosa avete detto? Vi abbiamo chiesto il titolo del film e il nome del regista, se vi scappava, dai.
7: Che film era quell'ultimo ponte?
0: L'ultimo ponte?
3: Ah no, non l'hanno ancora fatto, li hanno già inquisiti.
6: Quello del 2 giugno.
3: No, sono già stati indagati. Aspetta, poi...
7: Dovevate anche dare l'indizio del mucchietto di mashed potatoes fatto a mo' di...
3: Ah, certo.
7: Vulcanino.
3: Vulcanino.
7: Così, cacchiarola.
3: Sì, una montagna famosa dello Wyoming, il Devil's Tower, che poi è diventata famosa e oggetto di turismo in virtù del fatto che...
0: Del film.
3: In questo
0: però
3: film.
0: Non l'ha detto il titolo,
3: no, il titolo
0: no. Neanche l'artista.
8: Io sono il boomer Marco di Adria. Il film è E.T. e stavano comunicando con gli alieni.
0: Ma qua mi sa che ha beccato il regista in realtà senza dirlo.
6: Sì. Comunque in Novo Sodo c'era anche quello che digeriva Wyoming.
3: Infatti.
6: No, lo dico per i cultori, per i cinefili all'ascolto.
3: Avanti.
9: Ciao ragazzi, ma per caso sono i Visitors con la loro lingua biforcuta?
3: Ma no.
9: Ciao, buona giornata, noi andiamo al mare.
3: Dai,
0: ma gliene frega.
3: No, la sbagliano e vanno al mare. Ma com'è?
6: State girando attorno.
3: Sì, sì, è strano.
0: Dai,
3: perché è famosissima.
0: La fa si do. Com'è che?
3: Sol, la fa giù di un'ottava, si sale di nuovo di un'ottava, un altro fa e un altro do. Si sol la fa spa do. Sol la fa.
2: La fate fare all'originale.
6: Era anche un'altra sequenza. Mi la do sol su fa.
2: A Milano si fa.
3: E lì è proprio extraterrestre, perché nessuno ci arriva mai.
6: Esatto.
3: Avanti.
10: Beh, quello di stamattina è facile.
0: Dai.
10: Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo.
11: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Lamplane.
12: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
13: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Sono arrivati gli alieni, ragazzi.
14: Incontri ravvicinati del terzo tipo. Venivano aspirati su da un raggio che veniva dalla navicella spaziale.
3: È vero, è proprio così. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Steven Spielberg veniva dallo squalo qualche 2 anni prima, poi arrivava con questo film, successivamente 1941 Allarme a Hollywood, se non ricordo male, e per certi versi,
0: sì,
3: a distanza di 50 anni, lo stesso regista, un altro film con questo tema, perché nelle sale di questi tempi con Disclosure Day, sempre
0: giusto,
3: di Spielberg e sempre con gli alieni. Che gli scienziati, uno la settimana scorsa è arrivato a dire che ci sono stati tra noi, li abbiamo annoiati e sono tornati indietro.
6: Certo. Hanno sentito la radio dalle 8 alle 8 e un quarto, sono tornati con il loro bel cammellino, la barchetta,
0: il mondo.
3: Oh mamma mia, sì, bravi, incontri ravvicinati del terzo tipo, un gran film e quella sequenza musicale è diventata memorabile. Oscar credo ne abbia vinto uno per gli effetti speciali, niente di stratosferico.
6: Perché gli avanzava una statuetta, ha detto guarda Steven, prendila tu.
3: È passato comunque alla storia. Bravi amici,
0: bravi!
3: Allora, popolo della Silver Age e del Grey Pride, vi aspetto il prossimo lunedì per il Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum Boomer!

0: Falso relativo, Tiziano Perro. Così succede, noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
2: Cascata anche
3: cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
3: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro, doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
3: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti in... non va bene
1: ma
3: niente.
1: Si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi. Andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici. Fuso orario.
0: La base, però, è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente, ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
3: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
3: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane questo, se non per godere un po' di
3: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
3: è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay e il nostro Eduardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
3: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
4: O l'avessi azzeccato
3: una volta.
4: Che è sempre
3: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran? No, Iraq. Vabbè, lo stesso.
4: È uguale.
1: Paraguay.
3: Allora,
1: dove che sia.
3: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
3: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
3: Esatto.
1: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
3: Sì, coraggio. Scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile. Mm-hmm. La finale è Brasile-Uruguay del nostro Eduardo Mondino. E vorrei proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
3: Stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
3: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
3: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
3: Gente
1: sì,
3: che
1: un
3: si
1: po'
3: ammazzò.
1: Come dopo Tortorella c'è.
3: Sì,
1: diciamo,
3: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
3: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
3: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: No, niente, ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D. Quindi stiamo parlando di
1: Dove la grandissima
0: pellicola.
2: Sì.
0: Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: Ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Tacete che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: No, a ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone, stiamo preparando.
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: I posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo, ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano. Lì. Una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana. Ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna. Le Grotte del Vento nella primissima Toscana, i sugli Appennini sotto il confine con Modena. Tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno acqua che cheta passa di lì, acqua cheta e birra.
1: Acqua
0: economica
1: ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino tosco-emiliano, la nostra amica, le Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe pensa
1: a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: È proprio lì in zona in questo momento, si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai
2: magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
1: San Benedetto è in Alpe e San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui se ha portato una bottiglia.

0: Jones con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita. In realtà non lo era.
2: Vuoi ancora?
1: No,
0: basta così. Quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. Il trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Il carrello, cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma in particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato,
0: non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando
0: quel
1: quella
0: lì.
1: Roba lì.
0: Beh,
1: che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro.
0: Altra roba.
1: Sì. E quindi questa cosa anche serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: Sì. Bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unico.
0: Quindi ride alle battute che fa e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
6: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. Possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: Money That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: ma no,
2: che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo e poi vabbè.
0: E donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta.
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: anonimo, sappiamo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
5: sì.
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista 3. Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario...
3: c'è la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
5: Proviamo.
0: Il numero.
5: Proviamo.
0: Sentiamo.
3: Mr. Sim.
5: Sta suonando, vedi?
6: Pronto?
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Abbiamo diversi di telefoni in giro, no?
7: Io non rispondo più, signora.
5: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
5: È proprio lei?
6: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
4: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
4: però
3: cose peggiori per 100 euro.
6: Allora,
3: figurati per 2 milioni.
6: Allora,
3: scusi. Va.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Ha inventato.
6: Ho accettato. Infatti, domani mi la sim. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
6: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
6: 44.
0: Ma come?
6: 44.
0: Non funziona.
7: Lei non guarisce più, signora.
5: La figlia questa.
6: Sapete come basta?
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
6: Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dice che non posso?
5: Vabbè, provi.
6: Il numero di Giovanotti è 3 6 6.
5: No, la smetta.
6: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
5: Sì.
6: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente, come?
6: Ad essere il proprietario del 34836.
5: È il suo.
3: Sedicente.
4: Banna?
0: Mrs. Sim.
7: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma, perché io voglio far riconoscere.
5: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
4: Meglio il nome che il cognome.
6: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-9847.
5: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
6: 333-333-333. Cara Chiara, tu hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
4: Il mio agente
6: ha il tuo numero.
4: No, ha 5 numeri 6 di fila.
5: Ah sì,
4: se può interessare.
6: Ci nasconde il diavolo. 666.
4: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello, quello di Gaetano del Gennai, mio amico comico. Allora. 4 4 4 3 3 9 1 4 4
0: c'erano una volta.
4: Prefisso, non l'ho detto.
7: Ma e allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349 07 45 216.
5: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi,
5: magari
3: ai nostri
5: sbaglia
3: come
5: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
7: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete
0: voleva proprio

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I migranti sono vittime di decisioni prese o mancate. Così il Papa in visita pastorale a Lampedusa. Da questo estremo lembo d'Europa nel mare Mediterraneo si vede meglio la chiamata epocale che il fenomeno migratorio rivolge alle società europee, ha detto Leone XIV, che ha celebrato la messa nel campo sportivo di fronte al porto come Francesco 13 anni fa. Il presidente Mattarella inviò un messaggio a Trump per il 4 luglio. Stati Uniti e Italia lavorano insieme per la pace. In occasione del 250° anniversario dell'indipendenza, il presidente americano dice che l'identità del suo paese è sotto attacco e assicura: non saremo mai un paese comunista. Cori anti-americani ai funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei a Teheran. Al via i 6 giorni di cerimonie funebri pubbliche per il defunto leader supremo, morto a febbraio sotto le bombe americane e israeliane. La sepoltura il 9 luglio. Sarebbe stato un lacrimogeno sparato da un agente ad altezza uomo a ferire gravemente Marco Leonardo Basoccu, il tifoso 36enne vittima dei disordini avvenuti prima del derby Torino-Juventus il 24 maggio. La procura di Torino, per il poliziotto individuato, ha chiesto al CIP gli arresti domiciliari. Omicidio nel Foggiano, un 35enne ucciso a colpi di fucile a Vieste, Antonello Scirpoli, è stato freddato ieri sera. L'agguato è avvenuto nelle campagne del centro Garganico mentre era in sella uno scooter. Si fa strada l'ipotesi di un delitto legato alla criminalità organizzata locale. Tragedia sfiorata per Aldo Montano, l'ex campione di scherma ricoverato per shock anafilattico dopo una cena fuori casa a Roma. Ancora una volta, dopo aver comunicato chiaramente la mia allergia alla caseina, mi sono ritrovato a lottare per la vita, ha detto. È assurdo che nel 2026 si facciano questi errori nei ristoranti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carnes alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp, perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti no. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto,
2: diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
5: in mutande.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo, più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, sotto tre.
0: È il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Tortorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
5: Grazie Cristiano. Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, saluta, ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi, perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente. Fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è lei un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. È pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Siamo...
4: Allora, è difficile gestirlo. Cercare di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Come frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Ha segnato anche un gol di pareggio poi ieri.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: Sì, in teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi ragazzi, gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno. Sì. Il brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai,
0: che
2: sentiamo.
0: È questo che c'è in sottofondo.
2: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: ci direi,
0: ecco.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma può maledetta. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panna Marchi.
4: E quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti
2: Lino...
1: attento al sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Abbiamo
0: un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston è una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire, notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: Ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta.

0: Zucchero alla banda di R101. Per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101. L'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo,
4: no, niente.
3: Cavolo. È spiccicata.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina mi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no. Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma
0: no,
1: perché
0: arriva dal sud comunque.
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurli.
1: Certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super a noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso firmato. Il pennarello.
2: Grande
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ci sarà ancora
4: un autografo fake sul muro di un ristorante.
0: Bellissimo. Ma almeno avete scroccato il pranzo.
4: Ma no, neanche. No.
0: No, abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurli, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere. Esatto. Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianche, Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dicevo: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara? Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi che hanno...
0: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Cavolo. Certo.
0: Vabbè. Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: Una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
0: Conoscerti.
4: Grazie a voi.
1: Buona giornata. Ciao, Chiara.

0: su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri.

0: ti la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
1: È l'unico quando, modo, sì.
0: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in, una, in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque. Anche
1: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
0: Diventa un problema di privacy o, se volete, di correttezza.
3: E quindi?
0: E quindi nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili delle, è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice che poi Chiara vi dice, perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
1: Esatto.
0: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
1: Se c'è la disponibilità c'è del nome. Qualcuno,
2: un po'
1: se,
2: come era per i domini.
0: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
0: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono...
2: Che si chiamano Paolo Dini nel mondo.
0: Sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
1: Ecco. Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
0: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
0: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
0: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa caserma il signor Dini Paolo.
1: E da fine anno si userà solo il nickname.
0: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
1: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
0: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
1: Uno
0: anche
1: solo?
0: Uno solo, sì,
1: come un solo numero di telefono, sì. Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
0: Sì, certo.
1: Oppure...
4: Buongiorno, bandissima.
1: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo. Parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
0: Biscotto.
4: Buona giornata.
1: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. È chiaro.
0: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
0: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
1: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
0: Scusami.
1: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Gianni Russo su R101.
1: Tantissima.
2: Ah, voglia.
3: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
2: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini, no, per favore. È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
4: Sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli c'è, poi ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
3: Anzi, facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
3: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
6: No, ma hanno levato anche la sigla.
2: Fa tutto lui.
6: Viva l'Italia, viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Di Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
3: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare, al suo ventesimo Sanremo potrà pareggiare i miei ascolti. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
3: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Dai. Sentiamola
6: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3

0: un bumbum ci doveva essere.
1: Ci doveva, bravo, bravo, è vero.
2: Sì,
1: vero.
2: No, bella. Dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale di
4: sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le vostre canzoni. Ecco.
2: Abbiamo fatto
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo.
4: L'inizio pompa, eh.
2: Beh,
4: me la fai risentire solo il
3: sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
4: Cavoli. Cioè,

0: al prossimo Sanremo di Stefano.
1: Non te lo mette tutto per la SIAE. Certo, non solo per questo. Quindi Elettra,
0: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
1: certo,
2: che salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli
1: sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, sei fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: Rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza. Ma
3: guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quindi c'è il messaggio: la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do Hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do Hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che ci fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101. Ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: No, certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, retta un bistro. Che tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo,
0: Vedi, si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Va bene, già ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo tutti quelle.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce.
0: Va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Vabbè, parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: su R101 alle 7:12. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ah, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
2: Ancora.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti della persona che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali
0: a piedi nudi, chi, qualunque certo. fan dei Beatles quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi i Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza, non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene, quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata, adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti. All you
4: need is... Il budello di Tuma.
1: Tuttuttuma. Ma cosa c'entra?
0: Tuttuttuma. All you need is Cristiano Militello oggi, vabbè, che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Pepper. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi
5: No, Paolo. All you need is Vov.
1: Mamma mia, che ha detto
0: Vov.
1: All you need is Vov, mi piace, bravo amico.
2: Che roba anni 80 è il Vov.
0: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 3318090101, finite la frase All you need is puntini puntini. Vi

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Leone 14esimo a Lampedusa, ha attraversato la folla in jeep scoperte, benedetto bambini e doni. Il Papa ha pregato al cimitero dei migranti, definiti vittime di decisioni prese o mancate. Quindi il monito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale. Il discorso di Donald Trump al Monte Rushmore in South Dakota, sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori, ha aperto il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Stati Uniti festeggiano il loro 250esimo anniversario, un paese, secondo il presidente, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. I funerali di Ali Khamenei, cominciati nel grande complesso del Mosalla, Imam Khomeini di Teheran, si sono trasformati fin dalle prime ore in una manifestazione di lutto e mobilitazione politica contro Stati Uniti e Israele, al grido di vendetta, vendetta e uccideremo chi ha ucciso il nostro imam. Mojtaba vorrebbe presenziare alla tumulazione del padre il 9 luglio. Il maxi furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, dove sono sparite 80 fiale di questo potente farmaco antidolorifico, che è anche una delle droghe sintetiche più diffuse e pericolose. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione per la vendita sul mercato nero, sospetti su una talpa nel nosocomio. Si stima che circa 36 milioni di italiani partiranno per almeno un giorno di vacanza. Solo in questo mese di luglio sono 13 milioni e mezzo, un dato in calo rispetto allo scorso anno. La spesa raggiungerà circa 120 miliardi di euro. Formula 1, Kimi Antonelli vince la gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la McLaren di Norris. Mondiali di calcio, al via gli ottavi di finale, apre alle 19 Canada-Marocco, alle 23 toccherà a Paraguay-Francia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Che Coldplay nella mattina di R101, sono le 7:13 minuti. Buongiorno, buongiornissimo, buon 29 giugno. San Pietro e Paolo, oggi state già festeggiando il nostro Paolo Dini.
1: Questo caldo esagerato, come Paolo Dini che si beve 10 bottiglie di vino rosso a colazione.
2: No, ciao. Neanche lui ce la farebbe.
3: Questo caldo bianco.
4: Bianco bello fresco.
5: Non ha corretto la capacità.
3: Esatto, grazie.
5: Ha corretto il colore del vino.
0: Grazie. Perché questa settimana abbiamo parlato dell'acqua, l'acqua di San Giovanni. C'è stata la notte in cui si sarebbe dovuto mettere una bacinella con dentro dei fiori. Tu l'hai fatto, Cristiano? O sei uno di quelli che si è dimenticato come noi?
5: No, probabilmente
0: sì, perché non eri in onda con noi
5: quando ero via, sì.
0: Quel giorno abbiamo parlato anche della barca di Pietro e Paolo.
3: Barca di San Pietro. San Pietro, lo sai, era un pescatore, quindi la sua barchetta, e non mi ricordo come va fatta la barca di San Pietro.
0: Bisogna versare l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo all'aperto per tutta la notte. Sì. Al mattino l'albume assumerà la forma di una barca con le vele.
3: No. Ho capito. Sì, magia. Gliel'ha fatta Giucca Scasella una volta.
0: Un tempo usata per divinare il futuro e raccolto. Ad oggi l'uovo si è cotto e è diventato scramble.
3: Allora la chiamiamo la frittata di San Pietro.
0: Esatto. Beh, a Parigi nei giorni scorsi è girato tanto un video in cui hanno cotto un uovo al tegamino sulle tegole, l'uovo alle tegaline.
3: Sì, perché c'era proprio un articolo che parlava dei tetti di Parigi, no? Lamiere di zinco a ricoprire queste cose molto romantiche, questi sottotetti che vediamo spesso rappresentati anche nella cinematografia, no? Fa tanto romanticismo, ma la bella Parigi, eccetera, eccetera. Pare che si muoia lì sotto con queste temperature. Quindi c'è chi ci ha cotto addirittura le uova, sì.
5: Ecco, che poi San Pietro. Oddio, San Pietro era pescatore, ma c'è anche un pesce, no? Mi sembra si chiami
3: certo,
5: San Pietro.
3: Certo, c'è il pesce San Pietro.
5: Si portava il pesce da casa.
3: Sì. Cioè, poi c'è il pesce San Pietrino, che è quello che tiri alle manifestazioni.
6: Questo caldo è esagerato come la bellezza di Chiara Tortorella. Amici di Radio 101, da Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
3: Mi sa che tu hai caldo anche a dicembre, amico mio. Per come t'ho sentito.
0: Si sta allenando per il broccolaggio estivo sulle spiagge di Catania.
2: È vero.
0: Bravo, sei sull'ottima strada.
2: Poteva usare Paolo Dini come termine, ma ce l'ha usato.
3: E invece no. Almeno è sano mentalmente.
2: Bravo.
3: Ecco.
0: Perché oggi cerchiamo proprio il vostro termine di paragone. Questo caldo è esagerato. È un record, ma è esagerato come.
7: Buongiorno, R101, Giuseppe da Caserta. Il caldo è esagerato come la pazzia di Trump.
0: Ecco.
7: Auguri Paolo e buon inizio settimana.
3: Grazie.
0: Non so
3: pazzia...
0: se ci si avvicina, ma.
3: Ne ha detto un'altra in questi giorni.
2: Attenzione, l'ho persa.
5: Perché poi ormai lo dice così.
3: No, però poi sembra che gliele attribuiamo noi, invece ci sono dei filmati con la traduzione.
8: Vuole cancellare l'Iran.
3: La più cinica in assoluto, quella che ti fa vergognare dopo averla sentita, fa vergognare te, non capisci come mai lui no. Ed è questa: ha detto che è dispiaciuto per il terremoto in Venezuela.
2: Ok.
3: Però la gente balla a Caracas e per tutta la nazione perché l'economia va a gonfie vele da quando hanno le redini del paese. È riuscito a dire questo con 50.000 dispersi, 2.000 morti accertati, i paesi che si mobilitano per andare a cercare di salvare il salvabile sotto quelle macerie.
5: Sistema sanitario.
3: Adesso dovevi mandare l'esercito, non due mesi fa.
2: Mamma.
3: Adesso per aiutarli.
2: Va tutto bene fino a ero dispiaciuto e poi ha voluto aggiungere il
0: vero.
5: Esatto.
0: Il vostro termine di paragone, non credo tra l'altro sia l'effetto del caldo per Donald Trump, ma secondo voi quanto è esagerato questo caldo? Esagerato come? Puntini, finite la frase al 331 80 90 101.

0: Alle 7.51, buongiornissimo dalla banda di R101. E abbiamo letto poco fa un messaggio, stiamo cercando il termine di paragone per questo caldo esagerato. Esagerato come, cioè, chi ha scritto: la maletta che mi fa mia suocera.
1: E uno pensava a un dessert, un piatto tipico che lei sa cucinare particolarmente bene.
2: In realtà
1: la maletta romana, in realtà
0: c'è,
1: no,
0: un drink anche.
1: Sì, ma non era quello,
0: di Barbon,
1: credo.
0: Eh no, perché cos'è? Mi sa che l'amico arriva dalla Romagna.
2: Sì, ok. E quindi cos'è?
0: E quindi scopriamo che...
3: La banda, la maletta sono le storie, le gnole che uno fa per non far qualcosa perché brontola. Ciao, Silvia.
2: Le bizze, i capricci, dai.
4: Capricci. Ciao, buongiorno banda. Deve essere un po' romagnolo quello che vi ha scritto, perché la maletta è la rottura di scatole, la gnola. La rottura di scatole che fa sua suocera. Ciao da Alessia, Enea e Ascanio da Lugo.
1: E quanti, Lugo!
0: Anche Lugo. Da Bellaria mi hanno scritto Cristian.
1: Quindi è la rottura di ombrelloni.
0: Esatto.
1: Sì, ho capito. Che la suocera fa.
0: È bello. Colorito e romagnolo.
2: Ah, bello il primo messaggio. Tipico. Quello che è arrivato ha detto: ve lo spiego io cos'è la maletta. L'agnola.
0: Esatto.
2: Bene. Amici, cos'è l'agnola?
0: Magari ce lo facciamo spiegare dal nostro Raffaele Morelli, lo psichiatra della banda di R101.
2: Eccolo qua.
5: Professore.
2: Buongiorno.
6: Non rispondo alla vostra provocazione.
5: No. Non è una provocazione, è una domanda.
6: Sì. Beh, qua stiamo parlando di caldo. Vedete, tante persone vengono da me proprio per parlare di caldo.
0: Da lei?
6: Sì. Possiamo tranquillamente pensare che faccia freddo. La mente può fare miracoli.
1: Ma sa che lo...
6: Ci sono persone che sono venute da me perché non tollerano più il caldo. E mi scrivono: professore, da quando sono venuto da lei mi sono convinta di aver freddo. E ho acceso il riscaldamento a casa.
1: No, addirittura.
0: Esagerato.
5: Puoi esagerare, esatto.
1: Professore, la interrompo un istante, ma perché la riguarda sta cosa. L'ho letta proprio ieri. Pare che ci siano persone che guardi la foto di un iceberg o di un lago ghiacciato
0: senti,
1: e la sensazione di caldo viene meno. È vero.
5: Se mettiamo la Christmas fa lo stesso.
1: Ma che ne so?
6: Io ho un maglioncino in questo momento.
1: Ah.
0: E cosa sta guardando?
1: Un orso polare.
6: Cosa sta guardando? Un Babbo Natale.
1: Ah, allora funziona.
6: Vedete, si scrivono ancora: professore, non sto bene. Mi hanno licenziato. Faccio lo chef. E mentre preparo da mangiare in cucina, il sudore lo uso come acqua di cottura.
5: No, non è bello. Non è bello.
0: Mica dove lavora.
1: No.
6: Professore, mi hanno detto di comprarmi un pinguino per raffreddare la casa. Ma al negozio di animali non ce l'hanno. Va bene anche maschi.
1: Che idiota.
0: I pinguini sono esauriti ovunque. Vi do questa notizia. È vero. Se ne trovano.
1: Ma allora mandali dallo psicologo se sono esauriti.
5: Anche quelli tattici nucleari.
6: Professore, fa talmente caldo. Ma talmente caldo che un cammello mi ha chiesto se poteva salire sopra di me.
0: Per
6: professore,
0: per fare il deserto.
6: Sono stato da Crepè.
1: Che dice?
6: E poi ho scelto lei solo perché lui non ha l'aria condizionata.
0: Beh, mi sembra.
5: Si crepe dal caldo.
2: Esatto.
6: Professore, fa talmente caldo che per la canzone che vi fa stare bene voglio chiedervi: ma che freddo fa? Di nada.
0: Magari aiuta sempre per lo stesso meccanismo.
6: E poi ancora mi prescrivono: professore, mi preoccupo per questo clima pazzo. Soffro tanto per lo scioglimento dei ghiacciai e per lo scioglimento di Michael Bublé.
5: Anche povero, anche povero, vero.
6: Professore,
1: ancora
6: faccio 5 dolci al giorno, ma continuo a puzzare.
5: Ecco,
6: questa cosa mi crea disagio. Posso fare?
5: Usi il sapone.
6: Comprati un profumo che puzza, così non hai bisogno di farti 5 dolci. Vedete, il caldo non esiste.
1: È una sensazione, vero? È un fattore mentale.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie. Ci hai illuminato.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale. Mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
2: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
2: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call, è diventato papà.
3: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto no, è per te.
2: È femmina.
3: E gli ha detto è per te, ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello stato ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali, mondiali. Esatto. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
3: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
2: di schiuma,
3: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
3: Grande Cristiano, bravo.
2: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: E fate gli auguri, per favore, potete, a mia madre Daniela. Vi stiamo ascoltando mentre stiamo andando nelle Marche, presumibilmente in vacanza.
1: Certo. Beh, ottima destinazione, auguri a Daniela, quindi anche poi. Ancora?
2: E poi sui giornali si cerca di mettere fare dei paragoni, caldo esagerato come quello del 2003, ci si chiede, forse lo supereremo anche il 2003, il rovente 2003.
1: Naturalmente, in che anno mi sono sposato io?
3: 2003!
1: Benissimo, risposta esatta.
3: Ma quindi quest'anno fai il bis, tris, con te?
1: No. Il poker faccio.
3: Il poker.
0: Qual era il dress code per quel periodo? In costume,
1: sì, sono frutti di mare,
0: esatto.
1: Perché praticamente già la mattina alle 6 avevo dei molluschi sotto le ascelle.
0: Nel 2003 avevo un amico, un amico che all'epoca lavorava per una grande azienda di acque minerali. Mm-hmm. Quell'anno hanno fatto i miliardi, ha detto, per certo. I consumi che si sono registrati in quel periodo. Ecco.
3: Tu hai un amico che lavora alle acque minerali,
0: sì,
3: Paolo,
0: sì.
3: Ma non ci crede nessuno.
0: Sì, io ho detto di non dirmi di non dire che mi conosce, però sì, lo frequentavo. Si chiama Paolo anche lui. Ciao Paolo.
2: Auguri anche a te per San Pietro e Paolo. Quanto è caldo? Quanto è esagerato questo caldo? Sentiamo.
4: Questo caldo è esagerato come la cucina di mia suocera.
2: Nel senso che è pazzesca?
0: Sì. Nel senso della qualità. Vedi?
2: Altissima.
0: Vedi, c'è una nuora che parla bene della suocera. È bella sta cosa. Di solito non corrono sempre buone acque per tornare a parlare di acqua.
3: Esatto.
5: Questo caldo esagerato come la correzione che si fa fare il mio collega nel caffè. Praticamente è una tazza di grappa con dentro tre gocce di caffè. Dopo pranzo, siccome fa il geometra, fa dei conti e dei disegni che sono una meraviglia. Ciao a tutti, Mario.
2: È più creativo,
1: un
2: ecco.
1: Geometra che si beve la grappa e poi si mette
2: questo è un pezzo esagerato.
1: Si muove l'anca.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma insomma, anche questo è da vedersi, eh?
2: Il nostro Giuseppe Milano è scappato.
1: Chi?
2: Peppino.
3: Sì, si è inventato un malore pur di non sentire il tortorello.
1: Era pallido come un lenzuolo. Sì,
4: era venuto da vomitare a sentire voi per forza.
1: Questa è una lettura plausibile.
2: Però in macchina c'ha la radio bloccata su R101, quindi se lo dovrà ascoltare con calma. Poverà. Da remoto, in smart working, insomma.
5: Ha messo la maglia con scritto come il giocatore del Senegal, diarrea.
3: Diarrea. Diarrea.
2: I nostri due giudici di gara, Mara Venier e
5: sì,
2: Massimo
5: amore,
2: Cacciari.
5: Ma basta con sta storia, cara Lilli Gruber, mi lasci stare, va.
2: Siamo andati in Veneto perché ho conosciuto tanti piccoli alunni delle scuole elementari venete. Hanno preso la Vicenza elementare.
3: La Vicenza elementare.
5: Mia, a me mi viene da cantare, scende la chioggia, ma che fa, crolla il mondo.
2: Scende la chioggia. Ma è arrivato anche di peggio. Al 331 80 90 101 ci sono i nostri sfidanti. Aprite bene le orecchie, cari giudici, dovrete valutare il vincitore di oggi.
3: Dai.
2: Voi siete pronti? Ve la sentite?
3: Siamo sempre pronti.
2: E allora andiamo.
6: Secondo me hai trevisato un po'.
2: Forse.
3: Trevisato. Oggi è il Veneto ad essere vittima di questo umorismo
1: strano.
3: Ma
1: non solo. Non solo. Scendiamo subito di un 700-800 km.
3: Dai.
7: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara da Legnano.
2: Ciao, ciao. Sara.
3: Anzio. Nettuno, ti giuro, Nettuno. Nemmeno il dettino.
5: Vai zitto che sei pieno di Bassano del Grappa.
3: Vabbè, avanti.
2: E beh, sono tutti anziani, l'hanno già presa, no?
1: Preferisco si alzi la temperatura di altri 2 gradi. Davvero? Che andare avanti stamattina.
2: C'è la terza sfidante. Abbiamo parlato e nominato i gatti. Vai.
8: Ciao Chiara. Ciao. Sai qual è lo stato con più gatti al mondo?
2: Qual è?
8: Il Michigan.
3: Il Michigan.
5: Torna a Lettonia. Torna nel Lettonia.
3: Il Michigan.
5: Totale.
2: Signor Cacciari, lei proprio non...
5: Ma mi state facendo
1: difficile. Professor Cacciari, innanzitutto.
5: È veramente arrabbiare. Maga!
2: Dopo aver fatto da giudice del challenge, scendi un po' di
1: degradato
2: livello.
1: A signore. Esatto.
4: Ha mangiato un autore, bravo amore, bravo.
5: Se ne può più.
2: Amara si porta dietro la sua sigla, basta dire una parola e parte. Ultimo sfidante di oggi, vai!
9: Ieri per la prima volta ho giocato a un nuovo gioco.
2: Quale?
9: Chi vince Puglia tutto.
3: Chi vince Puglia tutto.
5: L'onore del regista che sta veramente dando di stomaco.
3: Oggi tanta geografia nel nostro challenge.
2: Dal nord al sud, abbiamo lasciato in pace le isole, ma c'era il Sardo, c'è la Sicilia, hanno partecipato in tantissimi, ma questi sono stati prescelti per oggi. E voi, cari giudici, dovrete giudicarli.
5: Cosa vuole che giudico io?
4: E allora vi giudichiamo, prima però facciamo entrare Quentin Tarantino che ci parlerà del libro che ha scritto contro Paolo Dini. Poi abbiamo con noi Eleonora Daniele che minaccerà di cancellare con l'Atomica gli altri programmi Rai.
5: Brava!
4: E poi i cantanti che vedono oltre, i Marot 5.
5: Weyla, li conosciamo
3: che
5: bene.
3: Tarantino mi ha davvero dedicato un film, Kill Grill.
5: Kill Grill.
3: Sì.
5: Naggia voi, The Winner Is, lo dico io. Vediamola,
1: bravo.
7: Chiara, invece grande. Ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara da Legnano. Ciao
2: Sara, c'è Legnano, c'è che il c'è nord, la Lombardia. Oggi si è portata a casa il Tortorella Challenge.
3: Aiuto.
2: E domani ci riproverete, domani? Se volete. Sempre con noi, sempre alle 8, sempre per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: marmellata numerata di Cesare Cremonini, la numero 25, vero Cesare?
1: Sempre la stessa, eh? Il frigo.
2: Okay, sarà scaduta.
1: C'è un po' di bianchetto con verde, normale.
0: C'è la cellina a quest'ora.
1: Normale, vero?
2: Parlavi di Baggio ancora, altro che boomer.
3: Allora è quella che ha mangiato Peppino, che è stato male, che è andato via.
0: Qui c'è il bim bum boomer, signori!
4: Bim bum boomer!
0: E ci hai lasciato indietro nel tempo.
3: Sì,
0: Paolo.
3: 1977, con una sequenza di note che adesso poi vi dico. Ci sentiamo un istante. Allora, John Williams, mago delle colonne sonore, aveva, dopo tanti tentativi, realizzato questa sequenza sol, la, un fa di un'ottava inferiore, di nuovo si risale per un altro fa e si chiude con un do, ed è questa.
0: Oggi se la suonano tutti questa.
3: Oggi se la suonano tutti e se la cantano magari anche. Vi abbiamo chiesto quale grande film vi ricorda.
0: E quindi non era Robin Hood.
3: Non era Robin Hood, no.
0: E Little John.
3: No, neanche questo. Faccato. E neanche era Giovanni Re Farabutto d'Inghilterra, una roba del genere. Sì.
5: Che film guardate?
0: Robin Hood. Di Nottingham.
2: Solo quello, Re Fasullo.
3: Giovanni Re Fasullo d'Inghilterra. Eccola lì. Allora, invece voi cosa avete detto? Vi abbiamo chiesto il titolo del film e il nome del regista, se vi scappava, dai.
6: Che film era quell'ultimo ponte?
0: L'ultimo ponte?
3: Ma no, non l'hanno ancora fatto, no. Li hanno già inquisiti.
5: Quello del 2 giugno.
3: No, sono già stati indagati. Aspetta, poi...
6: Dovevate anche dare l'indizio del mucchietto di mashed potatoes fatto a mo' di...
3: Ah, certo.
6: Vulcanino.
3: Vulcanino.
6: Così, cacchiarola.
3: Sì, una
6: Ciao.
3: Montagna famosa dello Wyoming, il Devil's Tower, che poi è diventata famosa e oggetto di turismo in virtù del fatto che...
0: Del film.
3: In questo
0: però
3: film.
0: Non l'ha detto il titolo,
3: no, il titolo
0: neanche radio, l'artista.
7: Io sono il boomer Marco di Adria. Il film è E.T. e stavano comunicando con gli alieni.
0: Ma qua mi sa che ha beccato il regista in realtà. Senza dirlo.
5: Sì. Comunque in Novo Sodo c'era anche quello che digeriva Wyoming.
3: Infatti.
5: No, lo dico per i cultori, per i cinefili all'ascolto.
3: Vero. Avanti.
8: Ciao ragazzi, ma per caso sono i Visitors con la loro lingua biforcuta?
3: Ma no.
8: Ciao, buona giornata, noi andiamo al mare.
3: Dai,
0: vanno al mare. Che gliene frega.
3: No, la sbagliano e vanno al mare.
5: Ma com'è? State girando attorno.
3: Sì,
5: veramente.
3: Sì, è strano.
0: Dai,
3: perché è famosissima.
0: Pian piano la fa, si, do. Com'è che?
3: Sol, la, fa, giù di un'ottava, si sale di nuovo di un'ottava, un altro fa e un altro do. Sì, sol, la, fa, spa, do. Sol, la, fa,
2: la fate
3: fa,
2: fare
3: do.
2: All'originale.
5: C'era anche un'altra sequenza. Mi, la, do, sol, su, fa.
2: Ah, a Milano sì, si fa. Sì, sì.
3: E lì è proprio extraterrestre, perché nessuno ci arriva mai.
5: Esatto.
3: Avanti.
9: Beh, quello di stamattina è facile.
0: Dai!
9: Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo.
10: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Lampline!
11: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
12: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Sono arrivati gli alieni, ragazzi!
13: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
3: Tu.
13: Si sono aspirati su da un raggio che veniva dalla navicella spaziale.
3: Ah, è vero, è proprio così. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Steven Spielberg veniva dallo squalo qualche due anni prima, poi arrivava con questo film. Successivamente 1941 Allarme a Hollywood, se non ricordo male. E per certi versi,
0: sì,
3: a distanza di 50 anni, lo stesso regista, un altro film con questo tema, perché nelle sale di questi tempi con Disclosure Day, sempre
0: giusto,
3: di Spielberg e sempre con gli alieni, che gli scienziati, uno la settimana scorsa è arrivato a dire che ci sono stati tra noi, li abbiamo annoiati e sono tornati indietro.
5: Certo. Hanno sentito la radio dalle 8 alle 8 e un quarto e sono tornati con il loro bel cammellino, la barchetta,
0: salvato il mondo.
3: Oh mamma mia, sì, bravi. Incontri ravvicinati del terzo tipo, un gran film, e quella sequenza musicale è diventata memorabile. Oscar credo ne abbia vinto uno per gli effetti speciali, niente di stratosferico.
5: Perché gli avanzava una statuetta, ha detto guarda Steven, prendila tu.
3: È passato comunque alla storia. Bravi amici,
0: bravi!
3: Allora, popolo della Silver Age e del Grey Pride, vi aspetto il prossimo lunedì per il Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum Boomer!

RL101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su RL101, il Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo!
3: Del mondo! Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami
2: Maionchi.
4: Sono venuti, io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: E lì Lorenzo Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina, che può bastare così.
4: Se hai paura, può bastare Ciccio, così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono
1: e
3: io
1: giù
3: quello,
1: a ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
2: Bello. Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Sei proprio
3: dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Poi Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. L'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non ti
2: offendo. Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: Mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo, ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
7: Grande! Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani non vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regalo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. È in corso una rivolta nel carcere di Enna, dove oltre 100 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è cominciata mettendo a ferro e fuoco l'istituto. Nei giorni scorsi un fulmine aveva colpito le centraline telefoniche, impedendo i contatti tra i prigionieri e i familiari. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa, presenti 4.000 persone. Il pontefice prima in preghiera al cimitero dei migranti, poi la sosta alla Porta d'Europa, quindi l'inaugurazione del molo Papa Francesco e la messa al campo sportivo. I morti in mare, ha sottolineato Prevost, sono vittime di decisioni prese o mancate. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato. È una reazione avversa potenzialmente mortale. È grave, un 55enne colpito con 20 coltellate alle spalle a Milano, apparentemente senza motivo. Arrestato un giovane di 22 anni. È successo intorno alle 7.30 di questa mattina davanti ad un bar in zona San Siro. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto all'unanimità segretario generale della UIL al termine del 19° congresso a Padova. Il sindacato ha lanciato una campagna per la parità di genere sul lavoro e nella società e contro la violenza sulle donne. Sarà diffusa in tutte le strutture. Kimi Antonelli ha vinto la sprint del Gran Premio d'Inghilterra di Formula 1. Sul circuito di Silverstone ha preceduto la Ferrari di Hamilton. Sul podio anche la McLaren di Norris, quinta la rossa di Leclerc. Alle 17 le qualifiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba
0: mi fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane. Vabbè,
3: ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
6: Beh, è bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente
6: sì,
0: a te subisci ancora il fascino perché
6: siamo
0: poi...
6: siamo ancora dentro.
0: Brava, brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: La che storia la
0: casino.
1: Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto
2: ma
0: quello
2: smetti.
0: Che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio, ovviamente, mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
6: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì, ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area
6: perfetto,
1: è
6: fantastico.
1: Visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sì, sono appena arrivata.
0: Okay.
6: Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro.
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo proprio.
3: Quindi
6: sì,
3: ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Oh,
1: sei
0: veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
6: hai ragione,
1: ce l'hai
6: hai
1: fatta.
6: Ragione, hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi, tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao Martina.

0: Buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day!
1: Cioè? No,
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica, questo R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Chi può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono annacquati, Paolo. Sì,
2: quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli adesso.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA. Togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
2: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna, eccolo qua.
0: Rientrerà domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del Digitale Terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Rico,
0: vero.
2: Come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day? Sì, adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel
2: giorno? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo. Ok, ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate ai tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare
0: te. Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok, sì. L'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno, si parlava di quello, almeno quello.
3: Quante ne hai, 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is...
3: E money.
1: Sei veniale.
0: Ma come sei davvero.
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea?
0: Vai!
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché...
0: sono rotti!
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo.
2: All you need is a coffee.
0: Adesso, in questo momento. 331-8090-101, completate la frase All you need is...
2: Non andate
1: Cornetto.
2: Sempre sui soldi,
0: No, vedrai.
2: Dai, un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici, li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: Jones con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa gli amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: niente. Ancora? No,
0: so quante
2: così
0: volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché? Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Il carrello, le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato, hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che hai, che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando
0: quel cibo,
1: quella
0: lì,
1: roba lì, che non arriverà mai.
3: Bello, devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Ecco, prima che capiscano che sia finto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro.
0: Altra roba. Sì.
1: E quindi questa cosa anche serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: Beh, bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa. No, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unico.
0: Ride alle battute che fa e alla fine crederci, poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo:
6: io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. L'opossum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: Ecco. E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: Money That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: ma no.
2: Che gli dici, va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo e poi vabbè.
0: Donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà
4: bellissima.
3: E lei dice bravo e poi vabbè.
0: Donne, quante Falsa. Volte

0: Di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro per una SIM rarissima che è un più 39, evidentemente italiano. 333 333 333 3.
1: Ha rilasciato un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
0: Certo, certo.
2: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
1: Poi ha anche 1 2 3 4 5 6 7 e al contrario.
0: Ah, c'ha la mia password addirittura.
1: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
2: Proviamo,
1: attraverso
2: proviamo.
1: Il numero. Proviamo. Sentiamo.
0: Mister Sim.
2: Sta suonando, vedi?
3: Pronto?
0: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
3: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
1: Allora. Ne ha diversi di telefoni in giro, no?
4: Io non rispondo più, signora.
2: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
3: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333 333 333.
2: È proprio lei?
3: Non cedo questo mio numero.
1: Quindi
5: è 2 milioni di euro.
0: Ha fatto
5: però
0: cose peggiori per 100 euro.
3: Allora,
0: figurati per 2 milioni.
3: Allora,
0: scusi.
3: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
1: Sì. Ha rifiutato.
3: Ho accettato. Infatti, domani parlerò con Simba. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Cosa? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni.
1: Cosa dice?
3: Dica.
1: 3 3 3 3 3 3.
3: 44.
1: Ma come? 44. Non funziona.
4: Lei non guarisce più, signora.
2: Ah, la figlia questa.
3: Sapete come basta?
2: È l'altra sim.
3: Sapete cosa mi dice? Sapete
0: cosa?
3: Il numero di Giovanotti?
2: Qual è il numero di Giovanotti?
3: Lo do in mondo visione.
2: Non può.
1: Facciamolo, dai, uno scoop.
3: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
2: Vabbè, provi.
3: Il numero
2: però
3: di Giovanotti è 3666.
2: No, la smetta.
3: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
2: Sì.
3: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
0: Come ci si sente
3: ad essere il proprietario del 34836? No.
2: È il suo.
0: Sufficiente.
5: No, banna.
1: Mrs. Sim.
4: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io voglio far riconoscere.
2: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
5: Meglio il nome che il cognome.
3: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
2: Calmo, è quello allora, vero, eh.
1: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
3: 333 333 333. Cara Chiara, tu hai questa bella voce, come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
0: Smettila.
5: Il mio agente
3: ha il tuo numero.
5: No, ha 5 numeri 6 di fila.
2: Ah sì,
5: se può interessare.
3: Ci nasconde il diavolo. 666.
5: Diamo quello del gennaio. Diamo
3: volete quello del gennaio,
5: mio amico comico. Allora, 4 4 4 3 3 9 1 4 4,
1: c'erano una volta
5: prefisso, non l'ho detto.
3: E allora chiamate prefisso questo numero, si chiama Marco Pissotta, 349 07 45 216.
2: State dando numeri veri, tra l'altro.
0: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101.
1: Sì.
0: È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi,
2: magari
0: ai nostri
2: sbaglia.
0: Come
2: sbaglia.
0: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
3: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216, che mi scrivete.
1: Voleva proprio darlo.

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti e anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. Allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi. Esatto. Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Cioè, vabbè, che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere di...
0: No.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora? Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Ma no. Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: quindi allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Parlo del Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande. Sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
3: Ah. Meglio non sentirla. Sai che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara... Non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
1: Prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. C'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
4: Vedi, tu.
1: Dai.
0: Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
4: Domani dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo
1: non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco,
0: L'hai detto
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch,
1: sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carnes alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, Io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se
1: al
0: ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potrai chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto,
2: diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Ah, sente.
3: Ma se comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Il calcio, se c'è una cosa che odio quei 22 milionari che corrono dietro a un pallone. Non mi piacciono proprio.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo, più romano,
4: una cena. Portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Tortorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
1: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, saluta ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il Papa a Lampedusa, nell'isola degli sbarchi, i migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito Leone XIV, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevoste, quello di varare un piano di soccorsi. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di quattro predecessori, è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Stasera parlerà al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni, incertezza sulla possibile partecipazione del figlio Mojtaba. Rivolta nel carcere di Enna, ora è circondato dalle forze dell'ordine. Oltre 100 detenuti hanno occupato il vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza e devastato alcuni locali. Stamani gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari introdotti nell'istituto di pena illegalmente con dosi di droga. Sono 13 milioni e mezzo gli italiani che hanno deciso di partire in questo mese, un numero inferiore rispetto allo scorso anno. Mare in testa, ma crescono agriturismi, vacanze esperienziali e sostenibili. Mondiali di calcio, da stasera scattano gli ottavi di finale. Apre Canada-Marocco alle 19 sul terreno di Houston, alle 23 Paraguay-Francia nello stadio di Philadelphia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Stars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per il suo, i concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda,
2: bravi,
1: con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi?
1: E quindi nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità
1: c'è
0: del nome.
1: Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
2: Ecco.
0: Visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No.
2: Certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa
0: Dini
2: caserma
0: Paolo.
2: Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno o
0: uno solo?
1: Uno solo,
0: sì, come un solo numero di telefono, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino,
1: certo,
4: parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto.
1: CB
4: Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Gianni Russo su R101?
1: Tantissimo.
2: Tantissimo anche tantissimo. Per
3: voi.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini, no, per favore. È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
4: Sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
2: facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
6: No, ma non levato anche la sigla.
3: Fa tutto lui.
6: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella, noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Sentiamola
6: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un bumbum ci doveva essere. Ora.
1: Ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale di
4: sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco,
2: l'abbiamo fatta noi.
0: L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo, certo.
4: L'inizio pompa, eh.
2: Beh,
4: me la fai risentire solo il
3: sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
4: Cavoli, senti sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea, Elettra Lamborghini.
3: E Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo.
0: Naturalmente,
3: di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, tutto solo per questo. Quindi Elettra,
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto,
0: giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
3: certo,
2: salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli,
1: sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: Il re del pezzotto.
1: Ah, beh, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Ti immagini?
2: No, questo signore qui,
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica. Vedi che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: No, certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: fai un altro colore.
2: Dai, dai, tambi, tiragliele la
1: succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo mamma mia.
0: Si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Vabbè, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, no, sono attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo, visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me, questa
3: birbante,
2: sensazione.
3: Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti delle persone che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che quelle strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali.
0: A piedi nudi, qualunque certo. fan dei Beatles, quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi... I Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. Non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Aspetta, vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e che non è un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta, che ti spilletta.

0: tutuma.
1: Ma cosa c'entra?
2: Tutuma. Ogni lunedì scrittano militare oggi che manca in un puntatone della banda di R101. Questa gliela faremo pagare.
3: L'ho notato adesso l'outfit.
1: Che manca Cristiano.
3: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
2: Ah, ecco,
3: in Sgt. Peppers. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi.
4: No, Paolo. All you need is Bob.
3: All you need is Bob. Mamma mia, che ha detto. All you need is Bob, mi piace, bravo amico.
1: Che roba anni 80 è il Bob.
2: Però ci sta sempre, magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101, finite la frase. All you need is puntini. Vi aspetto.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante, è un principiante.
2: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
1: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
3: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
2: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
1: Scritta?
2: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
4: Mamma mia.
5: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No, canto,
2: falò di confronto.
5: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
1: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
5: Sì.
1: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
6: Che battuta del cactus.
2: Eccola.
5: Benissimo.
2: Bravo,
5: il cactus
2: piace.
5: Ce lo siamo tolti.
2: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
5: Esatto.
1: Seconda sfidante.
7: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
1: Sì, ma si erano messi d'accordo.
5: Pensavamo di aver esaurito, certo, l'argomento diceva, piante grasse, invece.
2: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
5: Stai serena.
2: Stai serena.
1: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
3: Beh, direi che partiamo proprio bene.
1: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
8: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
1: No.
8: Tasso miglio.
1: Ma questa è troppo bella.
2: Tasso miglio.
4: Soprattutto è nuova,
2: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
5: Ma che puoi entrare così e dire cose.
1: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
9: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
2: Certo.
4: Ah, bella. Questa è nuova.
5: Che livello.
4: Sì, questa è bella.
3: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre
1: allora,
3: peggio
1: parte
3: direi
1: la musica.
2: Oh mamma mia.
3: Ludovica Wanz ha abbandonato il falò di
2: cosa c'è?
1: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
10: Ciao Wanda.
1: Ciao.
10: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
1: Linus da San Giovanni.
4: Non puoi in questa radio chiamarti così. Scusami. Quindi annullata la battuta.
1: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
3: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
4: Sì.
3: E allora the winner is
1: ci credo.
10: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
1: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
5: Beh, sì.
4: Sarà felice.
5: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
2: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa che non lo fa abbastanza.
1: Filippo, invece stasera te li sei tagliati, hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
3: È piaciuta, Chiara?
1: Sarà strano.
2: Cos'hai
3: beh, quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
1: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
4: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo, dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
5: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata, per vedere i capelli di Bisciglia.
1: Per la seconda puntata di Temptation Island, invece, Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Daylight su R101. Ma stasera le ultime luci del giorno, i Maroon 5 si esibiranno all'Ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: Chi ci sarà?
0: No. Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, tra l'altro li ama. Li ama tra l'altro.
1: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'Ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa è iniziativa del Global Beatles Day. Non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando quando hanno avuto successo, i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
3: need is 10 gradi in meno.
0: Almeno.
1: Almeno 10. All you need
4: is mangiare senza ingrassare.
1: Quello. All you
5: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante e buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
4: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: All you
6: need is se al lavoro vicino casa e non più a un'ora ad andare di traffico, è un'ora e un quarto, un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Per ritornare. Mamma. Sempre col traffico tutto duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato.
0: Perché col caldo, con le zanzare, esatto, quando non riesci a mangiare niente,
6: voglia di lavorare, papparara, voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, te la consegneremo in qualche modo la voglia di lavorare.
2: Ognuno lì dice una pergola dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: Gabriele alle 7.51. Buongiornissimo dalla banda di R101. E abbiamo letto poco fa un messaggio, stiamo cercando il termine di paragone per questo caldo esagerato. Esagerato come, cioè, chi ha scritto: la maletta che mi fa mia suocera.
1: E uno pensava a un dessert, un piatto tipico che lei sa cucinare particolarmente bene.
2: In realtà
1: la maletta romana, in realtà
0: c'è,
1: no,
0: un drink anche.
1: Sì, ma non era quello,
0: di Barbon.
1: Credo.
0: Eh no, perché cos'era? Mi sa che l'amico arriva dalla Romagna.
2: Sì, ok. E quindi cos'è?
0: E quindi scopriamo che
3: la banda, la maletta sono le storie, le gnole che uno fa per non far qualcosa, perché brontola. Ciao, Silvia.
2: Le bizze, i capricci, dai.
4: Capricci. Ciao, buongiorno banda. Deve essere un po' romagnolo quello che vi ha scritto, perché la maletta è la rottura di scatole, la gnola. La rottura di scatole che fa sua suocera. Ciao da Alessia, Enea e Ascanio da Lugo.
1: E quanti Lugo?
0: Anche Lugo. Da Bellaria mi hanno scritto, Cristian.
1: Quindi è la rottura di ombrelloni.
0: Esatto.
1: Sì, sì. Ho capito, sì, che la suocera fa.
0: Colorito e romagnolo.
2: Bello il primo messaggio.
0: Tipico.
2: Quello, ecco, che è arrivato ha detto: ve lo spiego io cos'è la maletta, è la gnola.
0: Esatto.
2: Bene, amici, cos'è l'agnola?
0: Magari ce lo facciamo spiegare dal nostro Raffaele Morelli, lo psichiatra della banda di R101.
2: Eccolo qua,
5: professore.
2: Buongiorno.
6: Non rispondo alla vostra provocazione.
0: No.
5: Non è una provocazione, è una domanda.
6: Beh, qua stiamo parlando di caldo. Vedete, tante persone vengono da me proprio per parlare di caldo.
0: Da lei?
6: Sì. Possiamo tranquillamente pensare che faccia freddo. La mente può fare miracoli.
1: Ma sa che lo...
0: Ci sono persone.
6: Ci sono persone che sono venute da me perché non tollerano più il caldo. E mi scrivono: professore, da quando sono venuto da lei sono convinta di aver freddo. E ho acceso il riscaldamento a casa.
1: No, addirittura.
0: Esagerato.
5: Puoi esagerare, esatto.
1: Professore, la interrompo un istante, ma perché la riguarda sta cosa? L'ho letta proprio ieri. Pare che ci siano persone che guardi la foto di un iceberg o di un lago ghiacciato,
0: senti
1: la sensazione di caldo. Viene meno. È vero.
5: Se mettiamo, la Christmas, fa lo stesso.
1: Ma
5: effetto,
1: che ne so?
6: Io ho un maglioncino in questo momento.
1: Ah.
0: E cosa sta guardando?
1: Un orso polare.
6: Cosa sta guardando? Un Babbo Natale.
1: Ah, allora funziona.
6: Vedete, scrivono ancora: professore, non sto bene. Mi hanno licenziato. Faccio lo chef. E mentre preparo da mangiare in cucina, il sudore lo uso come acqua di cottura.
5: No, non è bello. Non è bello.
0: Dica dove lavora.
1: No.
6: Professore, mi hanno detto di comprarmi un pinguino per raffreddare la casa. Ma al negozio di animali non ce l'hanno. Va bene anche un husky.
1: Che idiota.
0: I pinguini sono esauriti ovunque. Vi do questa notizia. Vero, non se ne trovano.
1: Ma allora mandali dallo psicologo se sono esauriti.
5: Anche quelli tattici nucleari.
6: Professore, fa talmente caldo. Ma talmente caldo che un cammello mi ha chiesto se poteva salire sopra di me.
0: Per
6: professore,
0: fare il deserto.
6: Sono stato da Crepè.
1: Che dice?
6: E poi ho scelto lei solo perché lui non ha l'aria condizionata.
0: Mi sembra.
5: Si crepe dal caldo.
2: Esatto.
6: Professore, fa talmente caldo che per la canzone che vi fa stare bene voglio chiedervi: ma che freddo fa? Di nada.
0: E magari aiuta sempre per lo stesso meccanismo.
6: E poi ancora mi prescrivono: professore, mi preoccupo per questo clima pazzo. Soffro tanto per lo scioglimento dei ghiacciai e per lo scioglimento di Michael Bublé.
5: Anche povero, anche povero, vero.
6: Professore,
1: ancora
6: faccio 5 dolci al giorno, ma continuo a puzzare.
5: Ecco,
6: questa cosa mi crea disagio. Posso fare?
5: Usi il sapone.
2: Ecco,
6: comprati un profumo che puzza, così non hai bisogno di farti 5 dolci. Vedete, il caldo non esiste.
1: È una sensazione, vero? È un fattore mentale.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie. Ci hai illuminato.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. È in corso una rivolta nel carcere di Enna, dove 120 detenuti si sono impossessati delle sezioni del vecchio padiglione dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza. La protesta è cominciata mettendo a ferro e fuoco l'istituto. Ci sono 6-7 agenti in servizio su 200 reclusi. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa, presenti 4.000 persone. Il pontefice prima in preghiera al cimitero dei migranti, poi la sosta alla Porta d'Europa, quindi l'inaugurazione del molo Papa Francesco e la messa al campo sportivo. I morti in mare, ha sottolineato Prevost, sono vittime di decisioni prese o mancate. Saranno alti esponenti del clero sciita a recitare le preghiere funebri per la guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso fine febbraio in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Cerimonie in diverse città dell'Iran, la principale nella capitale. La salma esposta nella grande moschea, chiuso lo spazio aereo. L'escampione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato. È una reazione avversa potenzialmente mortale. È grave, un 55enne colpito con 20 coltellate alle spalle a Milano, apparentemente senza motivo. Arrestato un giovane di 22 anni. È successo intorno alle 7.30 di questa mattina davanti ad un bar in zona San Siro. Raggiunta l'intesa tra sindacati e Ita Airways per il rinnovo del contratto di lavoro, che ora verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Domani voli a rischio per uno sciopero nazionale del comparto aereo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ce lo state gridando in tantissimi.
1: 101 Dani Regalo, lo lo lo,
2: Dani Regalo,
3: R101 Dammi Regalo,
0: mettetevi in ordine e tra poco diamo il regalo.
4: Dammi il regalo!
5: R101, dammi il regalo.
0: Doppio album di Alicia Keys sta per arrivare nelle mani di
6: R101, dammi il regalo!
0: No! Lei è arrivata poco dopo questa voce.
1: R101, dammi il regalo!
7: Consigliere comunale di ieri.
0: È quello là. Ha fatto la seduta da Gardaland. Si è perso un po' con questo urlo perché per quel millesimo di secondo è arrivato prima Vincenzo da Napoli.
1: R101, dammi il regalo!
0: Questa è la voce con cui si è prenotato, ma è in onda con noi. Ciao Vincenzo!
8: Ciao ragazzi!
0: Sei tu!
9: Buongiorno. Devo dire una giornata consacrata ai Vincenzi.
10: È vero, quindi. Perché uno ci porta qualcosa, un altro ci porta via qualcos'altro.
0: È vero, Vincenzo, che ci ha portato il pacco da giù, invece il pacco ti arriverà con il doppio album di Alicia Keys e magari anche i gadget di R101.
10: Allora, Vincenzo, come ti consideri al gioco? Fortunato oppure no?
8: No, ti dico la verità, è la prima volta che vinco qualcosa.
10: Dai.
8: Ma veramente.
10: E magari. Magari si raddoppia anche, perché adesso hai questa possibilità. C'è una pulsantiera davanti a Chiara. 16 tasti numerati.
0: Eccoli qua.
10: Dall'1 al 16, sotto solo uno di questi, si cela questo effetto. Allora, sono 3 tentativi e vediamo se la prima volta fai il colpaccio anche con i nostri gadget.
0: Eh sì, prima era una questione di velocità, adesso di fortuna totale. Sappi che tutti sperano che tu non lo beccherai perché ci sono un sacco di suoni da ascoltare all'interno della nostra jingle machine. Però ci proviamo, vai, dai un numero.
8: Allora, il primo numero è il 7.
0: Numero 7.
2: Col fischio senza?
10: Ah! Col fischio! Col fischio che ti becchi i gadget.
8: Peccato.
9: Numero 7 nella smorfia corrisponde al vaso.
10: Ah, il vaso quello da notte?
9: Non lo so, no, il vaso. Andiamo avanti.
0: Vaso! No, quello è il bacio in realtà.
10: Poi?
8: Allora, numero 4.
0: Numero 4.
11: Oui, granchietta?
12: Sì! Dobbiamo stare con me?
11: Vicini!
12: No! Io non te voglio, cattiva!
11: Mi fa un po' di sospetto pure io, non so se te voglio con quelle che
9: Oh, citiamoli anche, dai. Questi due signori che sono Lorenzo Beccati e Gennaro Ventimiglia, che danno la voce a questi, al gattino, al canino, che hanno reso celebri tanti sketch di Paperissima. Il noto Vincenzo si è giocato il 4, o porco. Ma non è andato a buon fine. Hai ancora un tentativo però.
8: Allora mettiamo il mio giorno, il 14.
10: Via.
0: Vado.
10: Cotto bello, niente. Però potremmo farlo.
0: Siamo andati in spiaggia.
10: Il cocco firmato R101. Bello.
9: Non faccio per dire, ma il 14 è ombriaco, che quello sarebbe il tuo numero.
10: Grazie,
9: Paolo.
10: Ti sei dato la cabala stamattina.
9: Da Napoli mi diventa un tutt'uno.
0: Ogni numero,
10: senti,
0: esatto.
10: Senti, dai, il nostro Vincenzo sopporta il caldo da tempo tanto quanto.
9: Quindi,
10: noi. Diamogli un contentino.
9: Sei così di manica larga, io veramente.
10: Diamogli un'altra possibilità.
13: Cacci il numero, cacci.
10: Dai,
13: numero.
10: Un'altra volta, Vince.
8: Dai, facciamo l'11 allora.
10: L'11.
0: Cos'è, le gambe delle donne, l'11?
10: Chiediamo a Cristiano.
9: L'11 sono i topolini.
0: 77 gambe delle donne.
9: I suricilli. Sorcettini.
0: Vediamo se i sorcettini ti portano bene.
14: Mi dici quali sono gli 11 giocatori? Fammi la tua squadra, di quelli più forti che tu hai giocato.
15: Che ho giocato con?
14: Con i giocatori più forti, gli 11.
15: Tu dici anche di stranieri o solo italiani?
14: Bobo. Gli 11 giocatori più forte che tu hai giocato.
0: Vabbè, meravigliosa scena.
9: È finita in disgrazia.
10: Sì, erano ospiti da Augias una sera parlando. I libri.
0: Vabbè, Vincenzo, comunque ti è andato bene. Come prima vittoria della tua storia, il doppio album di Alicia Keys. che ti arriverà, dai, magari con qualche gaggettino qualcosa. Che ci mettiamo nel pacchettino.
10: Ha ragione Chiara, perché qualcosa arriva comunque, ok, Vince?
8: Grazie, ragazzi.
0: Che fai di bello super. Nella vita, Vincenza Napoli.
8: No, allora, io sono napoletano ma vivo a Bologna da diversi anni, faccio il cuoco, adesso stavo andando a lavorare.
0: Ah, hai preso proprio l'accento di Bologna.
8: Sì, nonostante 32 anni vivo a Bologna, però l'accento è sempre quello.
9: Dove lavori, in città o fuori Bologna?
8: No, no, Bologna è Bologna, in una trattoria storica a Bologna.
10: Il tuo piatto forte?
8: Il mio piatto forte sono le tagliatelle al ragù.
0: Pensavo i turtlen, che no. A questo punto.
8: No, le tagliatelle, preferisco le tagliatelle.
0: Bravo, ma provi Vince a parlare in bolognese qualche secondo.
8: No, non ci riesco.
0: 32 anni, neanche la S bolognese.
10: Perfetto.
8: Niente. Mia figlia che è nata qui ha l'accento bolognese.
10: Ecco, anche te però, eh?
0: Mi capite?
8: Sì, sì, ci capiamo benissimo.
0: Grande Vincenzo, a questo punto stiamo parlando di mete alternative per l'estate. Tu, visto che bazzichi tra Napoli e Bologna, conoscerai quel posticino dove ci vuoi mandare? Magari nel tuo ristorante.
8: No, allora, Bologna è bella tutta. Poi sì, ci sono i colli bolognesi che sono bellissimi.
0: È vero.
8: Da San Luca, Parco Cavaglioni, a Castiglione, che c'è Lago di Suviana, che sono tutti posti bellissimi. I colli bolognesi sono bellissimi.
0: E il tuo ristorante come si chiama, così gli facciamo un po' di pubblicità?
8: Trattoria da Vito.
0: Trattoria da Vito? Con Vincenzo in cucina.
9: Ma scusa, da Vito la trattoria storica.
8: Dove andava dalle Guccini, perfetto.
9: Ma ragazzi,
10: ho capito, anche io ci sono stato.
9: Ma io ti do un pezzo di cuore, io ci ho mangiato 2 anni di fila.
10: Ti ricordi? Non, che è scappato senza pagare, non te lo ricordo.
9: È scappato, ero lì tutti i giorni, mi faceva scappare. Ma stiamo parlando di.
0: Dell'eccellenza.
9: No, più che altro sì, di un luogo del cuore.
0: Perché ci sono le sapienti mani di Vincenzo.
9: Ecco, bravo Vincenzone, bene.
0: Dai, allora
9: salutami i camerieri. Vito penso che sia andato, sarà il figlio ancora.
8: No, sì, adesso no, purtroppo è andato via un po' di anni fa.
9: Ecco, bene.
0: E vuole salutare il tuo conterraneo
13: Vincenzo,
0: qui, Cesare Cremonini.
13: Sono Cesare, volevo dirti che verrò prestissimo a mangiare da te, perché sono proprio sui colli bolognesi, quindi vengo
8: benissimo,
13: presto.
8: Ti aspetto. Tutti grazie. Voi della banda.
0: Sei grande Vincenzo. Ciao. Allora riceverai il doppio album di Alicia Keys con qualche gadget di R101. Se ci urli di nuovo R101, dammi il regalo.
8: R101, dammi il regalo.
0: Arriva, ciao.
10: Forza Napoli.
0: Dammi

0: gemellata numerata di Cesare Cremonini, la numero 25, vero Cesare?
1: Sempre la stessa, il frigo.
2: Okay, sarà scaduta.
1: C'è un po' di bianchetto con verde, normale.
0: C'è la gillina a quest'ora.
1: Normale, vero?
2: Parlavi di Baggio ancora, altro che boomer.
3: Allora è quella che ha mangiato Peppino, che è stato male, che è andato via.
0: Qui c'è il bim bum boomer, signori!
4: Bim bum boomer!
0: E ci hai lasciato indietro nel tempo.
3: Sì,
0: Paolo.
3: 1977, con una sequenza di note che adesso poi vi dico. Sì, sentiamo un istante. Allora, John Williams, mago delle colonne sonore, aveva, dopo tanti tentativi, realizzato questa sequenza: sol, la, un fa di un'ottava inferiore, di nuovo si risale per un altro fa e si chiude con un do, ed è questa.
0: Oggi se la suonano tutti,
3: oggi se la suonano tutti e se la cantano magari anche. Vi abbiamo chiesto quale grande film vi ricorda.
0: E quindi non era Robin Hood?
3: Non era Robin Hood, no.
0: E Little John?
3: No, neanche questo. Faccato. E neanche c'era Giovanni Re Farabutto d'Inghilterra, una roba del genere. Sì.
5: Che film guardate?
0: Robin Hood di Nottingham.
2: Solo quello, Re Fasullo. Lo sa memoria.
3: Giovanni Re Fasullo d'Inghilterra. Eccola lì. Allora, invece voi cosa avete detto? Vi abbiamo chiesto il titolo del film e il nome del regista, se vi scappava, dai.
6: Che film era quell'ultimo ponte?
0: L'ultimo ponte?
3: Ma no, non l'hanno ancora fatto, no. Li hanno già inquisiti.
5: Quello del 2 giugno.
3: No, sono già stati indagati. Aspetta, poi...
6: Dovevate anche dare l'indizio del mucchietto di mashed potatoes fatto a mo' di...
3: Ah, certo.
6: Vulcanino.
3: Vulcanino.
6: Così, cacchiarola.
3: Sì, una montagna famosa dello Wyoming, il Devil's Tower, che poi è diventata famosa e oggetto di turismo in virtù del fatto che...
0: Del film.
3: In questo
0: però
3: film.
0: Non l'ha detto il titolo,
3: no, il titolo
0: no. Neanche l'artista.
7: Io sono il boomer Marco di Adria. Il film è E.T. e stavano comunicando con gli alieni.
0: Ma qua mi sa che ha beccato il regista, no, in realtà, no, senza dirlo.
5: Sì. Comunque in Novo Sodo c'era anche quello che digeriva Wyoming.
2: Infatti.
5: No, lo dico per i cultori, per i cinefili all'ascolto.
3: Avanti.
8: Ciao ragazzi, ma per caso sono i Visitors con la loro lingua biforcuta?
3: Ma no.
8: Ciao, buona giornata, noi andiamo al mare.
3: Dai,
0: ma che gliene frega.
3: No, la sbagliano e vanno al mare. Ma com'è?
5: State girando attorno.
3: Sì,
5: veramente.
3: Sì, è strano.
0: Dai,
3: perché è famosissima.
0: Pian piano la fa si do. Com'è che?
3: Sol, la fa giù di un'ottava, si sale di nuovo di un'ottava, un altro fa e un altro do. Sì, sol la fa spa do. Sol la fa.
2: La fate
3: fa,
2: fare all'originale. Che
5: era anche
2: bene.
5: Un'altra sequenza. Mi la do sol su fa.
2: Ah, a Milano sì, si fa.
3: E lì è proprio extraterrestre, perché nessuno ci arriva mai.
5: Esatto.
3: Avanti.
9: Beh, quello di stamattina è facile.
0: Dai.
9: Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo.
10: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Plane.
11: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
12: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Sono arrivati gli alieni, ragazzi.
13: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
2: Tu.
13: Sono aspirati su da un raggio che veniva dalla navicella spaziale.
3: Ah, è vero, è proprio così. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Steven Spielberg veniva dallo squalo qualche due anni prima, poi arrivava con questo film. Successivamente 1941 Allarme a Hollywood, se non ricordo male. E per certi versi,
0: sì,
3: a distanza di 50 anni, lo stesso regista, un altro film con questo tema, perché nelle sale di questi tempi, con Disclosure Day, sempre
0: giusto,
3: di Spielberg, e sempre con gli alieni, che gli scienziati, uno la settimana scorsa è arrivato a dire che ci sono stati tra noi, li abbiamo annoiati e sono tornati indietro.
5: Certo. Hanno sentito la radio dalle 8 alle 8 e un quarto e sono tornati
2: via
5: con il loro bel cammellino, la barchetta,
0: salvato il mondo.
3: Oh mamma mia, sì, bravi. Incontri ravvicinati del terzo tipo, un gran film, e quella sequenza musicale è diventata memorabile. Oscar credo ne abbia vinto uno per gli effetti speciali, niente di stratosferico.
5: Perché gli avanzava una statuetta, ha detto guarda Steven, prendila tu.
3: È passato comunque alla storia. Bravi amici,
0: bravi!
3: Allora, popolo della Silver Age e del Grey Pride, vi aspetto il prossimo lunedì per il Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum!

0: R101 Reality ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Tortorella.

0: gente.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo
3: in questo giorno. Mettiamola così.
1: Vabbè.
2: Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora.
2: Signora Maionchi.
3: Chiamami
4: sono
3: Maionchi.
4: Venuti, io ho preferito a loro, Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina, che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
4: Così.
1: Se hai paura, può bastare
4: Ciccio,
1: così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a ridere. Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Dai.
3: Bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, va bene, a posto. Non te
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra 100 anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
3: Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà
3: perché
2: dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: E domani vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regà.

0: Giacobbo. Buongiorno. Giacobone.
1: Buongiorno. Beh, oggi non parliamo di misteri, oggi parliamo di grandi località
0: che
1: da
0: bello.
1: Visitare.
0: Mm.
1: Però misteriose anche per qualcosa. Vi porto prima di tutto a Codroipo, dove sono nati gli anagrammi.
2: No, per favore.
1: Per passare poi a Milano, famosa per il Colosseo e i fori milanesi.
0: I fori milanesi?
3: I fori milanesi? I cantieri, dice?
1: Poi possiamo passare da Genova, vicino Genova, dove potrete trovare la località Prezzo sul Cartellino, paese famoso per i saldi. Ci spostiamo poi per il Molise. C'è un paese in Molise, nessuno lo conosce, che si chiama Nulla, dove non succede niente da 45 anni. Se siete diretti a Parigi, non potete non far tappa a Paullo. Potete...
2: Sì, per strada, certo.
0: Carina Paullo, no?
1: Sì. Potete visitare la casetta di Jean-Paul Humidor. Pittore impressionista e umidista, nato nel 1870, e pensate, ancora vivo.
2: Sì, e la tela non si è ancora asciugata da allora.
3: Che corrente è l'umidismo?
2: Sì, fa la condensa quando tu lo appendi in casa.
1: Nasce in un seminterrato.
3: Ok.
1: E Jean-Paul Humidor è diventato famoso per aver dipinto il capolavoro Zanzara en plein air. Paolo, comunque, ricordiamolo, nasce la Senna. Poi possiamo andare a Catanza. Catanza Roma. Catanza Roma è una città tra Roma e Catanzaro dove c'è la fabbrica che produce bitcoin riprodotti dallo sterco di cinghiale. E per finire vi portiamo nel parco dove potete trovare un animale, un parco che si trova all'interno dell'Abruzzo, dove potete trovare un animale che ci invidia tutto il mondo, il cigno, un animale mezzo cigno e mezzo gnu. Ci sono dei posti misteriosi che
3: bello
1: nessuno ha mai visitato con me e potete rivivere.
0: Ha una foto.
1: Segnate.
0: Del cigno.
3: Sì,
1: cigno.
0: Vabbè, sentiremo i nostri amici
3: che verso fa.
0: Ma no, passeranno a vedere.
2: Ma sono quegli incroci,
3: il coccodrillo.
2: Sono quegli incroci strani, tipo il coniglio e il leone è venuto fuori il
3: benissimo
2: leone.

0: Bene, grazie professore. Grazie.
1: Sì, dopo il nostro grazie Giacobone a casa di Leonardo Fiaschi ci sono le vostre voci, i nostri amici, amici, mandateci in qualche posto esistente, ecco, vero?
2: Buongiorno banda, Andrea di Forlì, consiglio vivamente una bella gita all'interno dell'Abruzzo, nello specifico Lago di Scanno, Lago di Barrea, oh wow, e dintorni. Passo Godi, meraviglia, meraviglia.
3: Spettacolo.
2: Sono stato ultimamente, meraviglia, da vedere, da vedere assolutamente.
3: Scrivi, Chiara, scrivi.
1: Il Cignù però non li ha visti.
4: Il Cignù non ci sono.
5: No, però all'interno del parco c'è un orso, l'orso Svaldo, che caccia, spaventa i turisti lanciandogli petardi.
3: Addirittura, l'orso che lancia i rauli. E poi?
6: R101, io consiglio vivamente di visitare i Colli Piacentini, e che adesso c'è molto fresco, si beve del buon vino, e se devo consigliare un borgo, un paese molto interessante, è Castel Arquato.
3: Castel Arquato, conosco.
1: Bellissimo.
2: Meraviglia, meraviglia.
3: Lì c'è la Val di Nore, la Val Trebbia, la Val Tidone, la Val di Tara, dove ci sono tutte le scuole.
1: Lo gnocco fritto.
0: Ecco, e per la serie quante ne so, sul Monte Chiappo.
3: Ah, ce n'è solo uno?
0: No, Monte Chiappo si acchiappano, cioè il confine ufficiale tra tre province, che sono Piacenza, Alessandria e Pavia.
3: Tre province o una chiappa sola?
0: Aspetta un attimo, che sono tre province di tre regioni diverse, e a pochi metri c'è anche il confine con Genova, quindi nel Monte Chiappo nel giro di 500 metri ci sono quattro province diverse, quattro regioni diverse.
1: Quindi salti di qua sei Alessandria, salti di qua sei Piacenza,
0: sei Lombardia, sei
1: bellissimo,
0: appunto, in Liguria.
3: Bella sta cosa, mi piace. Continuate Emilia a suggerire località che magari non sono sulla bocca di tutti e che meritano d'essere conosciute e visitate quest'estate.

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve venire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba seria?
0: Sì. Stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un Angun.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: È uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao!
2: Ciao!
1: Martina, sei tu!
6: Beh, è bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
6: grazie!
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo
0: poi...
6: siamo ancora dentro.
0: Brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che storia gran la casino. Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi bellissimo, chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
6: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì. Ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo. Vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che...
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata.
0: Okay.
6: Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro.
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo proprio.
3: Quindi
6: sì,
3: ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Io resto in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
6: Hai ragione,
1: ce l'hai fatta.
6: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Arriva a breve o dovrei aspettare
6: tanto?
1: Sì,
6: arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
6: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao.

0: Friday nella mattina di R101, sono le 7:13 minuti. Buongiorno, buongiornissimo, buon 29 giugno. San Pietro e Paolo, oggi state già festeggiando il nostro Paolo Dini.
1: Questo caldo è esagerato, come Paolo Dini che si beve 10 bottiglie di vino rosso a colazione.
2: Ciao. Neanche lui ce la farebbe.
3: Ma no, questo caldo no. Questo caldo bianco.
2: Bianco
3: bello fresco.
4: Non ha corretto la capacità.
3: Esatto, grazie.
4: Ha corretto il colore del vino.
0: Grazie. Perché questa settimana abbiamo parlato dell'acqua, l'acqua di San Giovanni. C'è stata la notte in cui si sarebbe dovuto mettere una bacinella con dentro dei fiori. Tu l'hai fatto, Cristiano? O sei uno di quelli che si è dimenticato come noi?
4: No, probabilmente
0: sì, perché
4: ne avete
0: non eri in onda con noi
4: quando ero via, sì.
0: Quel giorno abbiamo parlato anche della barca di Pietro e Paolo.
3: La barca di San Pietro, sai, era un pescatore, quindi la sua barchetta. E non mi ricordo come va fatta la barca di San Pietro.
0: Bisogna versare l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo all'aperto per tutta la notte.
3: Sì.
0: Al mattino l'albume assumerà la forma di una barca con le vele.
3: No. Ho capito. Sì, magia. Gliel'ha fatta Giucca Scasella una volta.
0: Un tempo usata per divinare il futuro e il raccolto. Ad oggi l'uovo si è cotto ed è diventato scramble.
3: Allora la chiamiamo la frittata di San Pietro.
0: Esatto. Beh, a Parigi nei giorni scorsi è girato tanto un video in cui hanno cotto un uovo al tegamino. Sulle tegole, l'uovo alle tegaline.
3: Sì, perché c'era proprio un articolo che parlava dei tetti di Parigi, no? Lamiere di zinco a ricoprire queste cose molto romantiche, questi sottotetti che vediamo spesso rappresentati anche nella cinematografia, no? Fa tanto romanticismo, la bella Parigi, eccetera, eccetera. Pare che si muoia lì sotto con queste temperature. Quindi c'è chi ci ha cotto addirittura le uova. Sì.
4: Ecco, che poi San Pietro. San Pietro era pescatore, ma c'è anche un pesce, no? Mi sembra si chiama
3: certo,
4: San Pietro.
3: Certo, c'è il pesce San Pietro.
4: Si portava il pesce da casa.
3: Sì. Cioè, poi c'è il pesce San Pietrino, che è quello che tiri alle manifestazioni.
5: Questo caldo è esagerato come la bellezza di Chiara Tortorella. Un bacio, amici di Radio 101, da Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo!
3: Mi sa che tu hai caldo anche a dicembre, amico mio. Per come t'ho sentito.
0: Si sta allenando per il broccolaggio estivo sulle spiagge di Catania.
2: È vero.
0: Bravo, sei sull'ottima strada.
2: Poteva usare Paolo Dini come termine, ma ce l'ha usato.
3: E invece no, almeno è sano mentalmente.
2: Bravo.
3: Ecco.
0: Perché oggi cerchiamo proprio il vostro termine di paragone. Questo caldo è esagerato. È un record, ma è esagerato come.
6: Buongiorno, Ricetto 1, Giuseppe da Caserta. Il caldo è esagerato come la pazzia di Trump.
0: Ecco.
6: Auguri Paolo e buon inizio settimana.
3: Grazie.
0: Non so
3: pazzia.
0: Se ci si avvicina, ma.
3: Ne ha detta un'altra in questi giorni.
2: Attenzione, l'ho persa.
4: Perché poi ormai ne dice così.
3: No, perché poi sembra che gliele attribuiamo noi, invece ci sono dei film. Con la traduzione.
2: Vuole cancellare l'Iran.
3: La più cinica in assoluto, quella che ti fa vergognare dopo averla sentita, fa vergognare te, non capisci come mai lui no. Ed è questa: ha detto che è dispiaciuto per il terremoto in Venezuela.
2: Ok.
3: Però la gente balla a Caracas per tutta la nazione perché l'economia va a gonfie vele da quando hanno le redini del paese. È riuscito a dire questo con 50.000 dispersi, 2.000 morti accertati, i paesi che si mobilitano per andare a cercare di salvare il salvabile sotto quelle macerie.
4: Sistema sanitario.
3: Adesso dovevi mandare l'esercito, non 2 mesi fa.
2: Mamma.
3: Adesso per aiutarli.
2: Va tutto bene fino a ero dispiaciuto e poi ha voluto aggiungere il
0: zero.
4: Esatto.
0: Il vostro termine di paragone, non credo tra l'altro sia l'effetto del caldo per Donald Trump, ma secondo voi quanto è esagerato questo caldo? Esagerato come? Puntini, finite la frase al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump al Monte Rushmore in South Dakota ha aperto il weekend di festeggiamenti per il 4 luglio, nell'anno in cui gli Stati Uniti celebrano il loro 250esimo anniversario. Un paese, secondo il presidente, la cui identità è messa in pericolo dalla minaccia comunista. Stasera parlerà al National Mall di Washington. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha attraversato la folla in jeep scoperta e benedetto bambini e doni. Prevost ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Quindi il monito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale. I funerali di Ali Khamenei, cominciati nel grande complesso di Mosalla di Teheran, si sono trasformati in una manifestazione di lutto e mobilitazione politica contro Stati Uniti e Israele, al grido di vendetta, vendetta e uccideremo chi ha ucciso il nostro imam. 6 giorni di cerimonie, previste 20 milioni di persone. Detenuti in rivolta nel carcere di Enna, in 120 hanno occupato il vecchio padiglione, dopo aver distrutto le telecamere di sorveglianza e devastato alcuni locali. Stamane gli agenti di polizia penitenziaria avevano sequestrato diversi cellulari introdotti nell'istituto di pena illegalmente con dosi di droga. Si stima che circa 36 milioni di italiani partiranno per almeno un giorno di vacanza. Solo in questo mese di luglio sono 13 milioni e mezzo, un dato in calo rispetto allo scorso anno. La spesa raggiungerà circa 120 miliardi di euro. Si aprono gli ottavi di finale dei mondiali di calcio con la sfida di Houston alle 19 italiane tra il Canada e il Marocco. Grande attesa anche per l'altro match allo stadio di Filadelfia, che vedrà opposte Paraguay-Francia. Si inizierà alle 23. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Anche questo è da vedersi,
1: eh? Il nostro Giuseppe Milano è scappato.
0: Chi?
1: Peppino.
2: Sì, si è inventato un malore pur di non sentire il tortorello.
0: Era pallido come un lenzuolo.
3: Sì, era venuto da vomitare a sentire voi per forza.
0: Questa è una lettura plausibile.
1: Però in macchina c'ha la radio bloccata su R101, quindi se lo dovrà ascoltare con calma da remoto, in smart working, insomma.
4: Ha messo la maglia con scritto come il giocatore del Senegal, diarrea.
2: Diarrea. Diarrea.
1: I nostri due giudici di gara, Mara Venier e
4: sì,
1: Massimo
4: amore,
1: Cacciari.
4: Ma basta con sta storia, cara Lilli Gruber, mi lasci stare, va.
1: Siamo andati in Veneto perché ho conosciuto tanti piccoli alunni delle scuole elementari venete. Hanno preso la Vicenza elementare.
2: La Vicenza elementare.
4: Mia, a me mi viene da cantare: scende la chioggia, ma che fa? Crolla il mondo.
1: Scende la chioggia. Ma è arrivato anche di peggio. Al 331 80 90 101 ci sono i nostri sfidanti. Aprite bene le orecchie, cari giudici. Dovrete valutare il vincitore di oggi.
2: Dai.
1: Voi siete pronti? Ve la sentite?
2: Siamo sempre pronti.
1: E allora andiamo.
5: Secondo me hai trevisato un po'.
1: Forse.
2: Trevisato. Oggi è il Veneto ad essere vittima di questo umorismo
0: ma non
2: strambo.
0: Solo. Non solo. Scendiamo subito di un 700-800 km.
2: Dai.
6: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara da Legnano.
1: Ciao, ciao. Sara.
2: Anzio. Nettuno, ti giuro, Nettuno. Nemmeno il dettino.
4: Dai, zitto che sei pieno di Bassano del Grappa.
2: Vabbè, avanti.
1: E beh, sono tutti anziani, l'hanno già presa, no?
0: Preferisco si alzi la temperatura di altri 2 gradi. Davvero? Che andare avanti stamattina.
1: C'è la terza sfidante, abbiamo parlato e nominato i gatti, vai.
7: Ciao Chiara. Ciao. Sai qual è lo stato con più gatti al mondo?
1: Qual è?
7: Il Michigan.
2: Il Michigan.
4: Torna a Lettonia, torna nell'Lettonia.
2: Il Michigan.
4: Totale.
1: Signor Cacciari, lei proprio non...
4: Ma mi state facendo...
0: Professor Cacciari, innanzitutto.
4: Professor. Veramente arrabbiare! Maga!
1: Dopo aver fatto da giudice del challenge, scendi un po' di
0: degradato
1: livello.
0: A signore.
1: Esatto.
3: Ha mangiato un autore, bravo amore, bravo. Se ne può più.
1: Amara si porta dietro la sua sigla, basta dire una parola e parte. Ultimo sfidante di oggi, vai!
8: Ieri per la prima volta ho giocato a un nuovo gioco.
1: Quale?
8: Chi vince Puglia tutto.
2: Chi vince Puglia tutto.
4: L'onore del regista che sta veramente tanto di stomaco.
2: Oggi tanta geografia nel nostro challenge.
1: Dal nord al sud, abbiamo lasciato in pace le isole, ma c'era il Sardo, c'è la Sicilia, hanno partecipato in tantissimi, ma questi sono stati prescelti per oggi. E voi, cari giudici, dovrete giudicarli.
4: Cosa vuole che giudico io?
3: E allora vi giudichiamo, prima però facciamo entrare Quentin Tarantino che ci parlerà del libro che ha scritto contro Paolo Dini. Poi abbiamo con noi Eleonora Daniele che minaccerà di cancellare con l'Atomica gli altri programmi Rai.
4: Brava!
3: E poi i cantanti che vedono oltre, i Maroon 5.
4: Weila, li conosciamo
2: che
4: bene.
2: Tarantino mi ha davvero dedicato un film, Kill Grill.
4: Kill Grill.
2: Sì.
4: Naggia voi, The Winner Is, lo dico io. Vediamola.
0: Bravo.
6: Chiara, invece Grande. Ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara da Legnano. Ciao
1: Sara, c'è Legnano, c'è che il c'è nord, la Lombardia. Oggi si è portata a casa il Tortorella Challenge.
2: Aiuto.
1: E domani ci riproverete, domani? Se volete. Sempre con noi, sempre alle 8, sempre per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Sesso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche.
2: Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione,
2: mamma mia, adesso, siccome domani va a Treviso, gli altri sul team, non va bene.
1: Ma
2: niente,
1: si fa per scherzare.
2: Su.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici. Fuso orario,
0: questa base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po'
2: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay e il nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: una
2: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Non lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
2: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora,
1: Uruguay, che sia.
2: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile, la finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere e vincete la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente che
1: un po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo, ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca,
2: ecco.
0: Come fa il gufo?

0: Vabbè.
1: Ci siamo?
2: Se sì, non c'è ci il test, se non mettiamo il gobbo con il controcorro del karaoke non ce la faremo mai.
0: Niente da fare.
2: Meno male che ci sono i nostri amici, abbiamo dato un tema, quello estivo, è tutti la stessa canzone, un tormentone musicale preso da una estate di qualche tempo fa che sicuramente ci riporta indietro. Ci riporta anche a tutti i trenini di Capodanno perché diciamo che è un evergreen. Maracaibo! La canzone è scelta dalla banda questa mattina.
0: Tu pensa, allora, il testo esatto è finito il barracuda, finito ballar nuda, 23 mulatte danzano come matte, 130 kg splendida regina, rum e cocaina. Zazà.
2: Zazà.
3: Chi 130 kg regina.
0: C'era già Baby Gang a scrivere i testi all'epoca.
3: Bene, vedi, poi non mi sono mai soffermato sul testo.
0: No, nessuno
3: sempre
0: mai.
3: Sempre vomitato prima, diciamo.
2: Perché, sì, di solito si canta e si balla in qualche serata brava.
3: Sì, esatto.
2: E quello è il testo ufficiale. Chissà cosa hanno cantato i nostri amici.
0: Nella pelle bruna, una zanna bianca come la luna. Cosa vuol dire, Cristiano?
3: Non so, mia Jack London, io. Abbi pazienza.
2: Eccomi! Ah, sì.

0: Bravo. Ehi là,
1: mare Bossa Nova.
0: Sì sì sì sì sì.
1: Giretti ma dove?
2: Ma dove?
1: Pimale ma ci pistol.

0: Barbara Lodi e Wiwa.
1: Ciao.
2: No, ma che bravo!
3: Non voleva svegliare i bambini questa ultima, mi sembra.
1: Comunque allora, tutti più intonati di Jerry Calà.
3: Questo
2: te lo dici da solo, Jerry.
3: Beh, sembrava più dove sta Zazà che Maracaibo.
1: Poi a un certo punto uno ha detto Zanzan le belle rane zan. E sembrava Massimo Boldi.
2: Quante ragazze, quante donne all'ascolto questa mattina che hanno voluto cantare con noi. Bello, ci è piaciuto rispolverare questa canzone e renderla Summer Edition con il karaoke e le vostre voci.
1: Quando torna il karaoke? Il karaoke?
2: Venerdì prossimo, mancano 4 venerdì esatti alla fine di luglio e quindi ci proiettiamo cantando ogni venerdì, proiettandoci al weekend.
1: Benissimo.
2: State con la banda di R101 tutti i giorni qui in diretta fino alle 9.

0: piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto, insomma.
2: Auguri, Leonardo.
1: Quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione, Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social.

0: poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
0: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
0: Lei. Esatto.
2: Sì, dice, perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
0: una
2: la stesura della prossima hit
0: targata
2: Elettra Lamborghini,
0: non vedo
2: la
0: l'ora,
2: nostra bolognese doc.
0: Allora siamo a posto.
2: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: l'estate del 2011 c'era la Coppa America in Argentina. Il Milan comprava Zlatan Ibrahimovic.
1: E dove vuoi arrivare?
0: Ci ha portato lì la musica di R101.
2: Colonna sonora di Box Office 3D.
1: Quindi
2: stiamo parlando di
1: ecco dove
2: grandissima pellicola.
0: Tanta roba.
2: Certo.
1: C'eri anche tu, no?
2: C'ero io nell'imperdibile ruolo di Frodo.
1: Ma quindi uno se metteva gli occhiali ti vedeva in tridimensione, ti vedeva anche
2: l'unico modo per riuscire a palparmi in qualche modo, ad avere un po' di spessore.
1: Vi ricordate?
2: Lasciate che, anzi, mi sono pesato ieri, sono nella mia forma fisica più splendida, sono ben 61 kg, insomma è stato 61 kg.
3: Hai fatto bene a dirlo perché nessuno se n'era accorto.
0: Qual è il tuo obiettivo? A cosa punti?
2: A ingrassare, perché sono sempre stato 59, quindi io 61 mi vedo già.
1: Chiederò alle zanzare di portarti sangue affuto invece che togliertelo.
4: Li ho presi tutti io, Cristiano.
2: Bello, paffuto mio.
0: Puoi far fare da nutrizionista da Paolini.
1: Sì, vieni da me stasera. Stasera una grigliata.
2: Tra un po' veniamo.
0: Tra una settimana, che te li facciamo recuperare tutti quanti. Aspetta di tutto.
1: Stiamo preparando un festone, stiamo preparando.
0: Canale 67, comunque, se volete vedere questi begli ometti in onda tutte le mattine qui su R101. Ci state mandando a quel paese, però, in realtà, in quello bello, in quello che per le vacanze, secondo voi, è la chicca perfetta.
1: Esatto, quel posto che magari non fa parte degli itinerari classici, ma che vale la pena promuovere, perché secondo voi questo posto deve essere conosciuto da quanta più gente possibile. Ecco.
0: Iniziamo con una voce.
1: Dai.
5: Ciao banda, buongiorno.
0: Ciao.
5: Di posticini tranquilli, un pochino isolati, conosciuti, quanti ne volete. C'è il Lago Santo, ai boschi di Corniglio sull'Appennino Parmigiano. Lì. Una parte del percorso matildico sull'Appennino Modenese in confine con la Toscana. Ci sono tanti paesini bellissimi, sembra di stare in alta montagna. Le Grotte del Vento nella primissima Toscana, i suoi Appennini sotto il confine con Modena, tutti posti poco conosciuti ma che valgono la pena.
0: Tutti vicini, tra l'altro.
1: Bello. Ma diteli più lentamente, perché così noi si rende conto esattamente anche le province, come ha fatto la nostra amica, in maniera tale che si possa andare eventualmente a cercare, a googolare, a spulciare e ad interessarsi.
0: Tanto un bel itinerario.
1: Sì.
6: A San Benedetto in Alpe, acqua chieda, si chiama, l'acqua è gelata, c'è poca gente, ombra e la birra costa di meno.
0: Attenzione, questo è importante.
1: Esatto, hai parlato tanto di acqua che io ho detto a me non interessa. Poi alla fine hai recuperato. Perfetto.
0: Qualcuno che passa di lì, acqua chietta e birra.
1: Acqua
0: economica.
1: Ghiacciata e birra a costo zero.
2: Diamo anche un po' di geografia.
1: Certo.
2: Ha parlato dell'Appennino tosco-emiliano, la nostra amica, la Grotte del Vento, credo si riferisca a quelle di Forno Volasco, siamo già in provincia di Lucca.
1: Mm.
2: Ok, mentre San Benedetto in Alpe, siamo in provincia di Forlì-Cesena. Quindi
1: vedi,
2: quella parte di Appennino,
1: sì, siete precisi.
2: In Alpe pensa
1: a San Benedetto, pensa vicino del Tronto, insomma.
0: Proprio lì in zona, in questo momento si ferma con una dritta giusta.
2: Passo del Muraglione. Passo il Muraglione, che è una gran bella strada panoramica, insomma, San Benedetto in Alpe, ridente cittadina del Passo del Muraglione.
0: Ridente.
1: Chi sei diventato adesso? Che mi fai
2: magari uno dice appunto un posticino, un paesino, però poi noi cerchiamo di collocarlo.
1: E dove facevi fare la transumanza alle pecore una volta, giusto?
0: Allora.
2: Se poi San Benedetto in Alpe, quando è il giorno di San Benedetto che ha bisogno di festeggiare il patrono, c'è bisogno poi di un comico, di un conduttore brillante, torniamo sempre lì.
1: Perché se San Benedetto è in Alpe, San Pietro è sempre in bagno, giusto, sulla E45 quando ci passi.
5: Secondo me chi non è stato a Borgheri o Populonia dovrebbe magari farci una visitina, perché sono veramente delle chicche. Ciao, buon weekend a tutti.
0: Se non l'avete fleggato già, mettetelo tra i vostri itinerari per quest'estate 2026.
2: Ma in provincia di Livorno, e sono tra le prime due località che ho consigliato a Peppino quando ha fatto quell'appendice del viaggio di nozze pochi mesi fa.
1: E guai a lui se ha portato una bottiglia.

0: continuo divertente, non si dice proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Abbiamo istituito una linea dedicata a quelli che si vogliono ricredere, ma è muta da anni. Perché, insomma, è così che funziona il Tortorella Challenge. Oggi si parla di Tacio Mercato.
2: Esatto, sì.
1: Rifai la battuta.
2: È la nazionale dei formaggi, è in pieno Cacio Mercato.
1: Carine.
3: Come si parla di calcio, sputta lui!
2: Pierluigi
3: Pardo! Supereroe! Pierluigi Pardo!
2: Buongiorno, buongiorno!
3: Dai! Non ce ne frega niente del mondiale perché non c'è l'Italia, noi passiamo al Tortorella Challenge.
2: Che bello!
3: Quanto ci piace, eh? Io ho un giocatore ma che è pronto, ma non lo voglio dire per magari, perché magari c'è qualcun altro che lo dirà.
2: Ecco, non bruciamo altre scamorze ai nostri ascoltatori. Cominciamo subito con la prima sfidante.
4: Ciao banda, siamo Sara e Corrado.
2: Ciao.
4: Stiamo andando al mio paese.
2: Ciao.
4: Dove il mio paese c'era il vecchio parroco Don Dante.
2: Sì.
4: È stato sostituito da un altro parroco che si chiama anche lui Don Dante.
2: Quindi
4: è ridondante.
1: Quando sei torni al tuo paese. Brava ridondante.
2: Ma Corrado in tutto ciò non ha detto una parola.
1: No. Corrado è stato
5: Corrado
1: zitto.
5: Corrado guidava.
1: È possibile. Avanti.
2: Vai.
6: Ma la sapete la battuta più bella del giorno?
2: Vai.
6: Dov'è che i formaggi mandano i loro figli a scuola?
2: Dov'è?
6: All'Emmentaler.
2: All'elementare.
1: All'elementare.
2: Ma l'ha detto lei, è la più bella del giorno, quindi non potrà mai vincere.
5: Questa mi sembrava anche tipo Pisa Livorno.
1: Ah, vuoi dire?
5: Secondo me.
1: Hai sentito l'odore di casa?
5: Leonardo, che sensazione ti ha dato?
2: C'è Pierlu.
3: Mi sa più dalle mie parti, più Livorno.
5: ecco.
3: Facci sapere, amica nostra, sei di là, potresti vincere niente.
2: Non fate tanto gli sgarzolini con la geografia, perché mi sa che qualche settimana fa abbiamo fatto un grosso errore, quindi giustamente la nostra piccola amica ci redarguisce così.
7: Ciao, era 101, sono Giada, Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, da Campo Oscuro.
2: Scusaci.
7: Questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
1: Vabbè, ma no. Te la prendi con noi, scuro di qui, scuro di là, con tutto sto buio, come fai a capire dove siamo?
2: Mentre abbiamo detto Passo Scuro la settimana scorsa.
5: Dopo questa partita.
2: È Passo Scuro, è giusto.
1: Va bene.
2: È Giada, la nostra piccola Giada.
1: Che fin lì ci siamo. Ce ne altre due?
8: Ciao banda. La nazionale dei formaggi va alle Olimpiadi invernali.
2: Sì.
8: Che freddo. Giulia da Catania.
2: Che freddo.
5: Ah, anche lo stop per Sergio Bri della Juve.
1: Certo, me lo ricordo. Avanti.
9: Buongiorno. Ultimo. Banda, Vincenzo.
2: Buongiorno.
9: Della Puglia.
2: Ciao.
9: La nazionale dei formaggi quest'anno avrebbe cagliato qualcosa.
1: Cagliato.
9: Ciao a tutti.
1: Vabbè.
2: Cioè, che quagliato.
1: Voglio partecipare anch'io. Posso?
5: Posso sentire quelle che voleva bruciare Leonardo Fiaschi, che magari sono più belle.
3: Allora, il giocatore della Juventus, Stracchinardi, non so se ve lo ricordate.
1: Bello, bello. Poi
3: certo. Sottiletta.
1: Sì, giusto.
3: E Pecorino Gattuso
1: mi piace.
3: C'è anche Tomino Taveri.
1: Bella questa.
2: E io non ho messo Sonia da Pisa, che aveva la più bella, pensando che la bruciaste voi.
1: Dai, gioco anch'io.
2: Bobo Grovieri,
1: certo.
5: Va bene.
1: E io rilancio
3: bella.
1: Con ho comprato uno al calcio mercato, pensavo fosse bravo, invece è un mascarpone. Poteva starci.
2: Allora, ragazzi,
5: fin troppo bella.
2: Pierluigi Pardo, non prendere in considerazione le nostre. Beh. Solo i nostri ascoltatori possono provare a vincere il Tortorella Challenge.
3: Proviamo. Cerchiamo di capire. And the winner is
7: Ciao, era 101, sono Giada Murata, che vengo da Passo Scuro, non da Campo Scuro. E questa è la battuta. Allora, non so se va bene, però. Come mai te ne stai andando? Mi hanno cacciato.
2: Grande Giada.
1: A me ha fatto più ridere la località della battuta. Comunque Giada, a posto così, brava.
2: Se vuoi puoi ripartecipare lunedì, sfida tutti i tuoi amici che sono in vacanza da quelle parti, tutti quelli che non stai vedendo in questo periodo, vi ritrovate alle 8 al Tortorella Challenge.
1: Perfetto, non vedo l'ora d'esserci.
5: C'è stato un calciatore,
1: mamma mia,
5: che si chiamava Toma.
1: Toma?
5: Formaggio,
1: certo. Toma. Sì.
5: Allora andate a vedere il gol, quello di Maradona, famoso contro l'Inghilterra. Sì. Poi andate a vedere questo di Toma. Giocava nel Maglie su un campino sgangherato, praticamente uguale a quello di Maradona.
1: Davvero?
5: Gol di Toma, no. Maglie.
1: E da lì deriva il budello di Toma.
5: Di Toma.
1: Ah, Toma, l'accento.
5: L'accento è importante.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump ha aperto le celebrazioni per il 4 luglio a Mount Rushmore in South Dakota. Nel suo discorso pronunciato sotto la montagna con i volti scolpiti di 4 predecessori è tornato a ripetere che l'identità americana è sotto attacco e che gli Stati Uniti non saranno mai comunisti. Nelle prossime ore il comizio al National Mall di Washington. Migliaia di persone in lutto a Teheran per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele. Portano striscioni rossi, simbolo associato alle richieste di vendetta contro chi ne ha causato la morte a fine febbraio. Le cerimonie funebri dureranno 6 giorni, incertezza sulla partecipazione del figlio Mojtaba. È rientrato in Vaticano Leone XIV dopo la visita a Lampedusa nell'isola degli sbarchi. I migranti morti in mare per decisioni prese o mancate, ha ammonito il Papa, che ha pregato davanti alle loro tombe, denunciando l'indifferenza. Compito dell'Europa per Prevost, quello di varare un piano di soccorsi. L'ex campione di scherma Aldo Montano, ricoverato per shock anafilattico all'ospedale Santo Spirito di Roma. Avevo avvisato il ristorante di essere allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza, ha sottolineato, è una reazione avversa potenzialmente mortale. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle in strada a Milano da uno sconosciuto questa mattina alle 7:30. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dai clienti di un bar in zona San Siro. Mondiale di calcio a Houston, il via a Canada-Marocco, primo ottavo di finale. Dalle 23 a Filadelfia andrà in scena Paraguay-Francia. Formula 1, Kimi Antonelli conquista la pole position del Gran Premio d'Inghilterra che si corre domani. Ha preceduto le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Tennis, Wimbledon, Cobolli batte Khachanov in 5-7 e passa agli ottavi come Jasmine Paolini che ha sconfitto Sakkari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. È pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Quindi. Siamo...
4: Allora, è difficile gestirlo. Cercare di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Me frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì, tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Che ha segnato anche un pareggio per ieri.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: Sì, in teoria.
3: Vede a lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Ma lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno il brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai,
0: che
2: sentiamo.
0: Questo che c'è in sottofondo.
2: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però esiterei, ecco.
4: Che proprio vero.
1: Questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma poi maledetta. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno. Di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panna Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque l'inno.
1: Ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, certo. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Abbiamo
0: un problema.
3: Solitamente a Houston
0: chiaro.
3: È una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: Ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta.

0: to Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, in Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
1: certo,
2: che salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli
1: sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: Rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza. Ma
3: guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quindi c'è il messaggio: la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore
2: che ci fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101. Ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Devo ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, retta un bistro. Che... Tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo, tarò, mamma mia.
2: Oddio.
0: Si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Ma già ragazzi, sono alto da Legnano.
1: Sì, ma il me sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca
3: è vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Da quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema, ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: dicevo, per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. Allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony. Tony.
2: Soffro.
1: Ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiaro.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Cioè, è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba. Comunque, sì. Figlia di Tony F e Giulia Dell'Ellis, che salutiamo.
4: Ah, sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così:
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora. Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Challenge.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh!
4: Vabbè, ma basta. Ma
0: sono arrivate 20. Così.
3: Allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Vado dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande. Sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
0: Ah.
3: Meglio non sentirla. Sai che era meglio interrotto.
1: 4 messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari. Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè,
2: gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: No, stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
1: prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori.
1: Sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. C'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
4: Vedi, dai.
0: Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: l'hai detto
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie. Perché, Tony F,
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch,
4: sì. No, è la tua mamma swag. Va bene,
0: swag, dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh,
0: torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Vegas su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia.
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque. Anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi?
1: E quindi nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, che vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità del nome. Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, e nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa caserma il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno solo.
1: Uno solo, sì,
0: come un solo numero di telefono, sì. Un solo nickname.
3: Tipo Trivella.
1: No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi.

0: partite col pareggio.
1: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro. Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
0: Sì.
2: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
3: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
4: Scusa me.
3: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: vi è venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101? Tantissimo.
1: Tantissimo, anche tantissimo.
2: La voglia.
1: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
2: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
3: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
3: per
0: chi
3: favore.
0: La tocca?
3: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
3: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, i cavalli c'è, poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
4: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
1: facciamo, simpatica come?
4: Come Elettra Lamborghini.
0: Sì, perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi,
1: ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
5: No, ma non levato anche la sigla.
2: Fa tutto lui, fa tutto
5: viva
2: lui
5: l'Italia,
2: anche la
5: viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
5: l'Italia
0: è tutto nelle mani di Stefano Del Martino, giustamente.
5: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
1: Che ne sa?
5: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Prende a tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, diciamo, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
5: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
1: Dai.
5: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
5: Elettra
0: subito.
5: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un bumbum ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero. Sì, no, bella.
2: La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale di
4: sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le vostre canzoni. Ecco.
2: L'abbiamo fatta
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
4: Certo. Grazie. L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo il
3: sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
4: Cavoli, c'è il sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea, Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, tutto solo per questo. Quindi Elettra,
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren, dai.

0: 7:51, buongiornissimo dalla banda di R101. E abbiamo letto poco fa un messaggio, stiamo cercando il termine di paragone per questo caldo esagerato. Esagerato come, cioè, chi ha scritto: la maletta che mi fa mia suocera.
1: E uno pensava a un dessert, un piatto tipico che lei sa cucinare particolarmente bene.
2: In realtà
1: la maletta romagnola, in realtà
0: c'è,
1: no,
0: un drink anche.
1: Sì, ma non era quello,
0: credo. A base di bourbon. Eh no, perché cos'era? Mi sa che l'amico arriva dalla Romagna.
2: Sì, ok. E quindi cos'è?
0: E quindi scopriamo
3: che la banda, la maletta, sono le storie legnole che uno fa per non far qualcosa, perché brontola. Ciao, Silvia.
2: Le bizze, i capricci, dai. Capricci.
4: Ciao, buongiorno banda. Deve essere un po' romagnolo quello che vi ha scritto, perché la maletta è la rottura di scatole, lagnola. La rottura di scatole che fa sua suocera. Ciao da Alessia, Enea e Ascanio da Lugo.
1: E quanti Lugo!
0: Mondo, anche
1: Lugo.
0: Da Bellaria mi hanno scritto, Cristian.
1: Quindi è la rottura di ombrelloni.
0: Esatto.
1: Sì, ho capito, sì, che la suocera fa.
0: È bello. Colorito e romagnolo.
2: Ah, bello il primo tipico messaggio. Ecco. Quello che è arrivato ha detto: ve lo spiego io cos'è la maletta, è lagnola.
0: Esatto.
2: Bene,
1: l'agnola,
2: amici, bene. Cos'è l'agnola?
0: Magari ce lo facciamo spiegare dal nostro Raffaele Morelli, lo psichiatra della banda di R101.
2: Eccolo qua,
5: professore.
2: Buongiorno.
6: Non rispondo alla vostra provocazione.
5: No. Non è una provocazione, è una domanda.
6: Beh, qua stiamo parlando di caldo. Vedete, tante persone vengono da me proprio per parlare di caldo.
0: Da lei?
6: Sì. Possiamo tranquillamente pensare che faccia freddo. La mente può fare miracoli.
1: Ma sa che lo.
6: Ci sono persone che sono venute da me perché non tollerano più il caldo. E mi scrivono: professore, da quando sono venuto da lei mi sono convinta di aver freddo. E ho acceso il riscaldamento a casa.
1: No, addirittura. Sì.
0: Esagerato.
5: Puoi esagerare. Esatto.
1: Professore, la interrompo un istante, ma perché la riguarda sta cosa? L'ho letta proprio ieri. Pare che ci siano persone che guardi la foto di un iceberg o di un lago ghiacciato
0: senti
1: la sensazione di caldo. Viene meno. È vero.
5: Se mettiamo la Christmas, fa lo stesso.
1: Ma che ne so?
6: Io ho un maglioncino in questo momento.
1: Ah.
0: E cosa sta guardando?
1: Un orso polare. Cosa
6: sta guardando? Un Babbo Natale.
1: Ah, allora funziona.
6: Vedete, scrivono ancora: professore, non sto bene. Mi hanno licenziato. Faccio lo chef. E mentre preparo da mangiare in cucina, il sudore lo uso come acqua di cottura.
5: No, non è bello. Non è bello.
0: Mica dove lavora.
1: No.
6: Professore, mi hanno detto di comprarmi un pinguino per raffreddare la casa. Ma il negozio di animali non ce l'hanno. Va bene anche un husky.
1: Che idiota.
0: I pinguini sono esauriti ovunque. Vi do questa notizia. Vero, non se ne trovano.
1: Ma allora mandali dallo psicologo se sono esauriti.
5: Anche quelli tattici nucleari.
6: Professore, fa talmente caldo. Ma talmente caldo che un cammello mi ha chiesto se poteva salire sopra di me. Professore,
0: per fare il deserto.
6: Sono stato da Crepè.
1: Che dice?
6: E poi ho scelto lei solo perché lui non ha l'aria condizionata.
0: Beh, mi sembra.
5: Si crepe dal caldo.
2: Esatto.
6: Professore, fa talmente caldo che per la canzone che vi fa stare bene voglio chiedervi: ma che freddo fa? Di nada.
0: Magari aiuta sempre per lo stesso meccanismo.
6: E poi ancora mi prescrivono: professore, mi preoccupo per questo clima pazzo. Soffro tanto per lo scioglimento dei ghiacciai e per lo scioglimento di Michael Bublé.
5: Anche povero, vero.
6: Professore,
1: ancora
6: faccio 5 dolci al giorno, ma continuo a puzzare.
5: Ecco,
6: questa cosa mi crea disagio. Posso fare?
5: Usi il sapone.
6: Ecco. Comprati un profumo che puzza, così non hai bisogno di farti 5 dolci. Vedete, il caldo non esiste.
1: È una sensazione, vero? È un fattore mentale.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie. Ci hai illuminato.

0: Viaggio Antonacci su R101, Sognami. Ospite a sorpresa al San Nicola di Bari qualche giorno fa durante il concerto di Eros Ramazzotti. Bella sorpresa per tutti i presenti. Bello a Bari.
1: Viaggio Ciao Antonacci. Banda. Oggi fa un caldo talmente esagerato come i miei 11 anni. E oggi è il mio compleanno. E wiwa, Tommaso da Montichiari.
2: Ciao Tommaso.
0: Ma buongiorno.
3: Allora, spegni le candeline col sudore.
2: C'è anche Chiara da Cuneo, chiede: fate gli auguri per favore, potete, a mia madre Daniela. Vi stiamo ascoltando mentre stiamo andando nelle Marche, presumibilmente in vacanza.
4: Certo. Ottima destinazione. Auguri a Daniela, quindi anche poi. Ancora?
0: E poi sui giornali Basta. Si cerca di mettere fare dei paragoni. Caldo esagerato come quello del 2003, ci si chiede. Forse lo supereremo anche il 2003, il rovente 2003.
4: Naturalmente, in che anno mi sono sposato io?
3: 2003.
4: Benissimo, risposta esatta.
3: Ma quindi quest'anno fai il bis, tris, quant'è?
4: No. Il poker faccio.
3: Il poker.
2: Qual era il dress code per quel periodo? In costume,
4: sì,
2: sono
4: i frutti
2: venuti
4: di mare.
2: Esatto.
4: Perché praticamente già la mattina alle 6 avevo dei molluschi sotto le ascelle.
2: Nel 2003 avevo un amico, che all'epoca lavorava per una grande azienda di acque minerali. Quell'anno hanno fatto i miliardi, ha detto, per certo. I consumi che si sono registrati in quel periodo, ecco.
3: Tu hai un amico che lavora alle acque minerali,
2: sì.
3: Ma non ci crede nessuno.
2: Sì, gli ho detto di non dirmi di non dire che mi conosce, però sì, lo frequentavo. Si chiama Paolo anche lui, ciao Paolo.
0: Auguri anche a te per San Pietro e Paolo. Quanto è caldo, quanto è esagerato questo caldo? Sentiamo.
5: Questo caldo è esagerato come la cucina di mia suocera.
0: Nel senso che è pazzesca?
2: Sì. Nel senso della qualità. Vedi?
0: Altissima.
2: Vedi, c'è una nuora che parla bene della suocera. È bella sta cosa. Di solito non corrono sempre buone acque per tornare a parlare di acqua.
3: Esatto.
6: Questo caldo esagerato come la correzione che si fa fare il mio collega nel caffè. Praticamente è una tazza di grappa con dentro 3 gocce di caffè. Bella. Dopo pranzo, siccome fa il geometra, fa dei conti e dei disegni che sono una meraviglia. Ciao a tutti. Mario.
0: È più creativo,
4: un
0: ecco.
4: Geometra che si beve la grappa e poi si mette
0: questo è un pezzo esagerato,
4: si muove l'anca.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Oletto. Accusa gli estremisti e l'invito identitario a difendere la specificità di essere americani. È il 4 luglio di Donald Trump che al Mount Rushmore agita il rischio comunisti. Non lo saremo mai, assicura. Il 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti si consuma in un'America torrida e il caldo annulla la tradizionale parata a Washington. Il presidente tornerà a parlare dal National Mall. Dolore e tanta rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea di Teheran, dove sono cominciati i funerali di Ali Khamenei, una prova di potere del regime che giura vendetta e morte all'America e Israele. Nelle cerimonie funebri, che dureranno 6 giorni, attese circa 20 milioni di persone. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa, presenti 4.000 persone. Il pontefice prima in preghiera al cimitero dei migranti, poi la sosta alla Porta d'Europa, quindi l'inaugurazione del molo Papa Francesco e la messa al campo sportivo. I morti in mare, ha sottolineato Prevost, sono vittime di decisioni prese o mancate. Sedata la rivolta nel carcere di Enna, i detenuti sono stati riaccompagnati nelle celle, mentre 8 sono stati arrestati e trasferiti. Secondo le prime indagini, i disordini sarebbero cominciati a seguito dell'intercettazione di 4 pacchi lanciati dall'esterno verso l'istituto di pena, contenenti droga e cellulari. Si tuffa in mare, salva i figli gemelli di 8 anni in balia delle onde a Otranto, poi muore per un malore. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo, 54 anni, si era sottoposto. Era un funzionario amministrativo del CNR a Lecce. Tennis, Cobolli torna negli ottavi a Wimbledon grazie alla rimonta su Khachanov, sconfitto in 5 set. Avanzano anche Jasmine Paolini, che ha battuto la Sakkari, e la coppia Bolelli-Vavassori. In Formula 1, pole di Kimi Antonelli, che domani sul circuito di Silverstone scatterà davanti alle 2 Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: vero, alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi? Ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram.
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara!
3: Buongiorno!
4: Ciao a tutti, buongiorno!
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà.
4: Ecco. Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ci salutiamo.
0: No, ma tutti i Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara, di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, ecco. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo,
4: no, niente.
3: Cavolo. È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non l'avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non... Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella, anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma
0: no,
1: perché
0: arriva dal sud comunque.
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zulli.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, ah, noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni, insomma, 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: Non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso il pennarello.
2: Grande.
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Ma bellissimo.
0: Fantastico. Ma almeno avete scroccato il pranzo.
4: Ma no, neanche. No,
0: abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurli, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: Toscano
3: anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dicevo: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp, ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara,
4: sì.
5: Chiara, quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi, che hanno...
0: beh, Mario Rossi succederà tutti i giorni.
3: Cavolo.
4: Certo.
0: Vabbè. Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito peccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie. È stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
1: Buona giornata. Ciao, Chiara.

0: pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice, allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di confronto.
4: No, se non lui almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: e
1: ci
4: il cactus
1: piace.
4: Ce lo siamo tolti.
1: Esatto. Sì, togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
0: Sì, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito,
1: certo,
4: l'argomento piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, ciao. Sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è
7: e
0: troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova,
1: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così, dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella. Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio, direi.
0: Parte la musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantinopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti.
3: Sì.
2: Dottorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
9: Non
0: ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantinopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Beh, sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
1: Cos'è il
2: capello? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua,
0: certo,
3: dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata dei capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: The Edge of Glory su R101 alle 7 e 12 minuti. Pensa, anche lei per esempio è passata a registrare Born This Way proprio negli Abbey Road Studios. Sono ancora funzionanti.
1: È come se nell'aria aleggiasse uno certo. spirito che ti tocca e fa di te una star, tra virgolette. Quindi tutti lì, ho registrato lì.
2: Quelle... San Da Vinci ha già registrato lì?
1: No, non credo.
0: Era il prossimo singolo.
1: Sai, frequentare i posti delle persone che hanno avuto successo, qualcuno magari pensa, che so,
0: che di, quelle di strisce pedonali,
1: delle energie, brava, le strisce pedonali.
0: A piedi nudi, qualunque certo. fan dei Beatles, quantomeno l'ha desiderato di attraversarle.
1: Poi c'è chi le fa e viene investito in un attimo, tipo Riccardo.
0: 1967, oggi... I Beatles si esibivano per la prima volta in tutto il mondo con una trasmissione televisiva in Mondovisione con la canzone All You Need Is Love. La banda di R101 ha deciso di ricrearla oggi insieme a voi con un sacco di sorprese. Qualche indizio ve lo diamo qua e là, anche sul canale 67
1: ti sbottoni.
0: Del digitale terrestre. È un bottone, è una spilletta, caro Paolo.
2: Chiara, aspetta che vado sul canale 67 subito.
0: Esatto, e chi è all'ascolto poi capirà che abbiamo davvero tante sorprese per voi. Intanto iniziamo a ricantare All You Need Is Love, con la cosa di cui avete veramente bisogno stamattina. Sentiamo.
3: Un po' di aria condizionata in casa. Ho cambiato casa l'anno scorso e non pensavo arrivasse questa caldazza. Non avevo preventivato, quindi l'anno prossimo sicuro sarà una cosa da fare. Ciao.
1: È così, quando ci si abitua bene. Quando non ce l'hai non ci pensi, ma quando l'hai provata. Adesso chi di voi in auto potrebbe resistere senza aria condizionata?
0: Dura.
1: Eppure tutti siamo cresciuti con i finestrini abbassati, hai capito? Avanti.
4: Il budello di
1: Tutuma. Ma cosa c'entra?
0: Tutuma. All You Need Is Cristiano Militare oggi, che manca in un puntatone della banda di R101, questa gliela faremo pagare.
1: L'ho notato adesso, l'outfit.
2: Che manca Cristiano.
1: No, l'outfit di Chiara richiama molto le divise dei Beatles.
0: Ah, ecco,
1: in Sgt. Peppers. Certo, avete visto la chiusura, il bottone. È vero, brava. Poi.
5: No, Paolo. All You Need Is Bob.
1: All You Need Is Bob. Mamma mia, che ha detto.
0: Bob.
1: All You Need Is Bob, mi piace. Bravo, amico.
2: Che roba anni 80 il Bob.
0: Però ci sta sempre. Magari non con sto caldo, effettivamente. No. 331 80 90 101. Finite la frase. All You Need Is. Puntini. Vi

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Una roba
0: fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angulo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
3: Perché suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.

0: fino alle 9 se vuoi.
1: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
2: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
1: Martina, ma
2: grazie.
1: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché poi
2: siamo ancora dentro.
1: Brava, brava.
3: Ancora dentro.
1: È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra, dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
3: Che storia gran la casino. Conosciamo.
1: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto che riguarda il Giurassico.
3: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
1: Esatto.
3: E quindi chi ci porterai, Martina?
2: Mio figlio, ovviamente, mio figlio, che è pazzo di dinosauri.
3: Allora lì proprio
2: manderemo sicuramente un messaggio.
1: Sì, sì. Ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo, vorremmo anche noi vedervi lì, emozionati a vivere questa esperienza.
3: Sappi che
2: volentieri.
3: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
1: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
2: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
1: Brava.
2: Però cominciare così a tutto un altro.
3: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
2: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
1: Vedi, è colpa vostra se poi
2: quindi
1: saltano fuori.
2: Quindi facciamo esperimenti.
1: Brava. questo dicevo proprio.
4: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
2: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
4: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
1: Ma no! Sei veramente insolente.
2: Io resto in attesa quanto volete.
3: Grande Martina, la tua risposta sarebbe stata: all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World.
2: Hai ragione,
3: ce l'hai fatta.
2: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
3: La farai? Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
2: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
3: Allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
1: Ciao,
2: grazie infinite, buona giornata.
3: Ciao.

0: Coldplay nella mattina di R101, sono le 7:13 minuti. Buongiorno, buongiornissimo, buon 29 giugno. San Pietro e Paolo, oggi state già festeggiando il nostro Paolo Dini.
1: Questo caldo è esagerato, come Paolo Dini che si beve 10 bottiglie di vino rosso a colazione.
2: Ciao. Neanche lui ce la farebbe.
3: No, questo caldo no. Questo caldo bianco.
4: Bianco bello fresco.
5: Non ha corretto la capacità.
3: Esatto, grazie.
5: Ha corretto il colore del vino.
0: Grazie. Perché questa settimana abbiamo parlato dell'acqua, l'acqua di San Giovanni. C'è stata la notte in cui si sarebbe dovuto mettere una bacinella con dentro dei fiori. Tu l'hai fatto, Cristiano? O sei uno di quelli che si è dimenticato come noi?
5: No, probabilmente
0: sì, perché non eri in onda con noi
5: quando ero via, sì.
0: Quel giorno abbiamo parlato anche della barca di Pietro e Paolo.
3: Barca di San Pietro. San Pietro, sai, era un pescatore, quindi la sua barchetta, e non mi ricordo come va fatta la barca di San Pietro.
0: Bisogna versare l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo all'aperto per tutta la notte. Sì. Al mattino l'albume assumerà la forma di una barca con le vele.
3: No. Ho capito. Sì, magia. Gliel'ha fatto Giucca Scasella una volta.
0: Un tempo usata per divinare il futuro e il raccolto. Ad oggi l'uovo si è cotto ed è diventato scramble.
3: Allora la chiamiamo la fritta di San Pietro.
0: Esatto. Beh, a Parigi nei giorni scorsi è girato tanto un video in cui hanno cotto un uovo al tegamino sulle tegole, l'uovo alle tegaline.
3: Sì, perché c'era proprio un articolo che parlava dei tetti di Parigi, no? Lamiere di zinco a ricoprire queste cose molto romantiche, questi sottotetti che vediamo spesso rappresentati anche nella cinematografia, no? Fa tanto romanticismo, ma la bella Parigi, eccetera, eccetera. Pare che si muoia lì sotto con queste temperature. Quindi c'è chi ci ha cotto addirittura le uova. Sì.
5: Ecco, che poi San Pietro. Oddio, San Pietro era pescatore, ma c'è anche un pesce, no? Mi sembra si chiama
3: certo,
5: San Pietro.
3: Certo, c'è il pesce San Pietro.
5: Si portava il pesce da casa.
3: Sì. Cioè, poi c'è il pesce San Pietrino, che è quello che tiri alle manifestazioni.
6: Questo caso è esagerato come la bellezza di Chiara Tortorella. Un bacio, amici di Radio 101, da Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo!
3: Mi sa che tu hai caldo anche a dicembre, amico mio. Per come t'ho sentito.
0: Si sta allenando per il broccolaggio estivo sulle spiagge di Catania.
2: È vero.
0: Bravo, bravo, sei sull'ottima strada.
2: Poteva usare Paolo Dini come termine, ma ce l'ha usato.
3: E invece no. Almeno è sano mentalmente.
2: Bravo.
3: Ecco.
0: Perché oggi cerchiamo proprio il vostro termine di paragone. Questo caldo è esagerato,
3: esagerato.
0: È un record, ma è esagerato come.
7: Buongiorno, Ricetto 1, Giuseppe da Caserta. Il caldo è esagerato come la pazzia di Trump.
0: Ecco.
7: Auguri Paolo e buon inizio settimana.
3: Grazie,
0: non so pazzia... se ci si avvicina, ma.
3: Ne ha detta un'altra in questi giorni.
2: Attenzione,
3: ne
2: l'ho persa.
5: Perché poi ormai non dice così.
3: No, perché poi sembra che gliele attribuiamo noi, invece ci sono dei filmati con la traduzione.
8: Vuole cancellare l'Iran.
3: La più cinica in assoluto, quella che ti fa vergognare dopo averla sentita, fa vergognare te, non capisci come mai lui no. Ed è questa, ha detto che è dispiaciuto per il terremoto in Venezuela, però la gente balla a Caracas e per tutta la nazione perché l'economia va a gonfie vele da quando hanno le redini del paese. È riuscito a dire questo con 50.000 dispersi, 2.000 morti accertati, i paesi che si mobilitano per andare a cercare di salvare il salvabile sotto quelle macerie.
5: Sistema sanitario.
3: Adesso dovevi mandare l'esercito, non due mesi fa.
2: Mamma.
3: Adesso per aiutarli.
2: Va tutto bene fino a ero dispiaciuto e poi ha voluto aggiungere il
0: verbo.
5: Esatto.
0: Il vostro termine di paragone, non credo tra l'altro sia l'effetto del caldo per Donald Trump, ma secondo voi quanto è esagerato questo caldo? Esagerato come? Puntini, puntini, finite la frase al 331 8090 101.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al bar e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene. Ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Mondiali. Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni. Bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bombe!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

Lost Frequencies su R101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo. Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora,
2: signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, signora. Io ho preferito a loro Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo
4: ti
2: Fragola.
4: Ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi, direi stamattina. Che può
2: Lorenzo
1: bastare
2: Fragola.
4: Così.
1: Paura, può bastare
4: Ciccio,
1: così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito
3: sono, poi sono
1: e
3: io
1: tu a
3: quello,
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate,
3: va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo. Forte, proprio.
3: Dai, dai, dai. Bravo,
1: sei forte,
3: bravo.
1: Sei forte, non
2: sembra
1: me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, no, però c'è, c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Fania da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
5: Ciao.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illochi.
3: L'illochi. Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, no, va bene, a posto. Non te
2: poi Elio, voglio sapere anche. Beh, con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, allora, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino. Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino, no mamma. E invece era stato lui. Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ti, ogni volta che vinci,
1: allora,
4: un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma the winner is...
3: Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People, mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day. E ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Pippino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondo Visione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori.
3: All you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fa?
0: Difficile.
4: All you need is... Holidays. Un caro saluto da Stefania, ciao!
1: Ciao Stefania! All you
3: need is... La salute! Sempre buongiornissimo!
0: A te, a te!
1: Anche
0: a
1: quella
0: te.
1: Mentale per ciò che riguarda noi!
2: Sì!
1: Poi?
3: Is... Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi, papparararà!
0: Papparararà è bellissimo!
5: Sono sul pulmino, sto guidando, all you need is un water, papparapà!
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza! Tu.
5: Tornare agli anni '80. Ciao banda.
0: Ciao.
1: Sì, ciao. Vuole tornare agli anni '80.
5: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
5: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un informissima Jenny Fagiano.
6: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro. Sì.
2: E noi ci fidiamo. Pronuncia male.
6: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
6: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo. Non
6: all'inizio credo. Si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
6: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Certo. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Hanno anche detto... Nino avrebbe avuto il suo perché.
6: Hanno detto di loro, i Gazzosa, hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
6: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
6: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Era lì.
6: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà è lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi.
6: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Sta ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
6: E al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Complichetta.
6: Poi, pensate, i Beatles sono, dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
6: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa.
6: Vivo. John Legend è vivo. Così, ma
0: non c'entra niente con i Beatles.
6: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
6: Questo e i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
0: non sono Beatles.
6: Non sono bello, piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su RC.

0: eccoci qua, buongiorno, buon giovedì dalla banda di R101, buon Global Beatles Day.
1: Cioè?
0: 25 giugno si festeggia la giornata globale dei Beatles e oggi sarà una bella puntata dedicata alla musica qui su R101, un po' come sempre con tante sorprese, le vostre canzoni che vi fanno stare bene e Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Si può mai star tranquilli, guarda.
0: Che succede?
2: Non mi tornano i conti, cioè? Perché c'è l'inserto di Repubblica sulla salute. Che dice che noi, tutti noi, ciascuno di noi,
1: sì,
2: ha mediamente 400 muscoli. Allora io li ho contati, ma me ne mancano un sacco.
0: Cioè, allora, qual è che ti manca?
2: 400 muscoli, ma io ne avrò forse 3. E voglio capire gli altri 396.
1: Sono anacquati, Paolo. Sì,
2: se, quando li hanno distribuiti io dov'ero?
0: Ma anche se sono assopiti valgono, ecco.
2: Ah sì, anche sì, quelli sì, dormienti.
0: Chiediamo a Leonardo Fiaschi.
2: Buongiorno Leo.
0: Tutti i suoi ospiti, buongiorno.
2: 400.
1: Sta contando i muscoli.
2: Sì, fai lo scorporo dell'IVA. Togli il 22% di quei muscoli.
3: La lingua va,
2: Chi è?
0: Certo.
2: La lingua? La lingua vale, sì.
3: Quella che vale facciamo, per uno?
0: Quella che facciamo funzionare di più in queste due
3: Amici.
0: Ore al mattino.
2: Anche quell'altra cosa dicono sia un muscolo.
3: Dici?
2: Sì.
1: Il bicipite.
3: No, non è possibile.
2: Vabbè.
0: Il nostro Cristiano Militello è andato a cercare gli ultimi 50 muscoli a Roma.
2: È già uno scheletro lui, voglio dire. Insomma, sì, è andato a cercarli in quel di Roma, domani torna.
0: Rientrerà
2: qua.
0: Domani, ma si pentirà amaramente di non aver passato questa mattinata insieme a noi. Lo
2: sì,
0: diciamo anche a tutti gli ascoltatori. State con la banda di R101, come volete, in radio, in TV, sul canale 67 del digitale terrestre. Lì l'unica pecca è che non vedete Riccardo Russo.
1: Ma ogni tanto compaio,
2: Ricco, come sei messo a muscoli tu?
1: Ma lascia perdere.
2: Ma niente, bello. Allora vedi che quando hanno distribuito
1: sul campo, a 40 sul campo, 38.
2: Non ti ho chiesto la febbre, ti ho chiesto i muscoli.
1: Allora, vabbè. Mi spiegate sto Beatles
2: Day?
1: Sì,
2: adesso arriva, infatti stavo per farlo. 25 giugno 1967.
0: Che successe quel giorno?
2: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, i Beatles entrarono nello studio, uno degli Abbey Road Studios, celeberrimi ovviamente, di Londra, per eseguire All You Need Is Love. Cosa aveva di particolare questa esibizione? Venne fatta per la prima volta via satellite all over the world, in tutto il mondo, ok? Ed è questo il messaggio globale e di copertura totale, mm-hmm, che radunò, addirittura diventò veramente un evento anche per questo. Si collegarono da tutto il mondo per assistere a questa esibizione e la venne vista da 400 milioni di persone. Ora, 400 milioni di persone sono sì tante, ma se paragonate i tempi, sono andato a vedermi
0: quell'anno lì,
2: quanti erano nel 67 sul pianeta, adesso siamo 8 miliardi, all'epoca erano 3 miliardi e mezzo, quindi è come fare adesso di questi tempi.
0: Un sesto.
2: Un miliardo di persone a guardare te.
0: Un sesto dell'umanità mondiale stava guardando i Beatles.
2: Spettacolo.
0: Stava guardando Our World e stava ascoltando All You Need Is Love.
1: Paolo Dini is love. Paolo Dini is love.
0: E allora noi qualche anno dopo noi vogliamo rifare una versione Banda Edition. Ok,
1: sì,
0: l'amore, la pace, i macro temi, lo sappiamo, ne abbiamo bisogno tutti, è un messaggio tuttora contemporaneo.
2: Certo.
0: E poi subito dopo, qual è l'altra cosa di cui avete veramente bisogno?
2: All you need is, se non è...
0: Riccardo!
1: 300 muscoli almeno. Si parlava di quello. Almeno quello.
3: Leo? Quanti ne hai? 80?
1: Pochissimi.
0: All you need is.
3: E money.
1: Come sei veniale.
0: Ma come sei davvero?
1: Mamma mia.
2: Cose più immediate, posso dire la mia così estemporanea.
0: Vai.
2: All I need is gli ascensori che funzionino stamattina, perché
0: sono rotti.
2: Sono rotti gli ascensori e fino al settimo a piedi non c'ho voglia di andare.
0: Basta un caffè shakerato freddo adesso in questo momento. 331 80 90 101, completate la frase All you need is.
2: Non andate sempre sui soldi,
0: ma no, vedrai,
2: dai un po' di originalità, su.
0: Ci tireranno fuori la qualunque, i nostri amici li conosciamo. Buongiorno a Giuseppe Minano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione, siamo pronti, si riparte con Lady Gaga.

0: piace anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto, insomma.
2: Auguri, Leonardo.
1: Quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo, ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Ciao Carlo. Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: Una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice, perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano
2: a scrivere
0: per
2: una
0: la
2: canzone.
0: Stesura della prossima hit targata Elettra. Tra Lamborghini, la nostra bolognese doc.
2: Allora siamo a posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: Dragons con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Un buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: niente. Ancora? No,
0: so quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché? Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e... È la dopamina.
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud. E non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato.
0: Non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, né dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto.

0: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto,
0: sì. È bello, bello, ingegnoso.
2: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
1: No, esatto,
2: hai ragione.
3: Scopriamo
2: no.
3: Adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unico.
3: Quindi ride alle battute che fa. E alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
1: Ha dei benefici in famiglia.
2: Ma sentite questo.
5: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
2: È vero. Possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
0: Episodi di tanatosi.
2: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
3: E lei ci crede ogni volta.
2: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: Bene, that way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo. Facciamo
1: finta che... Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
2: ma no.
1: Che gli dici? Va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
2: Che ne pensi della mia fidanzata?
3: Bellissima.
2: E lei dice: ah, bravo, bravo, e poi vabbè.
0: E donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
2: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
2: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: Anonimo, sappiamo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
2: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro dicasi 2 milioni di euro per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
4: sì.
2: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista
2: 3.
0: Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice: ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica, perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra
2: certo,
0: l'altro.
2: Certo, certo.
4: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1 2 3 4 5 6 7, e al contrario.
2: Ah, c'è la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta. Noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
4: Proviamo,
0: attraverso
4: proviamo.
0: Il numero.
4: Proviamo.
0: Sentiamo.
4: Proviamo.
2: Mr. Sim.
4: Sta suonando, vedi?
5: Pronto?
2: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
5: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Abbiamo diversi di telefoni certo. In giro, no?
6: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
5: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei?
5: Non cedo questo mio numero.
0: Sim.
3: Ma 2 milioni di euro
2: ha fatto
3: però.
2: Cose peggiori per 100 euro.
5: Allora,
2: figurati per 2 milioni.
5: Allora,
2: scusi, va.
5: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Ha diventato.
5: Ho accettato. Infatti, domani mi una sim. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
2: Cosa dice?
5: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
5: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
6: Lei non guarisce più, signora.
4: La figlia questa.
5: Sapete come basta.
4: È l'altra sim.
5: Sapete cosa mi dice? Sapete
2: cosa?
5: Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
5: Lo do in mondo visione.
4: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
5: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
4: Vabbè, provi.
5: Il numero
4: però.
5: Di Giovanotti è 366.
4: No, la smetta.
5: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
5: Come ci si sente? Caro Paolo Dini!
2: Come ci si sente
5: ad essere il proprietario del 34836?
4: No. Allora, è il suo.
2: Deficiente.
3: Banna?
0: Mrs. Sim.
6: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma, perché io voglio far riconoscere.
4: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
3: Meglio il nome che il cognome.
5: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-9847.
4: Calmo, è quello vero,
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
5: 333-333-333. Cara Chiara, tu hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
2: Smettila.
3: Il mio agente
5: ha il tuo numero.
3: No, ha 5 numeri 6 di fila.
4: Ah sì,
3: se può interessare.
5: Non ci nasconde il diavolo. 666.
3: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello, quello di Gaetano del Gennai, mio amico comico. 4-4-4-3-3-3-9
0: c'erano una volta.
3: Prefisso, non l'ho detto.
6: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349-07-45216.
4: State dando numeri veri, tra l'altro.
2: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331-80-90-101. E la gente che vuole partecipare ai nostri giochi.
4: Magari sbaglia.
2: Come
4: sbaglia.
2: Magari, poveretto. Questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio, ma è un numero che gli somiglia tanto.
6: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349-07-45-216. Che mi scrivete.
0: Voleva proprio

0: bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55, la prossima
1: Quanti?
0: Volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
2: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
1: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone in una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
1: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
1: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
1: Il sushi
2: contro il Giappone, sì.
1: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
2: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
1: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
2: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Aveva una svita, una sensibilità tutta sua.
4: È difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
1: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Come frega a me.
2: Come frega?
1: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
1: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
1: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Che ha segnato anche
2: brava,
3: il pareggio poi ieri.
1: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
2: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
1: Ma come?
2: Ma
1: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi ragazzi, gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
2: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete che lo canto dall'inizio?
1: Dai, sentiamo.
0: Che c'è in sottofondo.
1: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
2: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
1: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglia di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
2: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: ci sarei,
0: ecco.
2: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma poi lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
1: sembravi sincero. Sembra.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
1: Ma questa è Panda Marchi.
4: E quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
1: Vabbè, d'accordo. Comunque
2: ti ha detto il sopracciglio.
1: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
1: Grazie Ancelotti.
2: Salve.
0: Grazie.
1: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
1: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Abbiamo
0: un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston è una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire. Notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge.
1: Ho finto di ascoltarlo.
2: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Light su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milano.
2: Sì, che tra l'altro li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto: perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need.
4: All you need is
5: 10 gradi in meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10.
4: All you need is
6: mangiare senza ingrassare.
3: Quello.
4: All you need is
7: un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia.
4: All you need is
8: che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: Ciao Dani.
4: All you need is
9: sta al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Devi tornare. Mamma sempre mia. Col traffico tutto duro
0: non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato,
0: perché col caldo, con le zanzare,
2: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente.
4: All you need is
9: voglia di lavorare. All you need is voglia di lavorare. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
9: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea, la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: All you need is una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 101. Bruno Mars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda,
2: bravi,
1: con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, che vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi dal momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che
2: si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, e nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Ho visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sono riuscito. Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega. Devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa
0: Dini
2: caserma
0: Paolo.
2: Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname. Serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno solo.
0: Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure
4: buongiorno bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo. Parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto.
1: Ciao,
4: buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 100.

0: Benvenuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Gianni Russo su R101.
1: Tantissimo
2: anche tantissimo. Per noi. Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
1: Sì, lo sapevo, sì.
3: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
3: per favore. È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
3: Sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
4: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
2: facciamo simpatica come?
4: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
5: No, ma non levato anche la sigla.
1: Fa tutto lui.
5: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
5: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
5: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
5: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
5: L'anno prossimo?
0: Sentiamola
5: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3, 2,

0: un bumbum ci doveva essere. Ora.
1: Ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco,
2: l'abbiamo fatta noi.
0: L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo, certo.
4: L'inizio pompa, eh.
2: Beh,
4: me la fai risentire solo il
3: sei sicuro?
4: Sì, 3, senti.
3: 2, 1, Elettra.
4: Cavoli, James, sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea, Elettra Lamborghini.
3: E Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo di Stefano.
0: Naturalmente tutto per la SIAE. Certo, solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren, dai!

0: 7:51, buongiornissimo dalla banda di R101. E abbiamo letto poco fa un messaggio, stiamo cercando il termine di paragone per questo caldo esagerato. Esagerato come, cioè, chi ha scritto: la maletta che mi fa mia suocera.
1: E uno pensava a un dessert, un piatto tipico che lei sa cucinare particolarmente bene.
2: In realtà
1: la maletta in realtà
0: c'è,
1: no,
0: un drink anche.
1: Sì, ma non
0: a
1: era
0: base
1: quello,
0: di bourbon.
1: Credo.
0: Eh no, perché cos'era? Mi sa che l'amico arriva dalla Romagna.
2: Sì, ok. E quindi cos'è?
0: E quindi scopriamo
3: che... La banda, la maletta, sono le storie, le gnole che uno fa per non far qualcosa, perché brontola. Ciao, Silvia.
2: Le bizze, i capricci, dai.
4: Capricci. Ciao, buongiorno banda. Deve essere un po' romagnolo quello che vi ha scritto, perché la maletta è la rottura di scatole, la gnola. La rottura di scatole che fa sua suocera. Ciao da Alessia, Enea e Ascanio da Lugo.
1: E quanti, Lugo!
0: Anche da Bellaria mi hanno scritto, Cristian.
1: Quindi è la rottura di ombrelloni.
0: Esatto.
1: Sì, sì. Ah, capito, sì. Che la suocera fa.
0: Colorito e romagnolo.
2: Ah, bello il primo messaggio, tipico. Quello, ecco, che è arrivato ha detto: ve lo spiego io cos'è la maletta, è l'agnola.
0: Esatto.
2: Bene, amici, cos'è l'agnola?
0: Magari ce lo facciamo spiegare dal nostro Raffaele Morelli, lo psichiatra della banda di R101.
2: Eccolo qua,
5: professore.
2: Buongiorno. Buongiorno.
6: Non rispondo alla vostra provocazione.
5: No. Non è una provocazione, è una domanda.
6: Beh, qua stiamo parlando di caldo. Vedete, tante persone vengono da me proprio per parlare di caldo.
0: Da lei?
6: Sì. Possiamo tranquillamente pensare che faccia freddo. La mente può fare miracoli.
1: Ma sa che lo...
6: Ci sono persone. Ci sono persone che sono venute da me perché non tollerano più il caldo. E mi scrivono: professore, da quando sono venuto da lei mi sono convinta di aver freddo. E ho acceso il riscaldamento a casa.
1: No, addirittura. Sì.
0: Esagerato.
5: Puoi esagerare. Esatto.
1: Professore, la interrompo un istante, ma perché la riguarda sta cosa? L'ho letta proprio ieri. Pare che ci siano persone che guardi la foto di un iceberg o di un lago ghiacciato.
0: Senti
1: la sensazione di caldo.
5: Sì.
1: Viene meno. È vero.
5: Se mettiamo la Christmas, fa lo stesso.
1: Ma
5: effetto,
1: che ne so?
6: Io ho un maglioncino in questo momento.
1: Ah.
0: E cosa sta guardando?
1: Un orso polare. Cosa sta
6: sto guardando? Un Babbo Natale.
1: Ah, allora funziona.
6: Vedete, scrivono ancora: professore, non sto bene. Mi hanno licenziato. Faccio lo chef. E mentre preparo da mangiare in cucina, il sudore lo uso come acqua di cottura.
5: No, non è bello. Non è bello.
0: Dica dove lavora.
1: No.
6: Professore, mi hanno detto di comprarmi un pinguino per raffreddare la casa. Ma al negozio di animali non ce l'hanno. Va bene anche un husky.
1: Che idiota.
0: Pinguini sono esauriti ovunque. Vi do questa notizia. Vero, non se ne trovano.
1: Ma allora mandali dallo psicologo se sono esauriti.
5: Anche quelli tattici nucleari.
6: Professore, fa talmente caldo. Ma talmente caldo che un cammello mi ha chiesto se poteva salire sopra di me. Professore,
0: fare il deserto.
6: Sono stato da Crepè.
1: Che dice?
6: E poi ho scelto lei solo perché lui non ha l'aria condizionata.
0: Beh, mi sembra.
5: Si crepe dal caldo.
2: Esatto.
6: Professore, fa talmente caldo che per la canzone che vi fa stare bene voglio chiedervi: ma che freddo fa? Di nada.
0: Magari aiuta sempre per lo stesso meccanismo.
6: E poi ancora mi prescrivono: professore, mi preoccupo per questo clima pazzo. Soffro tanto per lo scioglimento dei ghiacciai e per lo scioglimento di Michael Bublé.
5: Anche povero, vero.
6: Professore,
1: ancora
6: faccio 5 dolci al giorno, ma continuo a puzzare.
5: Ecco,
6: questa cosa mi crea disagio. Posso fare?
5: Usi il sapone.
2: Ecco.
6: Comprati un profumo che puzza, così non hai bisogno di farti 5 dolci. Vedete, il caldo non esiste.
1: È una sensazione, vero? È un fattore mentale.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci, grazie. Ci ha illuminato, eh.

0: Marche, presumibilmente in vacanza. Certo.
1: Ottima destinazione, auguri a Daniela, quindi anche poi... Ancora?
2: E poi sui giornali si cerca di fare dei paragoni, caldo esagerato come quello del 2003, ci si chiede, forse lo supereremo anche il 2003, il rovente 2003.
1: Naturalmente in che anno mi sono sposato io?
3: 2003!
1: Benissimo, risposta esatta.
3: Ma quindi quest'anno fai il tris con te?
1: No. Il poker faccio.
3: Il poker.
0: Qual era il dress code per quel periodo? In costume,
1: sì, i frutti di mare,
0: esatto.
1: Perché praticamente già la mattina alle 6 avevo dei molluschi sotto le ascelle.
0: Nel 2003 avevo un amico, un amico che all'epoca lavorava per una grande azienda di acque minerali. Mm-hmm. Quell'anno hanno fatto i miliardi, ha detto, per certo. I consumi che si sono registrati in quel periodo. Ecco,
3: tu hai un amico che lavora alle acque minerali,
0: sì.
3: Ma non ci crede nessuno.
0: Sì, io ho detto di non dirmi che di non dire che mi conosce, però sì, lo frequentavo. Si chiama Paolo anche lui. Ciao Paolo.
2: Auguri anche a te per San Pietro e Paolo. Quanto è caldo? Quanto è esagerato questo caldo? Sentiamo.
4: Questo caldo è esagerato come la cucina di mia suocera.
2: Nel senso che è pazzesca?
0: Sì. Nel senso della qualità. Vedi?
2: Altissima.
0: Vedi, c'è una nuora che parla bene della suocera. È bella sta cosa. Di solito non corrono sempre buone acque per tornare a parlare di acqua.
3: Esatto.
5: Questo caldo esagerato come la correzione che si fa fare il mio collega nel caffè. Praticamente è una tazza di grappa con dentro 3 gocce di caffè. Dopo pranzo, siccome fa il geometra, fa dei conti e dei disegni che sono una meraviglia. Ciao a tutti, Mario.
2: È più creativo,
1: un
2: ecco.
1: Geometra che si beve la grappa e poi si mette
2: questo è un pezzo esagerato.
1: Si muove l'anca.

0: Eyes, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potrai chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Pollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro, io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewa.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma si comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro al pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo, più romano,
4: una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, 883.
0: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre vi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
3: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, infatti, mandacelo ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: Alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due,
3: no,
2: allora.
3: Ma è un incubo.
0: Ciao Chiara!
3: Buongiorno!
4: Ciao a tutti, buongiorno!
1: Buongiorno! Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà.
4: Ecco. Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
2: Grazie. Allora, una malattia del nome.
3: Ci salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano, adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, ecco. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo?
4: No, niente.
3: Cavolo. È spiccicata.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non... Chiara Tortorella non siamo tante. No.
0: Ma in generale di Tortorella, anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma
0: no,
1: perché
0: arriva dal sud comunque.
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zulì.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, ah, noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni, insomma, 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso il pennarello.
2: Grande.
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
0: Bellissimo. Ma almeno avete scroccato il pranzo. Non lo...
4: Ma no, neanche. No,
0: abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurli, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agre, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: Toscano
3: anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti, alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara? Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi che hanno...
0: Beh, Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Cavolo. Certo.
0: Beh, ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: E chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione.
1: Perché una roba seria?
0: Sì. Stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella.
2: Detto, ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angullo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma di uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: R101.
5: Golden Ticket. The winner is...
1: The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina da Milano, buongiorno.
6: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
6: Beh, bellissima essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
6: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma
6: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché
6: siamo ancora dentro.
0: Brava. È una bella esperienza immersiva totale sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che la storia la conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il giurassico.
1: E nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi chi ci porterai, Martina?
6: Mio figlio che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: ah, beh, allora lì proprio
6: gli manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì, sì. Ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo, vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
6: ma
1: che
6: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
6: Sì, sono appena arrivata, quindi adesso si comincia.
0: Brava.
6: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
6: Lavoro in un'azienda biotecnologica vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra se poi
6: quindi
0: saltano fuori.
6: Quindi facciamo esperimenti.
0: Brava. questo dicevo, proprio.
3: Quindi ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
6: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
3: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
6: Sono in attesa quanto volete.
1: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata all I need is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
6: ragione,
1: ce l'hai fatta.
6: Hai ragione. Ma in realtà all I need is una vacanza.
1: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
6: Sì, arriva. Tra una settimanina arriva.
1: Ah vabbè, allora quindi tutto insieme. Grande Martina e Wiwa.
0: Ciao,
6: grazie infinite, buona giornata.
1: Ciao.

0: anche Coldplay nella mattina di R101. Sono le 7:13 minuti. Buongiorno, buongiornissimo, buon 29 giugno. San Pietro e Paolo, oggi state già festeggiando il nostro Paolo Dini.
1: Questo caldo è esagerato, come Paolo Dini che si beve 10 bottiglie di vino rosso a colazione.
2: Ciao. Neanche lui ce la farebbe.
3: Ma no, questo caldo no. Questo caldo bianco.
2: Bianco
3: bello fresco.
4: Non ha corretto la capacità.
3: Esatto, grazie.
4: Corretto il colore del vino.
0: Grazie. Perché questa settimana abbiamo parlato dell'acqua, l'acqua di San Giovanni. C'è stata la notte in cui si sarebbe dovuto mettere una bacinella con dentro dei fiori. Tu l'hai fatto, Cristiano? O sei uno di quelli che si è dimenticato come noi?
4: No, probabilmente
0: sì, perché non eri in onda con noi
4: quando ero via, sì.
0: Quel giorno abbiamo parlato anche della barca di Pietro e Paolo.
3: La barca di San Pietro. San Pietro, sai, era un pescatore, quindi la sua barchetta, e non mi ricordo come va fatta la barca di San Pietro.
0: Bisogna versare l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo all'aperto per tutta la notte.
4: Sì.
0: Al mattino l'albume assumerà la forma di una barca con le vele.
3: No. Ho capito. Sì, magia. Gliel'ha fatta Giucca Scasella una volta.
0: Un tempo usata per divinare il futuro e il raccolto. Ad oggi l'uovo si è cotto e è diventato scramble.
3: Allora la chiamiamo la fritta di San Pietro.
0: Esatto. Beh, a Parigi nei giorni scorsi è girato tanto un video in cui hanno cotto un uovo al tegamino sulle tegole, l'uovo alle tegaline.
3: Sì, perché c'era proprio un articolo che parlava dei tetti di Parigi, no? Lamiere di zinco a ricoprire queste cose molto romantiche, questi sottotetti che vediamo spesso rappresentati anche nella cinematografia, no? Fa tanto romanticismo, ma la bella Parigi, eccetera, eccetera. Pare che si muoia lì sotto con queste temperature. Quindi c'è chi ci ha cotto addirittura le uova. Sì.
4: Ecco, che poi San Pietro era pescatore, ma c'è anche un pesce, no? Mi sembra si chiama
3: certo,
4: San Pietro.
3: Certo, c'è il pesce San Pietro.
4: Che si portava il pesce da casa.
3: Sì. Cioè, poi c'è il pesce San Pietrino, che è quello che tiri alle manifestazioni.
5: Questo caldo è esagerato come la bellezza di Chiara Tortorella. Amici di Radio 101, da Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
3: Mi sa che tu hai caldo anche a dicembre, amico mio. Per come t'ho sentito.
0: Si sta allenando per il broccolaggio estivo sulle spiagge di Catania.
2: Bravo,
0: sei sull'ottima strada.
2: Poteva usare Paolo Dini come termine, invece l'ha usato.
3: E invece no. Almeno è sano mentalmente.
2: Bravo.
3: Ecco.
0: Perché oggi cerchiamo proprio il vostro termine di paragone. Questo caldo è esagerato. È un record, ma è esagerato come?
6: Buongiorno, Ricetto 1, Giuseppe da Caserta. Il caldo è esagerato come la pazzia di Trump.
0: Ecco.
6: Auguri Paolo e buon inizio settimana.
3: Grazie.
0: Non so
3: pazzia...
0: se ci si avvicina, ma
3: ne ha detta un'altra in questi giorni.
2: Attenzione, l'ho persa.
4: Perché poi ormai non dice così.
3: No, perché poi sembra che gliele attribuiamo noi, invece ci sono dei filmati con la traduzione.
7: Vuole cancellare l'Iran.
3: La più cinica in assoluto, quella che ti fa vergognare dopo averla sentita, fa vergognare te, non capisci come mai lui no. Ed è questa: ha detto che è dispiaciuto per il terremoto in Venezuela, però la gente balla a Caracas per tutta la nazione perché l'economia va a gonfie vele da quando loro hanno le redini del paese. È riuscito a dire questo con 50.000 dispersi, 2.000 morti accertati, i paesi che si mobilitano per andare a cercare di salvare il salvabile sotto quelle macerie.
4: Sistema sanitario.
3: Adesso dovevi mandare l'esercito, non due mesi fa. Adesso per aiutarli.
2: Va tutto bene fino a ero dispiaciuto e poi ha voluto aggiungere il
0: vero.
4: Esatto.
0: Il vostro termine di paragone, non credo tra l'altro sia l'effetto del caldo per Donald Trump, ma secondo voi quanto è esagerato questo caldo? Esagerato come? Puntini, puntini, finite la frase al 331 80 90 101.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: fai? Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call, è diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto è per te, ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dei dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
2: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con dilettanti. Gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia, bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su RG1 con la banda.

101 Reality, ed è questa la realtà di ogni mattina qui su R101, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del mondo tra le 8 e le 8 e un quarto.

0: grazie.
1: Allora, 10 anni che facciamo questo momento, ancora si dimentica che è la battuta più brutta del giorno.
2: Del mondo.
3: Del mondo in questo giorno. Mettiamola così.
2: Vabbè. Giudici di gara, chi c'è? Chi abbiamo trovato?
4: Io che so tutto, che questi qua sono venuti in X-Factor, i Beatles. Mara Maionchi. Senti Ciccio, chiamami Maionchi.
3: Sì.
4: Allora.
2: Signora Maionchi.
4: Chiamami Maionchi. Sono venuti, io ho preferito a loro, Lorenzo Fragola.
1: Sui Beatles.
2: È lì Lorenzo Fragola.
4: Perché ti può chiamare come uno scarafaggio? Imbecilli.
1: No, vai avanti, teniamo solo la Maionchi direi stamattina, che può bastare così.
4: Se hai paura,
1: può bastare così.
2: Sì, anche perché io ho già discusso ieri sera con la vodka, mi raccontava delle cose assurde, gli ho detto fermi tutti, sfattiamo questo mirto,
3: poi
2: subito.
3: Poi sono io a
1: ridere.
3: Poi sono io quello che penso sempre.
4: Scusate.
3: Va bene.
4: Sapete chi c'è con me?
3: Chi?
4: Elio e le storie tese.
3: Bello.
2: Dai, Elio lo sai fare, Rick.
1: Sei fortissimo.
3: Dai. Bravo,
1: sei
3: bravo.
1: Sei forte, non me l'aspettavo.
2: Sembra un po' Adriano Celentano.
3: No, però c'è.
1: Non me l'aspettavo. Vai Elio.
3: Va bene.
2: Ci sono gli sfidanti di oggi del Tortorella Challenge. Cominciamo subito così.
5: Ciao Chiara, per il Tortorella Challenge Sonia da Pisa. Allora,
2: buongiorno.
5: Due liquori si sono innamorati tramite chat, si dovevano incontrare e invece uno non è arrivato perché gli ha dato sambuca.
3: Bene.
2: Ciao.
3: Allora, questa la metti da parte per il tuo conterraneo, così la dirà allo spettacolo con il nostro Militello da Pisa.
2: Dici.
3: Brava, abbiamo trovato la sua autrice. Poi
6: un carabiniere siciliano all'esame di storia.
2: Sì.
6: Mi parli dell'illuminismo. L'illucu.
2: L'illuminismo, l'illuchi.
3: Ah, dai, l'illucu, non capivo. Ora è tutto chiaro, purtroppo.
2: Chiaro?
3: Sì, purtroppo sì. Avanti.
2: Vai.
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella.
2: Ah, no.
7: È stato un punch nello stomaco.
2: Bravo.
3: Un punch nello stomaco.
2: Mara, cosa ne pensi?
4: Sono schifata.
3: Mara, te, figurati noi.
4: Ho vomitato.
3: Anche.
4: Ho vomitato dei militelli.
3: Davvero?
4: Sì, ce l'avevo qua sullo stomaco, capito?
3: Hai esagerato ieri sera.
4: Ascolta.
3: No, va bene, a posto. Non te
2: Poi, Elio, voglio sapere anche con il suo umorismo.
1: Cioè, diciamo, devo ancora ben capirle, però è forte.
3: Ma sai che sei? Riccardo.
1: Sì.
3: Bravo. Tra cent'anni potrai mettere uno spettacolo in piedi.
4: Sì.
3: Ya, stai migliorando.
2: Ascoltate bene l'ultimo sfidante.
8: La mamma chiede a Pierino: Pierino, hai mangiato tu la torta? E Pierino: no, mamma. E invece era stato lui, Stefano da Milano.
2: Stefano.
3: Stefano, abbi pazienza. Stefano, boh, non so cosa dirti.
1: Siamo all'assurdo,
2: così.
1: Ragazzi.
2: Era stato lui.
3: Ti regalerei una vacanza, potessi, Stefano. Bravo. Allora, qui, chi ha vinto?
4: Chi ha vinto?
2: Dai, un golden buzzer.
4: Fai?
3: Dai, facciamolo dire a Elio chi ha vinto, su.
4: Vai, dillo tu, che ogni volta che ti giri mi dai un colpo di frusta con la sopracciglia.
1: Diciamo, forti tutti, bravi tutti, ma... The winner is... Grande!
7: Non mi è piaciuta la battuta del Tortorella, è stato un punch nello stomaco.
2: Bravo, anche se anonimo, oggi potrà dirlo a tutti i suoi amici.
3: Ah, si è spostata le sopracciglia di Elio, vabbè.
2: Sfidarli, perché domani si potranno ritrovare qui per la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Vediamo l'ora.
3: Ecco, domani voglio di nuovo anche Militello a darmi conforto, perché da solo faccio fatica a reggerlo sto
2: il
3: momento.
2: Il Tortorella Challenge chiude qua, ma non andate.
4: Ascoltate
2: via, soprattutto adesso. Sì, Mara.
1: Sì.
4: Dammi regà.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Ma insomma, anche questo è da vedersi, eh?
2: Il nostro Giuseppe di Milano è scappato.
1: Chi?
2: Peppino.
3: Sì, si è inventato un malore pur di non sentire.
1: Ma no, era pallido come un lenzuolo. Oh, sì,
4: era venuto da vomitare a sentire voi per forza.
1: Questa è una lettura plausibile.
2: Però in macchina c'ha la radio bloccata su R101, quindi se lo dovrà ascoltare con calma. Poveraggio. Da remoto, in smart working, insomma.
5: Ha messo la maglia con scritto come il giocatore del Senegal, diarrea.
3: Diarrea. Diarrea.
2: I nostri due giudici di gara, Mara Venier e
4: sì,
2: Massimo
4: Cacciari. Ma basta con sta storia, cara Lilli Gruber, mi lasci stare, va.
2: Siamo andati in Veneto perché ho conosciuto tanti piccoli alunni delle scuole elementari venete. Hanno preso la Vicenza elementare.
3: La Vicenza elementare.
4: Mia, a me mi viene da cantare: scende la chioggia, ma che fa? Crolla il mondo.
2: Bello, scende la chioggia. Ma è arrivato anche di peggio. Al 331 80 90 101 ci sono i nostri sfidanti. Aprite bene le orecchie, cari giudici. Dovrete valutare il vincitore di oggi.
3: Dai.
2: Voi siete pronti? Ve la sentite?
3: Siamo sempre pronti.
2: E allora andiamo.
6: Secondo me hai trevisato un po'.
2: Forse.
3: Trevisato. Oggi è il Veneto ad essere vittima di questo umorismo
1: strambolo.
3: Ma non
1: solo. Scendiamo subito di un 700-800 km.
3: Dai.
7: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara da Legnano.
2: Ciao, ciao.
3: Anzio. Nettuno, ti giuro, Nettuno. Nemmeno il dettino.
4: Dai, zitto, che sei pieno di Bassano del grappa.
3: Vabbè, avanti.
2: E beh, sono tutti anziani, l'hanno già presa, no?
1: Preferisco si alzi la temperatura di altri 2 gradi. Davvero? Che andare avanti stamattina.
2: C'è la terza sfidante, abbiamo parlato e nominato i gatti, vai.
8: Ciao Chiara. Ciao. Sai qual è lo stato con più gatti al mondo?
2: Qual è?
8: Il Michigan.
3: Il Michigan.
4: Torna a Lettonia, torna nell'Lettonia.
3: Il Michigan.
4: Totale.
2: Signor Cacciari, lei proprio non...
4: Ma mi state facendo...
1: Professor Cacciari, innanzitutto.
4: È veramente arrabbiare. Maga!
2: Dopo aver fatto da giudice del challenge, scendi un po' di
1: livello. Degradato a signore.
2: Esatto.
4: Ha mangiato un autore, bravo amore, bravo. Se ne può più.
2: Amara si porta dietro la sua sigla, basta dire una parola e parte. Ultimo sfidante di oggi, vai!
9: Ieri per la prima volta ho giocato un nuovo gioco.
2: Quale?
9: Chi vince Puglia tutto.
3: Chi vince Puglia tutto.
4: L'onore del regista che sta veramente dando di stomaco.
3: Oggi tanta geografia nel nostro challenge.
2: Dal nord al sud. Abbiamo lasciato in pace le isole, ma c'era il Sardo, c'è la Sicilia. Hanno partecipato in tantissimi, ma questi sono stati prescelti per oggi. E voi, cari giudici, dovrete giudicarli.
4: Cosa vuole che giudichi?

0: dico io. Ma
1: allora dai, li giudichiamo prima, però facciamo entrare Quentin Tarantino che ci parlerà del libro che ha scritto contro Paolo Dini. Poi abbiamo con noi Eleonora Daniele che minaccerà di cancellare con l'Atomica gli altri programmi Rai.
0: Brava.
1: E poi i cantanti che vedono oltre i Marot 5.
0: Weyla, li bene, conosciamo
2: che
0: bene.
2: Tarantino mi ha davvero dedicato un film, Kill Grill.
0: Kill Grill. Sì. Naggia voi, The Winner is, lo dico io.
1: Bravo. Bravo.
3: Finalmente.
4: Buongiorno Chiara, invece ad Anzio non si è proprio diplomato Nettuno. Ciao da Sara da Legnano, ciao.
5: Sara c'è, Legnano c'è. Il nord, la Lombardia oggi si è portata a casa il Tortorella Challenge.
2: Aiuto, aiuto, aiuto.
5: E domani ci riproverete, domani? Se volete. Sempre con noi, sempre alle 8, sempre per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Ziggy Marley, la canzone che ti fa stare bene, torna tra un'ora. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101. Abbiamo ascoltato Tomorrow People. Mentre oggi 25 giugno è il Global Beatles Day, e ieri 24 giugno nel 1965 i Beatles suonavano al Vigorelli di Milano.
1: Spettacolo.
0: Si trova tutto il video su YouTube, un concerto davvero pazzesco.
2: E Peppino apriva con un DJ set sui Rolling Stones.
1: No, aspetta, ma sai che ad aprire c'era uno dei nostri, un italiano. Ah, mamma mia, adesso vado a indagare perché mi è tornata alla mente sta cosa, ad aprire il concerto dei Beatles.
0: Anche perché oggi stiamo celebrando All You Need Is Love, la canzone che fu eseguita dai Beatles proprio nella prima trasmissione in Mondovisione da Londra, dagli Abbey Studios. La stiamo rifacendo Banda Edition con i nostri ascoltatori. All
3: you need is... Fare l'amore senza sudare.
0: Ah beh,
1: come fai?
0: Difficile.
4: Holidays, un caro saluto da Stefania, ciao!
1: Ciao Stefania! All you
3: need is... La salute, sempre buongiornissimo!
0: A te!
1: Anche
0: a
1: quella mentale per ciò che riguarda noi!
2: Sì!
1: Poi?
4: Obbligo di igiene, uso di deodoranti sui mezzi, papparararà!
0: Papparararà è bellissimo!
5: Sono sul pulmino, sto guidando, all you need is un water, papparapà!
1: Vabbè, ma scendi un istante, abbi pazienza! Tu.
6: Tornare agli anni Ottanta. Ciao banda!
0: Ciao!
1: Ciao. Ciao. Voglio tornare agli anni Ottanta.
6: Un mondo migliore.
1: Hai ragione.
6: La cancellazione del palinsesto del Tortorella Challenge.
0: Ecco.
1: È vero, perché di questi tempi non fai altro che leggere gente che si lamenta di vedere il proprio programma cancellato dal palinsesto, ma te rimani.
0: È vero,
1: sempre.
0: Tra le 8 e le 8 e un quarto, quindi tra poco qui ci sarà la sfida, la battuta più brutta del giorno. Ma prima abbiamo un'informissima Jenny Fagiano.
7: Sì, volevo parlare qualche curiosità sui Beatles, che è la pronuncia esatta.
0: Beatles, sicuro.
2: E noi ci fidiamo. Pronuncia male.
7: Qual è la pronuncia esatta dei Beatles?
0: Beatles.
7: Non si dico Rolling Stones.
2: Ma no, ma non credo.
7: All'inizio si chiamavano Pooh, poi hanno cambiato. L'immagine dei Beatles che attraversano la strada è la celeberrima copertina dell'album Abbey Road. Non è stata scattata a Londra, ma si trova a Corso Sempio.
2: Ma quando mai?
1: Non puoi dire.
7: Avrebbero dovuto attraversare lo stretto di Hormuz, pensate. Sapete che il leader del gruppo sarebbe dovuto essere Nino D'Angelo, ma poi hanno preferito John Lennon.
1: Davvero?
2: Ho i miei dubbi,
0: Nino avrebbe avuto il suo perché.
7: Hanno detto di loro, i Gazzosa hanno detto, erano pallosi.
0: Chi se ne
7: Beatles.
0: Frega cosa dicono i Gazzosa dei Beatles?
1: I giallisti hanno detto niente.
7: No, Gino Castaldo, massimo esperto dei Beatles, ha detto erano quattro.
2: Vabbè.
0: Lì.
7: Poi Ringo Starr non sa suonare, fa finta, in realtà lo chef personale del principe Carlo. Il re Carlo. George Harrison era doppiato da Dan Harrow.
2: Ma non è vero. Ma scusi,
7: Paul McCartney è morto.
1: Ma questo cosa dici?
0: Questo è ancora in giro, tranquillo.
2: In tanti ci credono, eh.
7: Al posto suo si esibisce sempre Jessica Fletcher, che non è morta.
0: Ah,
2: complichetta.
7: Pensate, i Beatles sono dico Beatles come volete, sono stati scartati da Cecchetto, che aveva appena 5 anni.
1: Non ci credo.
7: Paul McCartney ha fatto una rissa con Claudio Lotito.
1: Ma prima o dopo che è morto, scusa?
7: Vivo. John Legend è vivo. Così
0: non c'entra niente con i Beatles.
7: Ma infatti, pensate che Imagine, se ascoltata con volume a zero, è palesemente uguale ai cigni di Balaka.
2: Questo fa ridere.
7: E i brani che hanno convinto i Beatles a prendere nel gruppo Ringo erano Mi piacciono le sbarbine.
2: Ma no,
7: non sono bello piaccio. Poi Watch Wari Wari e Mi piace molto Katia.
1: Allora, me la canterai prima o poi. Watch Wari Wari mi è sempre piaciuta.
0: Io voglio andare ancora avanti per sapere tutto sui Beatles. Ne parleremo ancora tra poco. Tortorella Challenge, ora un bel nuovo pezzo qui su

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello
2: lingue.
0: Che succede.
2: Cascata anche.
3: Cosa ti è caduto?
0: Esatto.
1: Tutto.
0: Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
3: Okay. Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
3: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri del suo tutti non va bene.
1: Ma
3: niente,
1: si fa per scherzare.
3: Bravo.
1: Su,
0: cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale, per cui con i fusi orari notte tempo
3: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
3: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se non per godere un po'?
3: Il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
3: è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: L'Uruguay.
3: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
4: O l'avessi azzeccato.
3: È sempre in zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
4: È uguale.
1: Paraguay,
3: allora,
1: Uruguay, che sia.
3: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
3: Sì. Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
3: Esatto.
1: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
3: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile, la finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
3: Stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
3: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
3: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
3: Gente che
1: un po' come dopo Tortorella c'è.
3: Sì,
1: diciamo,
3: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
3: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca,
3: ecco.
0: Come fa il gufo?

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Dragons con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Un buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: niente. Ancora? No,
0: so quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché? Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato.
0: Non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, sì, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che hai, che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto mangiando
1: quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Bello, devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro.
0: Altra roba.
1: Sì. E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: È bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa. No, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unico.
0: Quindi ride alle battute che fa. E alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
2: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
5: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto Dall'Erlasco.
1: È vero. L'opossum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe elevate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo. Puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: Gone That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: ma no,
2: che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo e poi vabbè.
0: E donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni non...
0: anonimo, sappiamo anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due, e sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333
4: sì.
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
4: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1 2 3 4 5 6 7, e al contrario
3: c'è la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
4: Proviamo.
0: Il numero.
4: Proviamo.
3: Mr. Sim.
4: Sta suonando, vedi?
5: Pronto?
3: Pronto? Com'è che suona ancora lei? Già risponde.
5: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne abbiamo diversi di telefoni in giro, no?
6: Buongiorno. Io non rispondo più, signore.
4: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
5: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
4: È proprio lei?
5: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
7: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto
7: però
3: cose peggiori per 100 euro.
5: Allora,
3: figurati per 2 milioni.
5: Allora,
3: Sì, scusi. Va.
5: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Ha rifiutato.
5: Ho accettato. Infatti, domani mi farò una simpa. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
5: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
5: 44.
0: Ma come?
5: 44.
0: Non funziona.
6: Lei non guarisce più, signora.
4: Ah, la figlia questa.
5: Sapete come basta?
4: È l'altra sim.
5: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
5: Il numero di Giovanotti?
4: Qual è il numero di Giovanotti?
5: Lo do in mondo visione.
4: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
5: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
4: Vabbè, provi.
5: Il numero
4: però
5: di Giovanotti è 3 6 6 6 6 6 6 6.
4: No, la smetta.
5: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
4: Sì.
5: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente
5: ad essere il proprietario del 34836?
4: È il suo, è il suo.
3: Efficiente.
7: Banna?
0: Mrs. Sim.
6: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma, perché io non voglio far riconoscere.
4: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
7: Meglio il nome che il cognome.
5: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
4: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
5: 333-333-333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce, come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
7: Il mio agente
5: ha pensato il tuo numero.
7: No, ha 5 numeri 6 di fila.
4: Ah sì,
7: se può interessare.
5: Non ci nasconde il diavolo. 666.
7: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello quello di Gaetano del gennaio, mio amico comico. 4-4-4-3.
0: Ma è 3-9-4-4 c'erano una volta.
7: Prefisso, non l'ho detto.
6: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta 349-07-45216.
4: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi,
4: magari
3: ai
4: sbaglia nostri...
3: come
4: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
6: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216 che mi scrivete
0: voleva proprio dare.

0: bella ragazzi, Common Hearts, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Beh, dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: c'è lei un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Aveva svita una sensibilità tutta sua. Quindi.
4: Difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Me frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body
0: shaming. Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Che l'ha segnato anche il gol di pareggio poi ieri.
2: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: Teoria.
3: Beh, da lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: La
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi ragazzi, gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, petto d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Canta l'inno in brasiliano.
4: Volete ve lo canto dall'inizio?
2: Dai, sentiamo.
0: Che c'è in sottofondo.
2: Sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi metterlo lì dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: ci sarei,
0: ecco.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panda Marchi.
4: e quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque l'inno...
1: Ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente
0: è chiaro.
3: Una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim è il nostro migliore amico. Kim,
3: certo,
2: salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, sei fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: Il re del pezzotto.
1: Ah, beh, ma almeno mentre guarda le partite.
2: Prendi onto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quindi c'è il messaggio: la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: Signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do Hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do Hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Ci fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: E che la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101. Ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Io ringraziare a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: tanto. Un altro colore.
2: Dai, retta un bistro. Che tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo, tarò, mamma mia.
0: Oddio. Si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Ma già ragazzi, sono alto da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere al lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, Si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me quando
3: stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie.
3: Sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. Allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere, sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiara, Chiara.
0: Sì? Dimmi Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Cioè, vabbè, che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere di...
1: Di cosa?
0: È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono

0: Preoccupato per quello di prima, volevo sentire.
1: No, eccolo. Chiaro, ma parli di quel gioielliere di.
0: Ah! No, ancora. Dai, va, finisci.
2: Ma ci
0: però.
2: Piglia per il sedere.
0: Ma no. Sì.
3: Si è smarrito. Dai. Capita, eh.
2: Poi?
4: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Club.
5: Dai!
4: Sapete perché i postini non possono fumare?
5: Perché?
4: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
5: Perché?
6: I postini,
5: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
2: Ma
5: comunque,
2: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
5: È cascato nel nostro tranello.
3: Va bene, cioè, sei avventurato sul sentiero del nonsense.
2: C'è ancora quello in sospeso, sai?
1: Mauro Dalla
5: Gina.
1: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
2: Oh! Vabbè,
3: ma basta, ma
5: sono arrivate 20. Che
0: allora? Sta facendo apposta.
2: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli
5: ah,
7: ho
5: sì?
7: detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Parlo del Piemonte.
5: Ciao!
2: La
5: anche
2: Sicilia,
5: dalla Sicilia,
2: il Piemonte,
5: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande. Sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
2: Dai.
5: Sentiamo.
1: Mauro da Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
5: Oh.
1: Brava, brava, meglio sardi che mai.
5: Ah.
0: Meglio non sentirla. Aspetta. Sai che era meglio interrotto.
2: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
0: Bravo.
2: Sti messaggi.
5: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire sì. il vincitore.
0: Tony.
8: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
5: Che scena.
8: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X. Mix.
0: Sta creando, questa è poesia.
8: Spaccio
0: capito?
8: Succhi di frutta.
0: Spaccia.
5: Vabbè.
8: Gesto estremo.
0: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
5: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
5: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara... Non possiamo metterci mano a quello che decidono.
3: Posso fare un appello, una
0: Prego.
3: Sorta di ciambella,
2: vai,
3: di salvataggio.
2: Vai.
3: Per delle battute migliori,
2: sì.
3: Domani sera, loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
0: Una seratina?
3: Seratina, ingresso libero, cabaret, loggia. Arriva,
2: se c'è l'ingresso. Se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
5: Vedi,
3: tu.
2: Dai.
5: Vieni. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
2: Domani
3: dopo
2: sera.
3: La morte dell'umorismo
2: non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
3: Ecco.
5: L'hai detto
3: a me quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
8: fate
3: bene?
8: La vita troppo complicata.
5: Grazie a Tony F.
8: Chiara,
5: sì?
8: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo la vita trash. Croce fa la vita patch.
2: Sì. No!
3: È la tua mamma swag. Va bene.
5: Swag.
3: Dai.
5: È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
2: Torna
5: domani.
2: Vabbè.
5: Tra le 8 e le 8 e un quarto.
2: Non vai a Treviso.
5: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Jenny Russo su R101?
1: Tantissimo.
2: Tantissimo, anche tantissimo. Per
1: voi.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
4: per favore.
0: Tocca.
4: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo. Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
2: facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Sì, perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
6: No, ma non levato anche la sigla.
3: Tutto lui, fa tutto lui.
6: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Di Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, diciamo, io voglio suggerirle una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima comunque nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
6: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un bumbum ci doveva essere.
1: Ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella, dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico no, con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco,
2: l'abbiamo fatta,
0: l'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo, certo.
4: L'inizio pompa, eh.
2: Beh,
4: me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
4: Cavoli, senti sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea, Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo.
0: Naturalmente
3: di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, tutto solo per questo. Quindi Elettra,
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: Night su R101, ma stasera le ultime luci del giorno e Maroon 5 si esibiranno all'ippodromo SNAI di San Siro ad aprire il concerto dei Maroon 5.
1: No.
0: Il nostro Giuseppe Milagrande.
2: Tra l'altro li ama. Li ama tra l'altro.
3: Esatto, è il suo gruppo preferito.
0: Fabio De Vivo farà l'animazione, quindi stasera grande festa all'ippodromo di San Siro, anche con noi di R101.
2: Ormai sono come Olio e Stallio, Gianni e Pinotto, sono sempre insieme quei due.
0: Siamo la radio ufficiale.
2: Bravi.
0: Anche dei Maroon 5. Mentre oggi il nostro Giuseppe Milano è in... al ruolo di Sergeant Peppino.
2: Sì. Sergeant Peppino Lolly Art Club, la banda.
0: Perché è il Beatles Day oggi. 59 anni fa i Beatles si esibivano in Mondovisione per suonare a tutto il mondo All You Need Is Love. La stiamo rifacendo, Banda Edition.
2: Esatto, e questa iniziativa del Global Beatles Day non nasce dai Beatles, nasce dai loro fan.
0: Sì.
2: E solo quando i furbi, solo poi quando hanno avuto successo i fan e hanno dato risonanza mondiale all'evento, allora i Beatles per primi hanno detto perché no, ufficializziamo e sposiamo anche noi questa iniziativa. Bravi.
0: Anche noi di R101 l'abbiamo sposata a 360 gradi. Tante sorprese oggi. Adesso le vostre voci.
2: All you need. All you
4: need is 10 gradi meno.
0: Almeno.
3: Almeno 10. All you need
5: is mangiare senza ingrassare.
3: Quello. All you
6: need is un piatto di pizzoccheri bello fumante buono.
2: A questo.
0: Senza ingrassare però.
2: Mamma mia. All you
7: need is che non mi pungano più le zanzare. Mai più. Dani.
0: Ciao Dani.
2: All you
8: need is se al lavoro vicino casa e non più a un'ora da andare di traffico, è un'ora e un quarto e un'ora e mezza il venerdì. Aiuto. Per ritornare. Mamma. Sempre col traffico tutto oro duro duro.
0: Non so se il ritornello facesse così tutte le volte,
2: ma alla fine questo racchiude e abbraccia tutti quanti, perché sono in tanti ad averlo pensato.
0: Perché col caldo, con le zanzare,
2: esatto,
0: quando non riesci a mangiare niente,
8: voglia di lavorare, papparara. Voglia di lavorare, papparara. Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
8: Andrea da Pergola.
0: Ciao Andrea. Ma la Pergola. Te la consegneremo in qualche modo, la voglia di lavorare.
2: Ogni Olivis una pergola, dove stare all'ombra di questa benedetta pergola. 331 80 90 101, il meccanismo l'avete capito. Per celebrare i Beatles abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento. All I need is, all you need is, di cosa avete davvero bisogno in questo particolare momento.

0: Yes, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: al proprietario? Se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti no. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero, ad esempio, tu potevi chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir. Me lo sono anche tatuato. Me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura. E solo loro mi chiamano Elisir. È un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewa.
0: E quindi solo lei è Elisir. Ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Via,
0: poco
3: colpo
0: fa
3: di scena.
0: Chiama al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
5: in mutande.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io, se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi
5: più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, sono 8-3.
0: È vero, è il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì,
0: aglio.
3: E tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
5: Grazie Cristiano. Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Saluta
3: mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: zucchero alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi? Ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram.
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due,
3: no,
2: allora.
3: Ma è un incubo.
0: Ciao Chiara!
3: Buongiorno!
4: Ciao a tutti, buongiorno!
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Sì, certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Salutiamo.
0: No, ma tutti i Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu, Chiara, di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano. Ecco. Fai qualcosa di serio, almeno nella vita, per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo...
4: No, niente.
3: Cavolo. È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi?
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non, Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella, anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Certo. Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super... Ah, noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti.
4: Sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece
2: certo
4: di dire: ma guardi,
0: non,
4: no,
0: sono,
4: io, non,
0: io,
4: non sono io, cosa ha fatto? Ha preso
2: firmato
4: il pennarello.
2: Grande.
4: E ha Cino Tortorella.
0: Quindi ci sarà ancora
4: un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Ma non lì.
0: Fantastico. Ma almeno avete scroccato il pranzo, non lo...
4: Ma no, neanche Bacconi, neanche, no.
0: No, vi ha fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
4: Certo.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianche,
2: ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti, alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io
0: gli
3: facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara.
4: Sì.
5: Chiara. Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dobbiamo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo tutti Mario Bianchi che hanno.
0: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Certo.
0: Vabbè. Ragazzi, ci sono due Tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: Direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra c'era quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè. Grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Ciao.

0: marmellata numerata di Cesare Cremonini, la numero 25, vero Cesare?
1: Sempre la stessa, il frigo.
2: Okay, sarà scaduta.
1: C'è un po' di bianchetto con verde,
0: è normale. Cellina a quest'ora.
1: È normale, vero?
2: Parlavi di Baggio ancora, altro che boomer.
3: Allora è quella che ha mangiato Peppino, che è stato male, che è andato via.
0: Qui c'è il Bim Bum Boomer, signori!
3: Eccoci,
0: ci hai lanciato
3: qua
0: indietro nel tempo.
3: Sì,
0: Paolo.
3: 1977, con una sequenza di note che adesso poi vi dico. Sì, sentiamo un istante. Allora, John Williams, mago delle colonne sonore, aveva, dopo tanti tentativi, realizzato questa sequenza. Sol, la, un fa di un'ottava inferiore, di nuovo si risale per un altro fa e si chiude con un do, ed è questa.
0: Oggi se la suonano tutti,
3: oggi se la suonano tutti, e se la cantano magari anche. Vi abbiamo chiesto quale grande film vi ricorda.
0: E quindi non era Robin Hood?
3: Non era Robin Hood, no.
0: E Little John?
3: No, neanche questo. E neanche Giovanni Re Farabutto d'Inghilterra, una roba del genere.
4: Sì. Che film guardate?
0: Lo sceriffo di Nottingham.
2: Solo quello, Re Fasullo.
3: Giovanni Re Fasullo d'Inghilterra. Eccola lì. Allora, invece voi cosa avete detto? Vi abbiamo chiesto il titolo del film e il nome del regista, se vi scappava, dai.
5: Che film era quell'ultimo ponte?
0: L'ultimo ponte?
3: Ma no, non l'hanno ancora fatto, no, li hanno già
4: inquisiti. Quello del 2 giugno.
3: No, sono già stati indagati. Aspetta, poi...
5: Dovevate anche dare l'indizio del mucchietto di Smash Potatoes fatto a mo' di...
3: Ah, certo.
5: Vulcanino.
3: Vulcanino.
5: Così, cacchiarola.
3: Sì, una montagna famosa dello Wyoming, il Devil's Tower, che poi è diventata famosa e oggetto di turismo in virtù del fatto che...
0: Del film.
3: In questo
0: però
3: film.
0: Non l'ha detto il titolo,
3: no, il titolo
0: no, neanche l'artista.
6: Io sono il boomer Marco di Adria. Il film è E.T. e stavano comunicando con gli alieni.
0: Ma qua mi sa che ha beccato il regista, in realtà, senza dirlo.
4: Sì. Comunque, in Novo Sodo c'era anche quello che digeriva Wyoming.
3: Infatti.
4: No, lo dico per i cultori, per i cinefili all'ascolto.
3: Avanti.
7: Ciao ragazzi, ma per caso sono i Visitors con la loro lingua biforcuta?
3: Ma no.
7: Ciao, buona giornata, noi andiamo al mare.
0: Ma che gliene frega.
3: Loro la sbagliano e vanno al mare.
4: Ma com'è? State girando attorno.
3: Sì,
4: veramente.
3: Sì, è strano. Dai, perché è famosissima.
0: Pian piano la fa, si do. Com'è che?
3: Sol, la, fa, giù di un'ottava, si sale di nuovo di un'ottava, un altro fa e un altro do. Sì, sol, la, fa, spa, do. Sol, la, fa,
2: la fate
3: fa,
2: fare all'originale. Che
4: era anche un'altra sequenza. Mi, la, do, sol, su, fa.
2: Ah, a Milano sì, si fa. Sì.
3: E lì è proprio extraterrestre, perché nessuno ci arriva mai.
4: Esatto.
3: Avanti.
8: Beh, quello di stamattina è facile.
0: Dai!
8: Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo.
9: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Plane.
10: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
9: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
0: Sono arrivati gli alieni, ragazzi.
11: Incontri ravvicinati del terzo tipo.
3: Venivano
11: aspirati su da un raggio che veniva dalla navicella spaziale.
3: È vero, è proprio così. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Steven Spielberg veniva dallo squalo qualche due anni prima, poi arrivava con questo film, successivamente 1941 Allarme a Hollywood, se non ricordo male, e per certi versi,
0: sì,
3: a distanza di 50 anni, lo stesso regista, un altro film con questo tema, perché nelle sale di questi tempi con Disclosure Day, sempre
0: giusto,
3: di Spielberg e sempre con gli alieni. Che gli scienziati, uno la settimana scorsa è arrivato a dire che ci sono stati tra noi, li abbiamo annoiati e sono tornati indietro.
4: Certo. Hanno sentito la radio dalle 8 alle 8 e un quarto e sono tornati con il loro bel cammellino, la barchetta.
0: Ha salvato il mondo.
3: Oh, mamma mia, sì, bravi. Incontri ravvicinati del terzo tipo, un gran film, e quella sequenza musicale è diventata memorabile. Oscar credo ne abbia vinto uno per gli effetti speciali, niente di stratosferico.
4: Ma perché gli avanzava una statuetta, ha detto guarda Steven, prendila tu.
3: È passato comunque alla storia. Bravi amici,
0: bravi!
3: Allora, popolo della Silver Age e del Grey Pride, vi aspetto il prossimo lunedì per il Bim Bum Boomer.
0: Bim Bum Boomer!

0: chi l'avrebbe mai detto?
1: Cosa?
0: Uno passa la vita a studiare e informarsi, poi gli sfuggono delle cose fondamentali che deve convenire a sapere da Peppino Milano. Tra le tante stupidaggini che racconta Peppino,
2: sì,
0: stavolta ha ragione. Perché
1: una roba
0: fa...
1: seria?
0: Sì, stavo ascoltando Angun in cuffia e mi fa: Paolino, sai che Angun ha origini pugliesi?
1: Ah.
0: E io ho detto: ma è possibile, ma perché? Ma no, quando dice Sorrata fa la mozzarella. Detto,
2: ma quando?
0: No. E invece no, sentite qua, adesso Sorrata fa la mozzarella, dice così, guarda.
3: Di solito fa la mozzarella.
0: Comunque un angolo.
2: Lui sente il pugliese anche nelle canzoni coreane.
0: Sì.
2: Vabbè.
3: Ma è uno che suda tanto, vero?
0: Ma veniamo a noi, perché c'è qualcosa di importante da fare.
1: Il Golden Ticket.
4: Golden. R101. Golden Ticket.
1: The winner is... The winner si è già portata a casa due biglietti per andare a vedere la mostra di Jurassic World Experience. Martina, da Milano, buongiorno.
5: Ciao.
2: Ciao.
1: Martina, sei tu.
5: Beh, bellissimo essere al telefono con voi.
2: Ma stiamo qua fino alle 9 se vuoi.
0: Dai, l'importante è che paghi te la telefonata.
5: Ah, vabbè, ok, allora sto così.
0: Martina, ma...
5: grazie.
0: Allora, abbiamo vissuto tutti la fase dei dinosauri, no? Da bimbi. Evidentemente a te subisci ancora il fascino, perché poi...
5: Siamo ancora dentro.
0: Brava.
1: Ancora dentro.
0: È una bella esperienza immersiva, totale, sul traghetto che ti porta all'isola. Ovviamente i riferimenti sono quelli del film, no? C'è un laboratorio genetico dove da quell'ambra dove si è rimasta imprigionata un fossile di zanzara, da lì viene il DNA.
1: Che storia gran la casino. Conosciamo.
0: Ci sono sale per fare esperimenti, sale dove dalle uova nascono i dinosauri, il T-Rex, l'ultima coppa dei campioni vinta dalla Juve, tutto quello che riguarda il Giurassico.
1: È nello stomaco di un dinosauro l'hanno trovato.
0: Esatto.
1: E quindi bellissimo, chi ci porterai, Martina?
5: È mio figlio, ovviamente, mio figlio. Che è pazzo di dinosauri.
0: Dai,
1: beh, allora lì proprio
5: ti manderemo sicuramente un messaggio.
0: Sì. Ma anche delle foto, visto che con WhatsApp puoi farlo, vorremmo anche noi vedervi lì emozionati a vivere questa esperienza.
1: Sappi
5: ma
1: che...
5: volentieri.
1: Sì, ne vedrete delle belle, Martina. A questo punto aspettiamo la tua chiamata il giorno dopo. Ci potrai andare dal 27 giugno. Siamo la radio ufficiale del R101 Jurassic World al Milano Sesto. Quindi in quell'area è visitabile dal 27 giugno in poi.
0: Martina, non vai al lavoro oggi, sì?
5: Sì, sono appena arrivata, okay. Quindi adesso si comincia.
0: Brava.
5: Però cominciare così a tutto un altro...
1: Che fai di bello? Così salutiamo tutti i tuoi colleghi.
5: Lavoro in un'azienda biotecnologica, vicino a Milano.
0: Vedi, è colpa vostra.

0: poi saltano fuori.
1: È brava.
0: questo dicevo proprio.
2: Quindi sì, ti piacciono i dinosauri? Piacciono i dinosauri?
3: Sì, a me, ma soprattutto a mio figlio. Ecco.
2: Vuoi un biglietto anche per i Pooh?
0: Ma no! Sei veramente insolente.
3: Resta in attesa quanto volete.
4: Grande Martina, beh, se la tua risposta sarebbe stata All I Need Is due biglietti per andare a vedere Jurassic World,
3: hai ragione,
4: ce l'hai fatta.
3: Hai ragione. Ma in realtà All I Need Is una vacanza.
4: La farai? Tutti. Arriva a breve o dovrei aspettare tanto?
3: Arriva tra una settimanina.
4: Ah vabbè, allora tutto insieme. Grande Martina e Wiwa!
0: Ciao Barbie.

0: Coldplay nella mattina di R101. Sono le 7:13 minuti. Buongiorno, buongiornissimo, buon 29 giugno. San Pietro e Paolo, oggi state già festeggiando il nostro Paolo Dini.
1: Questo caldo è esagerato, come Paolo Dini che si beve 10 bottiglie di vino rosso a colazione.
2: Ciao. Neanche lui ce la farebbe.
3: No, questo caldo no. Questo caldo bianco.
4: Bianco bello fresco.
5: Non ha corretto la capacità.
3: Esatto, grazie.
5: Ha corretto il colore del vino.
0: Grazie. Perché questa settimana abbiamo parlato dell'acqua, l'acqua di San Giovanni. C'è stata la notte in cui si sarebbe dovuto mettere una bacinella con dentro dei fiori. Tu l'hai fatto, Cristiano? O sei uno di quelli che si è dimenticato come noi?
5: No, probabilmente
0: sì, perché non eri in onda con noi
5: quando ero via, sì.
0: Quel giorno abbiamo parlato anche della barca di Pietro e Paolo.
3: La barca di San Pietro. San Pietro, sai, era un pescatore, quindi la sua barchetta, e non mi ricordo come va fatta la barca di San Pietro.
0: Bisogna versare l'albume di un uovo in un vaso d'acqua, lasciandolo all'aperto per tutta la notte. Sì. Al mattino l'albume assumerà la forma di una barca con le vele.
3: No. Ho capito. Sì, magia. Gliel'ha fatta Giucca Scasella una volta.
0: Un tempo usata per divinare il futuro e il raccolto. Ad oggi l'uovo si è cotto ed è diventato scramble.
3: La barca, allora la chiamiamo la frittata di San Pietro.
0: Esatto. Beh, a Parigi nei giorni scorsi è girato tanto un video in cui hanno cotto un uovo al tegamino sulle tegole, l'uovo alle tegaline.
3: Eh sì, perché c'era proprio un articolo che parlava dei tetti di Parigi, no? Lamiere di zinco a ricoprire queste cose molto romantiche, questi sottotetti che vediamo spesso rappresentati anche nella cinematografia, no? Fa tanto romanticismo, la bella Parigi, eccetera, eccetera. Pare che si muoia lì sotto con queste temperature. Quindi c'è chi ci ha cotto addirittura le uova. Sì.
5: Ecco, che poi San Pietro. San Pietro era pescatore, ma c'è anche un pesce, no? Mi sembra si chiama
3: certo,
5: San Pietro.
3: Certo, c'è il pesce San Pietro.
5: Si portava il pesce da casa.
3: Sì. Cioè, poi c'è il pesce San Pietrino, che è quello che tiri alle manifestazioni.
6: Questo caldo è esagerato come la bellezza di Chiara Tortorella. Amici di Radio 101, da Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
3: Mi sa che tu hai caldo anche a dicembre, amico mio. Per come t'ho sentito.
0: Si sta allenando per il broccolaggio estivo sulle spiagge di Catania.
2: È vero.
0: Bravo, bravo, sei sull'ottima strada.
2: Potevo usare Paolo Dini come termine, ma ce l'ho usato.
3: E invece no. Almeno è sano mentalmente.
2: Bravo.
3: Ecco.
0: Perché oggi cerchiamo proprio il vostro termine di paragone. Questo caldo è esagerato. È un record, ma è esagerato come.
7: Buongiorno, R101, Giuseppe da Caserta. Il caldo è esagerato come la pazzia di Trump.
0: Ecco.
7: Auguri Paolo e buon inizio settimana.
3: Grazie.
0: Non so pazzia... se ci si avvicina, ma.
3: Ne ha detta un'altra in questi giorni.
2: Attenzione,
3: ne
2: ha detto,
5: perché poi ormai non dice così.
3: No, perché poi sembra che gliele attribuiamo noi, invece ci sono dei filmati con la traduzione.
8: Vuole cancellare l'Iran.
3: La più cinica in assoluto, quella che ti fa vergognare dopo averla sentita, fa vergognare te, non capisci come mai lui no. Ed è questa, ha detto che è dispiaciuto per il terremoto in Venezuela, però la gente balla a Caracas e per tutta la nazione perché l'economia va a gonfie vele da quando hanno le redini del paese. È riuscito a dire questo con 50.000 dispersi, 2.000 morti accertati, i paesi che si mobilitano per andare a cercare di salvare il salvabile sotto quelle macerie.
5: Sistema sanitario.
3: Adesso dovevi mandare l'esercito, non due mesi fa.
2: Mamma.
3: Adesso per aiutarli.
2: Va tutto bene fino a ero dispiaciuto e poi ha voluto aggiungere il
0: vero.
5: Esatto.
0: Il vostro termine di paragone, non credo tra l'altro sia l'effetto del caldo per Donald Trump, ma secondo voi quanto è esagerato questo caldo? Esagerato come? Puntini, puntini, finite la frase al 331 8090 101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante, è un principiante.
2: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
1: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
3: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
2: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
1: Scritta?
2: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
4: Mamma mia.
5: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
2: falò di
5: falò.
2: Confronto.
5: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
1: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
5: Sì.
1: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
6: Che battuta del cactus.
2: Eccola.
5: Benissimo.
2: Bravo,
5: e il cactus ce lo siamo tolti.
2: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
5: Esatto.
1: Seconda sfidante.
7: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
1: Sì, ma si erano messi d'accordo.
5: Pensavamo di aver esaurito l'argomento
2: diceva,
5: piante grasse. E
2: come diceva Renzi a Letta, stai serena.
5: Stai serena.
2: Stai serena.
1: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
3: Beh, direi che partiamo proprio bene.
1: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
8: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
1: No.
8: Tasso miglio.
1: Ma questa è
8: e
1: troppo bella.
2: Tasso miglio.
4: Nuova, soprattutto è nuova, eh.
2: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
5: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
1: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
9: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia. Filippo di Bisceglie.
2: Certo.
4: Ah, bella. Mia. Questa è bella. Nuova.
5: Che livello.
4: Sì, questa è bella. Sì.
3: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre
1: allora,
3: peggio,
1: parte
3: direi.
1: La musica.
2: Oh, mamma mia.
3: Ludovica Once ha abbandonato il falò di
2: cosa c'è?
1: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo.